tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: alla notte. Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1998.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azz!

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

0: te, quell'alba di luce a noi, ora dov'è?
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Nel tempo di cinque canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: 6 e 1.
1: Buon mercoledì, come state ragazzi?
2: Bene, bene.
1: Ottimo, sto bene, bene anche bene. Io.
2: Ottimo.
3: Meno male.
1: Edo, quando hai intenzione di fare qualcosa per st'allergia, quando tiri su col naso sembri Dumbo. Oppure Megan, scegli tu chi preferisci.
2: Oppure...
3: Perché l'hai bippato?
1: Sigla.
2: E non ho capito chi sembravo, l'hai bippato da solo.

0: coglioni. Buongiorno mondo, buongiorno!
1: Ma buongiorno!
0: Buongiorno mondo, benvenuti, è mercoledì 6 maggio 2026, iniziano gli sveglioni, ufficialmente iniziato il programma più bello della radiofonia.
2: Grazie.
0: Il morning show, diciamo. Edoardo
2: morning
0: De Simone,
2: show.
0: Tutto Alan bene?
2: Buongiorno, bene, tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì, l'unico problema è che continuano a regalare ancora uova di Pasqua a mio figlio, io sono a dieta.
2: Come regala uova di Pasqua a tuo figlio? Ma
0: non lo so,
2: è il 6 di maggio.
0: Non lo so perché, non ho idea. Comunque sono pieno di cioccolato, anzi vorrei darla a qualcuno, si può dare a qualcuno.
2: Io ne ho ancora delle uova di Pasqua in salotto non mangiate, che anch'io vorrei non aprire perché mi sto tenendo un pochino, visto che l'imminente estate vorrei evitare di
0: comunque
2: schiantarmi di dolci.
0: Cioè, pensa quante uova di cioccolato non vengono consumate.
2: Beh, ma colombe, pandori, panettoni, questa cosa.
0: Forse ne produciamo troppo, no?
2: Assolutamente sì. No, senza
0: bisogna
2: forse
0: fare qualcosa. Perché dobbiamo buttare via tutto questo ben di Dio? Non lo so. Diteci se voi ce l'avete ancora di uova di cioccolato. Noi iniziamo con Paola Iezzi e la nuova canzone, che è una top song di Radio Latte Miele, Stessa Direzione.

Testa direzione Paola Iezzi, e fra pochissimo, anzi adesso, imminente, qui su Radio Latte Miele, il nostro Paolo Fox ci dirà come sono le nostre stelle.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata del 6 maggio 2026. Le stelle per l'Ariete sono un pochino toste, nel senso che in questo momento le responsabilità non mancano. Attenzione a discussioni sul lavoro e contratti. Resti sempre in cima alla graduatoria della settimana, perché poi alla fine riuscirai a fare tante cose. Però magari in queste ore un po' di nervosismo si fa sentire. Per il Toro, lo ripeto, settimana positiva, produttiva. Maggio è il tuo mese, con Sole e Mercurio che passano nel segno. E io spero, penso che anche i lavoratori autonomi, quelli che guadagnano a provvigione, possano avere un riscontro entro metà mese, quindi contrariamente al periodo che certamente è molto pesante per tutti, gli austerity, il Toro riguadagnerà qualcosa in più. Buon momento per conferme, stabilità in amore. Gemelli, l'amore è favorito, ma questo è un cielo molto bello anche per le curiosità che offre. Insomma, a livello personale, professionale, dovresti portare avanti tutto quello che hai in mente. Idee buone da sviluppare con grande lucidità. Il Cancro ha un inizio di settimana teso, ma miglioramenti dietro l'angolo. Tra l'altro, devo ricordare che aprile ha portato qualche rotta di collisione. Se nel lavoro, in amore, in famiglia c'è stato qualche problema, adesso magari si può cercare di ritrovare un buon equilibrio. Il Leone, occhio alle spese, alle decisioni impulsive. Questa è una settimana in cui puoi arrabbiarti perché magari fai un esame, una prova, un test e non ti danno subito una risposta. Vedi che magari escono più soldi del previsto. Il percorso è positivo, ma serve cautela fino a metà mese. Vergine, sblocco importante dopo un periodo strano. Certo che il passato è passato. Per fortuna tu sei una persona molto pragmatica, molto razionale, quindi non ti lasci ghermire dai ricordi, dalle nostalgie. L'amore va in secondo piano perché sei preso dal resto, ma se c'è qualcuno che non è in sintonia con le tue idee, potresti anche redarguirlo. Bilancia, giornate delicate, evita discussioni. Il passato non conta, anche se condiziona, perché avere avuto molte opposizioni planetarie negli ultimi mesi ha comportato una lotta, persino a livello burocratico. Se per esempio ci sono delle persone che ti chiedono documenti o magari devi giustificare qualcosa che pensavi non dovesse essere più trattato. Recupero da venerdì in poi. Lo Scorpione ha le relazioni favorite, buone giornate in arrivo. Forse, come un po' il Toro e in parte anche l'Acquario, deve risolvere un problema economico. Non sempre sono soldi in uscita. Penso per esempio a coloro che devono recuperare o rinnovare un contratto. Si cerca di avere di più, c'è una sorta di braccio di ferro, i condizionamenti dal punto di vista pratico pesano. Sagittario, lavoro in recupero, ma anche l'amore potrebbe vivere un sentimento positivo. Peccato però che tu ultimamente sia diventato un po' critico, in maniera giustificata. Posso dirlo? Serve chiarezza nei sentimenti, mi raccomando. Capricorno, stress, cambiamenti pesano, ma hai la forza per gestire tutto. Miglioramenti già a partire da metà mese, novità in vista. Spero però che ultimamente tu non ti sia arrabbiato troppo, perché in effetti ti hanno messo in condizione di innervosirti. L'Acquario ha delle spese da controllare, l'amore invece è molto favorito, soprattutto nel weekend. Novità anche per i nuovi incontri, amicizie che si trasformano. Pesci, tensioni emotive e rischio di sfoghi non sempre giustificati. Lavoro forte con Giove attivo, segui le nuove direzioni, lo sai, lo ripeto spesso, fino a giugno, fine giugno, hai grandi possibilità. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Chiamale se vuoi emozioni.
0: latte e miele.
5: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
6: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Si chiama Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, fa parte del nuovo album di Nicolò Filippucci. Buongiorno sveglioni, state ascoltando Latte e Miele. Prima cosa, almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
0: Ebbene sì, 6 maggio 2026, pronti. Partiamo col quiz dei santi,
3: sì.
0: E Parodi,
3: Cristina o Benedetta?
0: No. Benedetta, San Benedetta da Roma, ok? Dopo il sabato c'è
3: la domenica.
0: Quindi
3: Domenico.
0: San Domenico Savio, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Questa te la dico io perché è difficile. E Edberto.
3: No, non ci sarei mai arrivato.
0: Non ho nessun amico che si chiama Edberto. Mai avuto. E poi abbiamo quando prendi una malattia sessualmente trasmittibile,
3: sì.
0: La chiami anche malattia?
3: Venerea.
0: Bravissimo, San Venerio, tanti auguri. E poi abbiamo Jutta, te lo dico io perché è Beata Jutta.
3: Beata lei.
0: Di San Giorgio. Accade oggi 1994, inaugurato il tunnel della Manica.
3: Super importante.
0: Eh sì, mai fatto però, mi piacerebbe. 1840, Penny Black, primo francobollo emesso al mondo.
3: Ottimo.
0: Sai che ce l'ha, guadagnerà un sacco.
3: Beh, abbastanza sì, credo di sì.
0: Nati in questo giorno 1961 No Pari. Chi diceva No Pari?
3: No Pari, però non mi viene in mente chi.
0: Sì, No Pari. George Clooney.
3: No,
0: tanti
3: George,
0: auguri,
3: no,
0: il
3: party,
0: più bello del mondo. George Clooney.
3: Che
0: 1915,
3: palmares.
0: Invece Orson Welles.
3: Ah, certo, famoso per il radiodramma che sconvolse l'America, disse
0: regista.
3: Che praticamente stavano arrivando gli alieni in radio, usò la radio, fece credere a tutta l'America che gli alieni erano fra di loro. Storia proprio della radio, Orson Welles.
0: Nati sportivi 1981, Guglielmo Stendardo.
3: Difensore ex Lazio, se non sbaglio, fatto
0: Napoli.
3: Anche un passato alla Juve e è laureato anche.
0: Atalanta, scusa.
3: Atalanta, figlio. Lazio e laureato anche, dottor, sì. Stendardo.
0: 1987, Dries Mertens.
3: Mamma mia, Ciro, che
0: era forte.
3: Record di gol con la maglia del Napoli.
0: Piaceva tanto come
3: giocatore.
0: E nel 1990 1994, ci sono i natali di Matteo Kovacic,
3: giocatore ex Inter, adesso al Manchester City.
0: Sì, della Dinamo Zagabria anche. Scomparsi oggi nel 1952 Maria Montessori, ed è importantissima per tutte le mamme perché si usa questo metodo Montessori dove i bambini toccano effettivamente quello che stanno facendo.

0: me.
1: Maledetto me, Fulminacci qui su Radio Latte Miele. Ricordiamo che oggi è il 6 maggio, per chi si fosse appena collegato. Adesso è arrivato il momento di far ridere tutta l'Italia. Noi come lo facciamo? Semplice, con delle barzellette che mandate voi.

0: Buongiorno sveglioni, grazie per le barzellette che ci state inviando al 335-787-1910. Continuate a farlo. La regola è una: se vi viene in mente adesso, mandatela adesso. Se vi dovesse venire in mente tra mezz'ora, va bene uguale. Se vi dovesse venire in mente stasera, va bene uguale.
1: Va bene lo stesso.
0: Va bene sempre. Sentiamo la barzelletta di oggi.
2: Siamo in zona Cagliari.
0: Cagliari, ok.
2: Ci sono dei campetti di calcetto e vicino c'è un bar.
0: Ok.
2: Dove chi va a giocare va anche a prendere qualcosa da bere anche al bar.
0: Giusto.
2: Fra i clienti del bar c'è un nanetto. E non la fanno mai giocare perché è fuori misura.
0: Come no?
2: Allora lui che cosa fa? Prende, si organizza con tutti i suoi amici nanetti e organizzano due squadre di calcio per una partita.
0: Perfetto.
2: In modo professionale, la loro divisa, Zanetti, è divisa da una squadra blu, divisa dell'altra rossa.
0: Ottimo.
2: E chiedono al barista se possono usare la saletta dietro, dove ci sono i videogiochi, le slot e così via, come spogliatoia, no?
0: Ci sta.
2: Allora si cambiano di là dentro. Quando stanno per uscire c'è uno appoggiato al bar, mezzo sbronzo, e vede che escono in fila queste due squadre, squadra blu e squadra rossa.
0: No, ho capito.
2: Oh Mario, controllate un po' la saletta, mica ci stanno smontando il biliardino.
1: Beh, l'ha bevuto abbastanza, cioè, direi, no?
0: Hai già visto quelli del biliardino nuovo.
1: Sì. Va bene, se volete anche voi mandarci le vostre barzellette è semplicissimo. Dovete mandare un WhatsApp audio al 335-787-1910 e ovviamente noi le manderemo in onda.

0: Gli sveglioni sul latte e miele.
1: Ah, questa è una canzone che mi piace molto perché si mette anche a fine serata. Ogni tanto lui è Giuliano e i notturni, e questa che sentiamo fra pochissima, Il ballo di Simone.

0: immenso, gigante cantante napoletano che ha fatto la storia del blues italiano, anche io per lei, grande Pino Daniele, qui su Radio Latte Miele. Adesso sapete cosa facciamo? Facciamo un tuffo all'indietro per capire cosa accadde oggi tempo fa.
1: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 6 maggio 2001, quel giorno Valeria Rossi rende disponibile il singolo Tre Parole, il suo pezzo d'esordio, in seguito inserito nel suo primo album Ricordatevi dei Fiori. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo del 2001, grazie alla sua melodia facilmente orecchiabile, il testo vagamente no sense e il ritornello che volutamente si rifaceva ai più classici canoni della musica italiana, e il connubio Cuore Amore. La canzone, pensate, era stata proposta per la partecipazione a Sanremo Giovani del 2001, ma la candidatura fu respinta.
3: In realtà quel risultato è appunto è successo dopo, il successo è di per sé un participio passato, per cui è qualcosa che viene dopo. Dopo aver fatto tutta una serie di azioni.
2: Fra i riconoscimenti che Valeria Rossi ha avuto per Tre Parole, oltre a due dischi di platino, vanno ricordati il premio come rivelazione dell'anno nel 2001 e la seconda posizione fra i singoli più venduti dello stesso anno. Nel 2002 è stata anche fatta una versione spagnola chiamata Tres Palabras, che può essere trovata sul canale ufficiale di YouTube della cantante.
0: Che grande Valeria Rossi, con una canzone ha sbalordito tutte le classifiche, devo dire, semplice, Tre Parole, Sole, Cuore, Amore, la ricordiamo tutti, ci piace anche ancora adesso cantarla e la cantiamo qui su Radio Latte 1000.

0: tre parole, Valeria Rossi, vi ho sentito, lo so che stavate cantando.
1: Beh,
0: dite
1: per
0: la
1: forza,
0: verità.
1: No. Tra l'altro, mia madre, secondo me, ha una vecchia.
0: È Valeria Rossi.
1: No. Mia madre, se la cerca bene a casa, ha una videocassetta convertita in DVD di Io che canto, perché tutte le volte che cantavo, cosa succedeva? Mio padre prendeva la vecchia videocamerina, che oggi sarebbe stato un telefono, e mi riprendeva
0: per sfotterti.
1: E mi diceva canta, e io stupido cantavo. E oggi questa cosa chiaramente mi si ritorce contro. Ci sono tutti i video, Baila Morena, questa, qualcosa di Giorgia, Max Pezzale, Ligabue, c'è di tutto. Ho fatto un disco io praticamente.
0: Non vedo l'ora di vedere questa compilation di
1: schifezze.
0: Ma
1: sai che non ho idea di dove siano. Cioè, se cerco a casa qualcosa c'è sicuro.
0: Qualcosa trovi. Io ho fatto Piccoli Fans da piccoli, quindi ho la cassettina di me a 3 anni con Sandra Milo che presentava e io cantavo 2 canzoni sul palco.
1: Bello.
0: E...
1: Sì, non sapevo questa cosa.
0: A 3 anni mia madre mi ha portato e ho cantato La vita è bella. Quella di Pozzetto e...
1: Beh,
0: vabbè. Cocchi.
1: Sì, Cocchi e Renato.
0: Vabbè, e... ieri abbiamo parlato di vacanze.
1: Sì.
0: Ci è arrivato un messaggio da Maria, giusto?
1: Sì, che ci ha detto dove va lei.
2: Allora, il paese dove vado in vacanza in Calabria si chiama Sant'Agata di Jesaro ed è un paesino sopra Belvedere Marittimo, vicino Diamante, Scalea, ecco, giusto per intenderci.
1: Conosci la zona?
3: Conosco
1: la zona, com'è?
3: Sì, sì.
0: Beh, com'è? Bellissima. È un po' collinare e poi si va verso la montagna, quindi è il bello di avere tutte e due. Alla sera si sta freschi perché tira un'arietta lì sul collinare, e invece poi si può andare al mare in pochi minuti.
1: Che spettacolo! Senti, ma un po' la proposta di Enza, che dice?
4: Che ne dite? Un giorno, due giorni, vi fate il giro da ognuno di ogni ascoltatore di Latte in Miele. Va bene?
1: Allora, andare da ognuno di ogni ascoltatore, Enza, ci va più di un paio di giorni, credo. Ci andrebbe un mese almeno, ma non so se basta un mese. Si parla di almeno, sì, un mesettino pieno. Comunque ti ringraziamo per la proposta, la prenderemo in considerazione, se non per quest'estate, magari per l'estate prossima, che ne so.
5: Gli Sveglioni su Latte e Miele. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: ancora Mina, remix di Mark Ronson qui su Radio Latte Miele. Bella. Mai bella quanto il nostro Alberto Niente che è appena arrivato. Buongiorno.
1: Ciao Alan, ciao Edo, ciao
2: buongiorno
1: a tutti.
2: Buongiorno Albi, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, anzi buongiornissimo, perché oggi auguriamo un buongiornissimo a tutti e sto bene, grazie per avermelo chiesto.
2: Top.
0: Un po' di dissenteria.
1: Adesso ti faccio sentire.
0: No, grazie.
1: Ma chi auguriamo il buongiornissimo oggi?
2: A chi?
1: A determinate categorie. Diteci, amici da casa, se siete stati buongiornati o meno. E chi è che viene buongiornato oggi? Quelli che sperano nel ripescaggio dell'Italia ai mondiali perché godono a vedere i connazionali tristi e umiliati.
0: Sì, io.
1: Vero? No. Noi siamo tra quelli. Buongiornissimo invece a quelli che hanno provato più volte a mandare finte lettere di licenziamento firmate Alan Caligiuri alla redazione di Radio Latte Miele.
0: Ma non è vero.
1: Ma purtroppo non siamo mai riusciti nell'intento.
0: Come non siamo? Si è messo dentro anche
1: ho
0: lui.
1: Letto male.
0: Ah,
1: ho letto
0: siete
1: male.
0: Voi due. Due siete, non siamo.
2: A parte che siamo tre, almeno.
1: Buongiornissimo invece a quelli che vorrebbero Rocchi a designare il giudice per la loro causa di divorzio.
0: Buongiorno.
1: Buongiornissimo a quelli che hanno sposato un uomo solamente per aprire barattoli di conserve e cacciare gli insetti di casa, ma la prima volta che è entrata una vespa hanno capito di aver fatto una scelta stupida.
2: Sì, abbiamo paura tutti.
0: Io sono pieno di vespe. Cara.
1: Vero?
2: Paura.
1: E riesci a cacciarle?
0: Sì.
2: Le
1: bravo,
2: mangio.
1: Bravo.
0: Noi mangiamo solo vespe. Mio figlio è cresciuto a vespa. Pane e vespa.
1: Ah, però ora capisco un po' di cose. Infine, buongiornissimo a quelli che prima di ordinare il cibo da Glovo disseminano la via di casa di bucce di banana, escrementi di cane,
0: no,
1: trappole
0: no.
1: per topi, per poi ridere di gusto guardando dalla finestra il povero fattorino che perde l'uso del piede destro per consegnare un kebab.
0: Io non l'ho mai fatto, ma stasera
1: no,
0: lo faccio.
1: È una bella idea.
0: Stasera lo faccio subito.

È il 6 di maggio, voi state ascoltando Latte Miele. Ciao dagli sveglioni, Alan Caligiuri, Edo De Simone, 335-787-1910 per i vostri messaggi. Mi raccomando con le barzellette, vale mandarle in qualsiasi momento, adesso, tra mezz'ora, tra un'ora, stasera. Non è importante quando, l'importante è che lo facciate così che noi si possa iniziare tutte le mattine la puntata con la vostra voce.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stone, The Colors qui su Radio Latte e Miele. Adesso è arrivato il momento del nostro disco sveglione.
1: Oggi andiamo a ripescare un capolavoro, secondo me, di Neffa, una delle sue canzoni più belle. L'abbiamo rimessa giù in chiave tech house prima di andare via.

0: Band dei Drop, di cosa parliamo?
1: Un bel viaggio, questo disco sveglione, devo dire che Neffa ci ha fatto bene.
0: Ha voglia, noi torniamo tra poco, adesso ci sono le news.
2: Gli sveglioni su Latte Miele.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
8: Spot.
9: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Julie Coetz, quelli come me, questo mercoledì 6 maggio 2026, noi siamo gli sveglioni, volevamo ricordarvelo.
1: Ovvio.
0: Perché si fosse collegato.
1: Ovvio.
0: Solo
1: buongiorno.
0: In questo momento. Allora, di cose ce ne sono tante.
1: Sì, ne sono successe un sacco ieri sera. Cominciamo dai con una paginetta di sport. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League.
0: Okay,
1: questo va detto, un dato di fatto.
0: Io l'avevo detto.
1: Sì,
0: questo l'avevo detto. Ho detto l'Arsenal probabilmente potrà vincere, anche se sappiamo che le altre sono più forti dalla parte di là. Però, sai, la scoperta, l'eventone può succedere, e se può succedere quest'anno può succedere con l'Arsenal.
1: Sì, l'Arsenal ha fatto bene, tra l'altro, ieri 1-0, ha fatto un buon primo tempo. L'Atletico, secondo me, ha prodotto meno di quello che poteva produrre, e Gyökeres tra l'altro ha sbagliato il gol del 2-0, errore abbastanza clamoroso, però per fortuna non è valso nulla, perché l'Arsenal comunque va in finale. E quindi niente, in bocca al lupo ad Arteta, che si sta giocando la Premier League col Manchester City. Premier League, che è il campionato inglese, per chi non lo sapesse. E si giocherà la Champions League in finale contro una tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, la partita stasera. Io mi rivolgo, insomma, cioè, tanto piove. Dove andate? Anche
0: sì,
1: se non siete appassionati.
0: Vale la pena.
1: Sì. Sì, sì, tanto è su una nota piattaforma di streaming, la più nota, quindi quella del.
0: Giochiamoci il 7-7 stavolta.
1: Sì, ma potrebbe finire. Allora, tutti e due gli allenatori hanno chiesto ieri a Company, che conferenza stampa, gli hanno detto: ma tu cosa farai domani? Cioè, comunque, l'altra volta hai attaccato tanto, però hai preso 5 gol. E lui ha risposto: io domani attacco di più.
0: Ma come attacco di più? Bene, non male.
1: Finita 5-4 l'andata. Ho detto: no, io attaccherò di più.
0: Ma io volevo parlarti di veramente un'altra cosa, un po' più di cronaca.
1: Cosa
0: però,
1: sì.
0: Vabbè, no, Garlasco, come vedi, stanno succedendo.
1: Che nessuno risponde, tutti vengono chiamati in casa e nessuno. Tipo i ragazzi quando c'è l'interrogazione.
0: Sì, però alla fine, cioè, anni e anni di chiacchiere televisive da bar, alla fine è cambiato tutto. Io non lo so, ma è normale.

0: Fabrizio Moro, niente da perdere qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento più bello di questo programma. Qual è? Quello dove io canto? No, è quello dove decantiamo una canzone bellissima e ne parliamo? No, qual è?
1: Indovinella!
2: Giornata, bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
4: La sigla mixata, ci piace così. Allora, buongiorno sveglioni, indovinello del giorno, abbastanza semplice secondo me. Cioè oggi andiamo proprio sul facile. E più lo usi, più diventa invisibile, che cos'è?
0: Basta. No, aspetta, non ho capito.
4: Più lo usi, più diventa invisibile. Che cos'è?
0: Allora, più lo usi, più diventa invisibile. Questo è l'indovinello. Sei sicuro?
4: 100%.
0: Ok, più lo usi, più diventa invisibile.
4: Che cos'è?
0: Invisibile. E che cos'è?
4: Beh, non ho capito. Il fatto che tu non ci sei arrivato subito è buono, vuol dire che non è così semplice.
0: Più lo usi e più diventa invisibile. Non so, possono essere tante cose che finiscono, no?
4: Non dare troppi aiuti.
0: O è proprio invisibile.
4: Non dare troppi aiuti, sennò diventa un problema, no?
0: Vabbè, allora, cari sveglioni, 335-787-1910, questo è il numero. È molto semplice, mi raccomando, un WhatsApp audio, tanti ne vogliamo.
5: Gli sveglioni, sul Latte Miele.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31.
7: Latte Miele,

Indovinello di oggi, semplicissimo, io probabilmente ci sono già arrivato. Vabbè, allora dice: più lo usi, più diventa invisibile. Che cos'è?

0: Era il 1996 quando gli Articolo 31 cantavano Tranky Funky, è una di quelle canzoni iconiche per quanto riguarda proprio gli Articolo 31, e i fan impazziscono ogni volta che passa questo disco. Va bene, a proposito di musica, io non lo so. Allora, ci sono i nostri Pooh che stanno uscendo con una nuova tournée, ok? Lo so perché, conoscendo i figli, so che ne stanno realizzando questo eventone che toccherà tutta l'Italia, soprattutto l'Arena fra pochissimo, l'Arena di Verona. E dall'altra parte c'è l'altro gruppo, diciamo che
1: un pochino più grande, un
0: filino. Ok, allora lasciamo perdere, però allora i Pooh sono un po' i Beatles, i Rolling Stone italiani.
1: Sì,
0: giusto?
1: Ma in scala ridotta,
0: hanno una certa età, hanno fatto, hanno creato la storia della
1: musica italiana. A loro modo sì, hanno fatto la storia.
0: A loro modo sì. E dall'altra parte ci sono i Rolling Stone, che
1: usciranno usciti con un album. Sì, usciranno il prossimo 10 luglio, cose veramente pazzesche. Si chiamerà Foreign Tongue, sarebbe lingue straniere. Però sì, lingue,
0: ma la cosa figa,
1: lingue intesa proprio come lingua. Cioè lingua è come la lingua, quella dei Rolling Stone, proprio quella lingua.
0: Beh, loro sono famosi per quello. Ma la cosa ci ha lasciato un po' tutti perplessi è che loro hanno iniziato a fare comunicazione senza dire che si trattava dei Rolling Stone. Iniziavano ad esserci, tipo due mesi fa, un po' di manifesti in giro per la città di Londra, senza parlare di Rolling Stone, ma si chiamavano col nome con cui erano nati, e c'erano in giro i volantini. Adesso so che hanno lanciato dei vinili che sono numerati, ce ne sono tipo 100 in tutto il mondo, e in Italia ce n'è uno solo.
1: Pensa quanto valgono.

0: I Cavalieri dello Zodiaco, Giorgio Vanni, anche se quando guardavo io i Cavalieri dello Zodiaco c'era un'altra sigla, bisogna dirlo, sono un po' più vecchio e purtroppo
1: questa
0: è così.
1: Bella.
0: Ieri, addirittura ieri, anzi no ieri, fai che è già 4-5 giorni,
2: okay,
0: che sto facendo vedere a mio figlio Kenshiro. Allora, Kenshiro è questo cartone animato violentissimo, io lo so che non si dovrebbe fare, cioè ai miei tempi si guardava, io non so perché non debba farlo vedere a mio figlio. E ci stiamo appassionando con la sigla di Kenshiro, tant'è che la metto su Spotify e in macchina quando lo vado a prendere. Devo dire che è un bel momento.
2: Pensa che
0: scendono perché...
2: bambini, quelli, gli altri genitori che vedono tuo figlio, sì, che sì, sta lì in macchina col padre con la macchina di, con la sigla di Kenshiro. Ma che
0: sì,
2: fa?
0: Sì, a noi piace.
2: Ma cosa fa questo? Ma cosa
0: noi
2: fa
0: siamo
2: questo?
0: Completamente matti. Va bene, cari bambini, è il vostro momento.
2: Sì.
0: Sapete che ci piace rendervi partecipe di questo gioco, anche perché noi il personaggio dei cartoni animati lo facciamo esclusivamente per voi, solo per far sì che voi vi divertiate, soprattutto sentite una voce amica di un cartone animato in onda con noi. Venerdì ce ne sarà una, io non posso ancora spoilerare chi sarà, però vi posso far sentire. Siete pronti? È troppo facile, devi dare qualche indizio.
2: No, io direi di andare all'ascolto direttamente.
3: Delirando? Ma certo che sto delirando! Sapete quanto è difficile restare positiva tutto il tempo quando voi non fate altro che lamentarvi, lamentarvi, lamentarvi per tutte le mele delle torte di mele!
0: Per tutte le mele

0: delle torte di mele.
1: Ma poi non solo, lei è positiva tutto il tempo, mentre gli altri si lamentano, si lamentano, si lamentano, si lamentano.
0: Solo uno si lamenta tantissimo, è quello rosso, giusto?
1: Ma un po' anche gli altri.
0: Quello rosso si lamenta
1: tantissimo. Come i pazzi, lui come i pazzi.
0: E vabbè, non possiamo dire altro, fa parte di un cartone animato molto famoso, ce ne sono due di film, mi sembra, probabilmente sì.
1: Giusto, giusto.
0: E niente, non posso dire, magari domani spoileriamo qualcosina in più. Adesso, mi raccomando bambini, 335-787-1910, il WhatsAppino out.
2: Delirando? Ma certo che sto delirando! Sapete quanto è difficile restare positiva tutto il tempo quando voi non fate altro che lamentarvi, lamentarvi, lamentarvi per tutte le mele delle torte di mele!
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor, collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
9: Latte Miele.

0: Miele qui su Radio Latte Miele, mercoledì 6 maggio per chi si fosse collegato solo ora, e purtroppo per loro, per chi si fosse collegato solo ora, non sono riusciti a rispondere all'indovinello che noi abbiamo lanciato più di mezz'ora fa, e adesso invece possiamo darvi, anzi farvi sentire il risultato, i messaggi dei nostri splendidi ascoltatori.
1: Allora, l'indovinello in realtà era anche abbastanza semplice, perché diceva: più lo usi più diventa invisibile, che cos'è? Voi ci avete risposto.
2: Buongiorno sveglioni.
3: Buongiorno sveglioni, sono Patrizia da Teramo. L'indovinello di oggi è la carta igienica.
1: No.
3: Più la usi, no, più diventa invisibile.
1: No, invisibile, non perché la.
0: C'ha ragione, no, c'ha ragione, brava.
1: Era
0: brava.
1: Era lo.
4: Buongiorno, Radio Latte Miele, sono Andrea. Allora, la risposta al quizzi. L'indovinello di oggi.
0: Sì, qual è?
4: È la saponetta o il sapone.
1: Il sapone, sì.
4: Anche
0: sì, è giusto.
4: Si consuma.
0: È giusto.
4: Lo voglio bene, vedi? A tutti. Bravo. Avanti voi, buona giornata. Ciao a tutti.
0: Anche
4: bene,
0: noi. Raccontaci le barzellette, che sembri proprio perfetto.
5: Più lo usi e più diventa invisibile, per me è l'evidenziatore.
1: No, il
5: ciao,
1: sapone.
5: Ciao da Forlì, Antonia.
0: L'evidenziatore. Ma no.
6: Buongiorno sveglioni.
0: Buongiorno.
6: Allora, la risposta al quiz di oggi, che per me è il sbagliata, quiz, è il sapone.
1: No, è giusto.
0: Sapone,
6: va
0: bravo.
6: Bene, qui a Roma piove. Buona giornata.
1: Buona giornata. È giusto, bravo.
7: Ciao sveglioni, sono Maria da Milano. Allora,
0: ciao Maria.
7: La risposta potrebbe essere il sapone, che più lo usi e più scompare.
1: Brava.
7: Chissà se ho indovinato.
1: Sì, è indovinato.
7: Siete fantastici.
0: Sempre,
7: ciao, buona giornata.
1: Grazie,
0: anche
1: cuore.
0: Tu,
1: ciao.
0: Maria, brava, brava.
8: Buongiorno sveglioni, sono buongiorno. Francesco dalla Calabria.
1: Ehi,
0: sul camion
8: Corigliano
0: Francesco.
8: Rossano.
0: A Corigliano.
8: Secondo me la risposta sarebbe la saponetta.
0: La saponetta, bravo.
1: La saponetta, bravo.
0: Perché le pause, dice l'entrata?
1: Non lo so.
9: Buongiorno Latte e Miele, sono Enza.
0: Ciao,
9: da Roma.
0: Enzo.
9: La risposta dell'indovinello,
0: sì,
9: potrebbe,
0: sì,
9: essere la saponetta.
1: Brava.
0: La saponetta, brava Enza, brava, brava. Michele niente oggi.
1: No, Michele ha mandato un audio, il problema è che se lo faccio sentire disintegro,
0: sì,
1: cuffie, cioè, perché è proprio male.
0: Ah, no, allora,
1: c'è
0: no,
1: audio
0: allora,
1: qualità
0: allora
1: male, e quindi non
0: lascia
1: potrei
0: stare,
1: buttare
0: lascia
1: via.
0: Stare. Tanto sappiamo, l'importante è che sappiamo
1: ci ha preso,
0: che lui
1: comunque
0: è connesso,
1: ci ha preso anche lui.
0: Connesso e ci ha preso, va bene. Bravi, i nostri sveglioni, bravi come sempre, ma ormai siete ben allenati.

0: 8 in punto.
1: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata di mercoledì 6 maggio. Ovviamente bisogna dare la linea a colui che verrà dopo con un sacco di notizie. E proprio per questo lo saluto. Buongiorno Francesco Bianco.
2: Buongiorno.
1: Gli chiedo perché tutto sto casino dal Papa per Chef Rubio adesso. Cioè bravo, cioè un bravo chef, ma perché tutto questo casino?
2: Sarebbe interessante secondo me l'incontro tra Chef Rubio e il Papa, perché sono distanti ma potrebbero ritrovarsi sugli appelli alla pace. In realtà sai che ieri, poche ore fa in realtà, Trump ha attaccato di nuovo il Papa dicendo che è responsabile mettere in pericolo milioni di cattolici. Lui ha risposto: vedremo. Rubio è il segretario di Stato, quindi è il ministro degli esteri americano, viene qua, vediamo cosa ci racconta.
1: Non ci può mandare tre guardie svizzere imbruttite a Trump, sai, a trovarlo.
2: Ma Trump è in un periodo strano perché la sua popolarità è bassissima negli Stati Uniti, annuncia una cosa, il giorno dopo la sospende. Diciamo che non è proprio, no? Come dici, no, un uomo tutto un pezzo, ecco, non mi sembra un uomo.
1: Sono quegli anziani che a un certo punto vanno portati in un brutto posto.
2: Allora, non fare ageismo adesso, discriminazione per gli anziani.
1: No, cioè è vero, dai, diciamo che il troppo potere a una persona con troppi anni, secondo me, non va benissimo, però è semplice mio parere. Va bene. Grazie mille Edoardo De Simone.
3: Grazie a te anche lì, giuri, torniamo domani mattina, giusto?
1: Certo, domani mattina puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte e Miele.
4: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata del 6 maggio 2026. Le stelle per l'Ariete sono un pochino toste, nel senso che in questo momento le responsabilità non mancano. Attenzione a discussioni sul lavoro e contratti. Resti sempre in cima alla graduatoria della settimana, perché poi alla fine riuscirai a fare tante cose. Però magari in queste ore un po' di nervosismo si fa sentire. Per il Toro, lo ripeto, settimana positiva, produttiva. Maggio è il tuo mese, con Sole e Mercurio che passano nel segno. E io spero, penso che anche i lavoratori autonomi, quelli che guadagnano a provvigione, possano avere un riscontro entro metà mese, quindi contrariamente al periodo che certamente è molto pesante per tutti, gli austerity, il Toro riguadagnerà qualcosa in più. Buon momento per conferme, stabilità in amore. Gemelli, l'amore è favorito, ma questo è un cielo molto bello anche per le curiosità che offre. Insomma, a livello personale, professionale, dovresti portare avanti tutto quello che hai in mente. Idee buone da sviluppare con grande lucidità. Il Cancro ha un inizio di settimana teso, ma miglioramenti dietro l'angolo. Tra l'altro, devo ricordare che aprile ha portato qualche rotta di collisione. Se nel lavoro, in amore, in famiglia c'è stato qualche problema, adesso magari si può cercare di ritrovare un buon equilibrio. Il Leone, occhio alle spese, alle decisioni impulsive. Questa è una settimana in cui puoi arrabbiarti perché magari fai un esame, una prova, un test e non ti danno subito una risposta. Vedi che magari escono più soldi del previsto. Il percorso è positivo, ma serve cautela fino a metà mese. Vergine, sblocco importante dopo un periodo strano. Certo che il passato è passato. Per fortuna tu sei una persona molto pragmatica, molto razionale, quindi non ti lasci ghermire dai ricordi, dalle nostalgie. L'amore va in secondo piano perché sei preso dal resto, ma se c'è qualcuno che non è in sintonia con le tue idee, potresti anche redarguirlo. Bilancia, giornate delicate, evita discussioni. Il passato non conta, anche se condiziona, perché avere avuto molte opposizioni planetarie negli ultimi mesi ha comportato una lotta, persino a livello burocratico. Se per esempio ci sono delle persone che ti chiedono documenti o magari devi giustificare qualcosa che pensavi non dovesse essere più trattato. Recupero da venerdì in poi. Lo Scorpione ha le relazioni favorite, buone giornate in arrivo. Forse, come un po' il Toro e in parte anche l'Acquario, deve risolvere un problema economico. Non sempre sono soldi in uscita. Penso per esempio a coloro che devono recuperare o rinnovare un contratto. Si cerca di avere di più, c'è una sorta di braccio di ferro. I condizionamenti dal punto di vista pratico pesano. Sagittario, lavoro in recupero, ma anche l'amore potrebbe vivere un sentimento positivo. Peccato però che tu ultimamente sia diventato un po' critico, in maniera giustificata. Posso dirlo? Serve chiarezza nei sentimenti, mi raccomando. Capricorno, stress, cambiamenti pesano, ma è la forza per gestire tutto. Miglioramenti già a partire da metà mese, novità in vista. Spero però che ultimamente tu non ti sia arrabbiato troppo, perché in effetti ti hanno messo in condizione di innervosirti. L'Acquario ha delle spese da controllare, l'amore invece è molto favorito, soprattutto nel weekend. Novità anche per i nuovi incontri, amicizie che si trasformano. Pesci, tensioni emotive e rischio di sfoghi non sempre giustificati. Lavoro forte con Giove attivo, segui le nuove direzioni, lo sai, lo ripeto spesso, fino a giugno, fine giugno, hai grandi possibilità. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Partiamo con Clara, la sua prima donna qui su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 6 maggio da Francesco Bianco e Natalia Scalateri. La sigla e poi torniamo con le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora partiamo con una brutta notizia per il mondo del calcio, perché è morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, che sapete essere una delle bandiere del calcio italiano in generale, ma dell'Inter soprattutto. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore era stato anche in coma, quindi ci si aspettava questa notizia. Ieri in 2000 per l'addio ad Alex Zanardi, il combattente. Naturalmente le sue frasi stanno echeggiando moltissimo anche su social network. E poi la retromarcia di Trump, sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, e dice grandi progressi nei negoziati, lo dice a giorni alterni da settimane, ma nulla sembra arrivare al punto. Le nuove parole contro il Papa, mentre in questi giorni arriva Rubio, che è il ministro degli esteri di Trump, e incontrerà il Papa e anche Meloni. Staremo a vedere quello che si diranno. E poi ieri la verità delle gemelle K, sono state sentite le cugine di Chiara Poggi per i loro rapporti con Sempio, naturalmente anche per la vicenda in sé. Diverse ore dai carabinieri a Milano.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
5: Spot.
6: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
7: Arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
10: latte
9: genità.
10: Miele. Latte e miele.
9: Se mi sognerai.
11: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Canzone estiva c'è anche Annalisa questa mattina su Radio Latte e Miele. Allora, un altro aumento per le sigarette di 20 centesimi, sapete che sono stati scaglionati ma continuano ad arrivare. Allora, mancano poche migliaia di firme per far approdare la proposta di legge in Parlamento per l'aumento di 5 euro a pacchetto per le sigarette. È una proposta che arriva naturalmente al mondo scientifico, non devo neanche spiegarvi ovviamente perché il mondo scientifico chieda 5 euro in più a sigaretta, perché aumenta il rischio di qualsiasi malattia cronica, dalle malattie cardiovascolari ai tumori al diabete di tipo 2, alle malattie neurodegenerative, insomma tutto lo sappiamo perfettamente. C'è grande preoccupazione anche per le sigarette elettroniche, che sono di gran moda specie tra i giovani, e anche per le sigarette, quelle che si riscaldano meno, diciamo, adesso non so come si chiamino esattamente, e comunque fanno male, molto male anche quelle. Perché? Perché si ha una minore percezione del pericolo, contengono comunque nicotina e se ne fuma molto di più rispetto alle sigarette tradizionali. Naturalmente quelle tradizionali restano le più pericolose, ma c'è grande preoccupazione per la dipendenza da nicotina per moltissimi giovani. Comunque, quando arriverà questa legge, questa proposta di legge popolare in Parlamento, bisognerà discuterla. Sapete anche che l'Italia, con altri pochi paesi, ha ancora un prezzo delle sigarette inferiore ai 10 euro, mentre nella maggior parte dei paesi europei si supera abbondantemente questa cifra.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar, Tiziano Ferro, Giorgia, disco l'attimino di questa settimana. Tra l'altro è anche curioso il modo in cui è nata questa canzone, perché le parole sono di Tiziano Ferro e di Giorgia. Loro si scrivono spesso di notte e da alcune provocazioni di Tiziano Ferro sulla difficoltà di gestire la vita quando si è appunto una superstar, si sono messi a scrivere appunto a colpi di messaggi notturni questa canzone, e hanno avuto un grande successo, quindi hanno fatto molto bene. Allora, sta facendo molto discutere la rivoluzione scolastica che sta partendo in Francia. La riforma asseconda un clima di insoddisfazione per la scuola pubblica, indicata tra le cause della crisi del paese, ma c'è chi critica anche la retorica, insomma, della meritocrazia. Cosa sta succedendo? Che si torna a essere molto severi a scuola. Pensate che all'esame di terza media verrà bocciato almeno uno studente su quattro, perché sostengono che l'assenza di selezione porti alla decadenza. Questo è un vecchio tema che alcuni psicologi e pedagoghi sono contrari, alcuni sono d'accordo. Effettivamente la scuola un tempo insegnava più cose, no? Magari diverse, e quindi bisogna capire se era un bene o un male. Però sicuramente, se pensate a cosa imparavano gli studenti, non so, negli anni 70 o 80 in un liceo classico e cosa imparano adesso, la differenza è abissale.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su degli.it.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rio Nero Sannitico e di Passo Cavalli. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri in prossimità del viadotto Focaro, fra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri in provincia di Chieti. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 9 alle 18 per circa 150 metri tra gli svincoli di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Spot.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio.
10: Filetto di egle fino congelato a bordo, 9,90 € al chilo. Paella ai frutti di mare, confezione da 1,5 kg, 9,90 € a confezione.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93012, 335 57 93012.
0: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele, parleremo, cercheremo di capire, insomma, dove siamo arrivati a Garlasco. Oggi è il giorno dell'interrogatorio a Sempio. Prima vi lascio a Respirando di Lucio Battisti e poi L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. A tra poco.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è qui su Radio Latte e Miele. Allora parliamo del caso Garlasco, perché Andrea Sempio oggi non risponderà ai PM. Il 38enne, lo sapete, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, oggi si presenterà in procura a Pavia, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere, che è assolutamente un diritto di qualsiasi persona sottoposta a indagine. Lui molto probabilmente verrà anche rinviato a giudizio, quindi diventerà imputato. Certo che uno dice: ha parlato tantissimo in televisione, tantissime interviste, e poi non parla con i PM. È una strategia difensiva, perché effettivamente, non essendo ancora rinviato a giudizio, non essendoci ancora il dibattimento pubblico, gli avvocati della difesa non sanno esattamente cos'ha in mano la procura di Pavia, e quindi sostengono che parlare potrebbe essere un errore, quindi evitano di farlo. Ieri hanno parlato invece le cugine di Chiara Poggi, le sorelle, le gemelle K. Sembra che sia andato tutto bene in questo interrogatorio a Milano dei Carabinieri. Oggi verrà sentito anche il fratello di Chiara, e l'attenzione ancora una volta su quei video privati, molto privati, di Chiara, che a un certo punto lei aveva messo anche una password per proteggerli. Ci si chiede come mai improvvisamente abbia messo una password. Secondo gli inquirenti, insomma, quei video erano stati visti dal fratello e anche dall'amico.

0: Se io non avessi te, c'è Neck qui su Radio Latte e Miele. Allora, Evaristo Beccalossi è morto questa notte a Brescia. Lui, sapete, è una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore dirigente sportivo che prima di militare nerazzurro giocò anche nella sua città, ovviamente nel Brescia. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo anche in cui è rimasto in coma. Il decesso è avvenuto questa notte nella clinica poliambulanza Brescia, dove appunto Beccalossi viveva ed era ricoverato. Stanno arrivando le reazioni soprattutto della città di Brescia, dove ha giocato, dove ha vissuto, e poi anche naturalmente dell'Inter e dei suoi tifosi.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore

bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Extra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Extra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Extra, un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Extra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità. Seguici su www.extra.it e sui social.

Laura Pausini qui su Radio Latte e Miele. Allora, nuova intensa perturbazione anche oggi sul nostro paese. Oggi forse è la giornata peggiore di questo clima un po' pazzerello. Sembra marzo ma siamo a maggio. Allora, sta piovendo con grande intensità soprattutto al nord del paese e anche al centro. Dovrebbe essere così per il resto della giornata, anche se è previsto un miglioramento nel pomeriggio, poi un peggioramento in serata. Giovedì e venerdì dovrebbe essere all'inizio bene, ma poi pioverà anche venerdì al centro e al sud del paese. Sabato ci dovrebbe essere una giornata di tregua, ma domenica arriva una nuova perturbazione.

che porterà piogge soprattutto al nord. Per cercare di consolarci, cosa facciamo? Vi regaliamo due biglietti per lo spettacolo Italy Bears qui a Milano al teatro Repower il 17 maggio. È un musical dove si indaga, perché è anche un giallo, dove si ride molto. Ci sono 150 tra ballerini e cantanti, quindi veramente uno spettacolo da non perdere. Per poter avere due biglietti per vedere Italy Bears in Italia a Milano, perché è uno spettacolo internazionale, il 17 maggio, basta scrivere Latte e Miele al 335 787 1910.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 9 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E partiamo con il mio paese, Serena Brancale, Delia e naturalmente Levante per questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele con Wake Up. Buon mercoledì 6 maggio da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Tante notizie, si parte dalla morte di Evaristo Beccalossi, la storica bandiera dell'Inter, aveva 69 anni, e poi con Trump che annuncia una breve sospensione del Project Freedom nello stretto di Hormuz e critica ancora il Papa che gli risponde, poi magari lo vedremo. E oggi in procura ci sarà Andrea Sempio per il caso Garlasco che non risponderà ai PM, ci sarà anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, e poi il maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 6 regioni. Quando torniamo ci sarà Paola Iezzi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Novità ad Ascoli Piceno con Start, 2 nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
9: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

0: Una donna non può, c'è Francesca Michelin qui su Latte e Miele, c'è anche Paolo Iezzi. Buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Come stai?
1: Molto bene.
0: Ti
1: molto
0: vedo
1: bene.
0: In grande forma, un sì. Bel periodo questo.
1: È un bel periodo.
0: Si sente.
1: Sto facendo un sacco di cose e sto facendo quello che mi piace, che è la musica. Insomma, sono piena di prospettive, cose belle da dire, da raccontare. Questa canzone che ho fatto nuova mi piace tantissimo.
0: Senti, che dirò una cosa forte su questa canzone che fra poco sentiamo, Stessa Direzione. Secondo me è il tuo primo vero singolo da solista. Perché no, sembra proprio l'inizio di un'avventura vera questa. Non
1: allora,
0: molte belle canzoni sentiremo anche Superstar, però quello sembrava quasi un Waiting For, mentre Stessa Direzione mi sembra veramente uno statement importante.
1: Beh, mi fa molto piacere che tu dica questa, è una canzone che sicuramente parla di un'esperienza molto personale e quindi ho messo proprio un pezzo di cuore dentro questo pezzo, se non tutto proprio, perché è poi un punto di ripartenza. Volevo un pochino celebrare quello che è stato il passato per poter andare avanti. Anche un pochino il video rappresenta questa chiude col fatto che io insomma sto cercando questa persona, alla fine quella persona è la me piccolina, e alla fine lancio questa foto come per dire ok, fine qua, è stato bello, è stato bellissimo e da qui in poi riparto.
0: Avete viaggiato nella stessa direzione, che è importante, essendo la stessa persona, tra l'altro è una cosa
1: sì, è strano, no?
0: Però è una cosa importante. Senti, ho visto che c'è molto anni 80.
1: Sì,
0: in
1: io
0: canzone,
1: amo, devi sapere che io
0: noi.
1: Insomma artisticamente da ragazzina sono cresciuta ascoltando questa musica. E tutte tra l'altro le declinazioni del pop anni 80, amo tutta la musica che è uscita in quel periodo, è stata molto innovativa e
0: ancora si fa musica grazie agli anni 80 nel nostro paese.
1: E io sono rimasta molto affezionata a quel sound, ogni tanto provo a riproporlo, l'ho fatto già con mia sorella nel 2007 nel nostro disco Wind Game, che era tutto in inglese. Ci ho riprovato a varie riprese e adesso ogni tanto ritorna in me questa voglia di riproporre.
0: Hai messo anche il sax, che mi è piaciuto un casino.
1: Il sax è il mio strumento preferito, credo. Cioè, se devo fare un bilancio dopo il basso elettrico, che è il primo strumento che ho iniziato a suonare quando ero piccola, perché io sono partita che volevo diventare una specie di dio del basso e poi mi sono ritrovata a cantare anche, però fondamentalmente amavo il basso, però il mio strumento, diciamo, armonico preferito è
0: il sassofono. Quindi Stessa Direzione, Paola Iezzi, e poi torniamo. Come

0: Paola Iezzi, stessa direzione, Radio Latte e Miele, la stavo cantando tutta,
1: lo so, ti abbiamo sentito.
0: Purtroppo per voi. Senti, parlavi che anche un punto di, no, si ricomincia.
1: Sì.
0: Anche attraverso questa canzone tu sei stata, sarai magari ancora un'apprezzata giudice di X Factor.
1: Chi lo sa, io incrocio le dita, è stato un bellissimo anno per me, ho vinto con la presenza
0: anche
1: di Rob, insomma è stato un anno
0: Rob che è venuta a Latte e Miele 154
1: amore
0: volte, l'ho visto continuamente qua.
1: Amo quella ragazza, comunque le auguro ovviamente il meglio perché se lo merita, è un'artista stupenda.
0: Comunque la Paola Iezzi giudice, se avesse incontrato Paola Iezzi invece ragazzina, cosa le avrebbe detto e cosa le avrebbe consigliato?
1: Prima di tutto avrebbe incontrato Paola e Chiara,
0: sì,
1: non soltanto Paola, e le avrei consigliato continua così. Cioè noi siamo partite quando siamo, diciamo, sbarcate, siamo partite già con le idee molto chiare perché avevamo fatto un lungo percorso di gavetta nei locali suonando, poi un anno di tour con gli 883 in giro con un professionista vero, un artista vero come Max che scriveva le sue canzoni. È stato di grande ispirazione Max per noi perché ci è venuta voglia di scrivere le nostre canzoni, è stato un grande ispiratore e quindi abbiamo avuto voglia di scrivere la nostra storia grazie anche a un artista come lui che ci ha fatto un po' da faro senza quasi volerlo. Lui era lì e faceva il suo e noi lo osservavamo, e dopo tutti quegli anni a fare, insomma, i locali, a suonare nei locali con le band, avevamo più una testa da musiciste che non da artiste cantanti. Lui ci ha dato quel tassello in più per avere l'ispirazione, per dire oh, adesso ci andiamo a scrivere il nostro disco. E mi ricordo che fu proprio lui, noi volevamo fare un viaggio che ci ispirasse, e l'ultima data del tour, proprio quella finale che ci fu il party dopo, gli chiedemmo alla fine del party: noi vorremmo andare a scrivere un disco nostro, Max, dove possiamo andare a scriverlo? Vogliamo fare un viaggio. E lui ci disse: andate in Irlanda. Proprio così.
0: E così fu.
1: E noi andammo in Irlanda, ci tatuammo il
0: famoso
1: trifoglio irlandese sulla pancia, scrivemmo il nostro primo disco.
0: Quindi niente farfallina.
1: No, certo. Fefellini, no. Niente farfallina.
0: Però ha portato bene anche la farfallina, non
1: assoluta,
0: solo
1: molto bene, direi. Ma poi a chi non piace la farfallina? Oddio,
0: c'è
1: ognuno
0: chi non
1: i suoi
0: piace,
1: gusti.
0: Certo. Facciamo una cosa, ascoltiamo Superstar.
1: Meglio.
0: E poi torniamo.
2: Sai cos'è il peccato?

0: parlarmi più d'amore.
1: Superstar Paola Iezzi, non ti parlerò
2: hai
1: più
2: capito?
1: D'amore. L'hai detto anche in modo severo. Allora, cosa succede adesso? Dopo stessa direzione, ci sono altri progetti sicuramente, quali?
2: Sì. Allora, sicuramente ci sono tante cose che bollono in pentola, ci sarà anche sicuramente un lungo giro promozionale per sostenere questo pezzo che amo tantissimo, quindi io sono concentrata fondamentalmente su questo. Ci saranno un po' di date live, ovviamente sono più concentrata sulla promozione, quindi la priorità è andare in giro ovunque, far sentire questo brano, e poi un po' di date live perché ho ricominciato a suonare in giro con la band, che è una cosa che ovviamente amo fare tantissimo, quindi sono un po' di appuntamenti che darò da man mano, e poi insomma tutto quello che verrà a settembre.
1: Sì, comunque l'hai portato in giro con Yes Weekend, con un bel successo in posti anche scelti secondo me in modo intelligente.
2: Sì, abbiamo fatto una specie di residency in questo club di Milano, e dove speriamo di ritornare. Iniziamo a parlare di un paio di edizioni, non so se lo posso dire, ma non c'è nessun referente qua, al momento lo dico. Vabbè. È una, diciamo, una Christmas edition di Yes Weekend, dove farò dei concerti speciali in occasione proprio del Natale.
1: Tanto mancano sei mesi, si dimenticano.
2: È una festa che io amo tantissimo, l'ho celebrata anche con...
1: Mi ricordo, è rivenuta sempre da noi con un disco di Natale.
2: Sì, e quindi farò un'edizione speciale dedicata di più al Natale, ovviamente saranno tante mie canzoni, però poi dentro ci metto anche qualcosa di natalizio.
1: Visto che hai fatto anche un featuring con Barbara D'Urso durante...
2: Sì, ne ho fatti diversi, c'è stato Manuel Agnelli, c'è stato Paolo Iannacci, Barbara D'Urso, Ambrangiolini, Eleonor Ferruzzi, tutti i miei ragazzi di X Factor che sono venuti tutti a trovarmi, francamente, Laura, quelli degli anni prima, è venuto Pierci a trovarmi, Rob, insomma, Viscardi, poi c'è venuto Nicola Savino, insomma un sacco
1: tutti.
2: Di amici che hanno reso ogni episodio di quel giro di concerti diverso dall'altro, per cui poi non ho fatto usare i telefonini, per cui chi è venuto si è goduto quella serata e si è solo visto e goduto la serata, ha partecipato con me e abbiamo veramente fatto una cosa speciale secondo me.
1: Ultima domanda, un sogno professionale, perché dal punto di vista della vita privata sei un po' noiosa.
2: E in effetti posso dire che non sono amante degli scoundali.
1: Esatto.
2: No, in effetti.
1: E quindi
2: no.
1: Sogno
2: saluto il mio compagno che
1: ciao,
2: è sempre
1: da 20 anni, no?
2: Quasi 19, quasi 20, gli voglio un bene, lo amo tantissimo, insomma abbiamo costruito tante cose anche insieme, non lo dico mai perché non sono sdolcinata, però è un sostegno, un supporto insostituibile.
1: Ogni tanto riconoscere anche che, no?
2: Anche pubblicamente esatto. Ogni tanto, poi non amo tanto mischiare il pubblico col privato.
1: Invece sogno professionale grande,
2: grande. Non lo so, io cerco di non avere troppo, sono una abbastanza grounded che lavora giorno per giorno, vive giorno per giorno come se fosse l'ultimo, e quindi do tutto il meglio nei brevi periodi, e poi quello che viene fuori è perché ho costruito nel tempo, quindi non ho delle aspirazioni, dico voglio fare San Siro, no, non mi metto questi obiettivi, perché so che la mia goduria è la fatica di lavorare giorno per giorno per realizzare delle cose da man mano, e quindi poi la vita dove mi porta.
1: Perfetto, allora grazie a Paola Iezzi.
2: Aspetta, io devo salutare.
1: Devi salutarmi, hai detto, è vero, vai.
2: Sì.
1: Stoccolma.
2: È la mia seconda casa, ci vado spessissimo. Stoccolma c'è uno dei miei più grandi amici, migliori amici, che si chiama Dario.
1: Ciao Dario.
2: Che è il manager di questa pizzeria fantastica.
1: Che si chiama la pizzeria.
2: Meno male, se andate a trovarlo, si trova in Roslagsgatan, che è la, diciamo, una zona di Stoccolma che si chiama Vasastan. E così facciamo un po' di pubblicità,
1: certo.
2: Perché lui ha latte e miele fisso sempre, quindi io quando vado a trovarlo, che passo tanto tempo lì, li ascolto sempre perché sono lì fissa.
1: Quindi io ci andrò, io adoro Stoccolma, quindi andrò.
2: Sì, vai da trovarlo perché lui potrebbe svenire, ecco, perché è fanissimo di latte e miele, poi è fan perché voi passate sempre le mie cose, la mia musica sempre, da sempre, quindi lui ama me e ama voi, ecco.
1: Quindi ciao.
2: Ciao Dario, ti amo.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, la showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
11: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
13: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi.
14: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
15: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
14: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
15: E per il tuo matrimonio?
14: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
16: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu? Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
17: Latte Miele.

quando torniamo qui su Latte e Miele parleremo dei prezzi delle case che continuano a salire in modo pazzesco nel nostro paese. Prima vi lascio a Dalle De Gregori con Cosa Sarà, poi c'è Anna Oxa con Quando Nasce un Amore. A tra poco.

cuore come un bagliore da una stella che guardi e ti stelli nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di

Ecco la Noxa con Quando nasce un amore qui su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo dei prezzi delle case. È praticamente impossibile ormai comprare nel nostro paese. Nell'ultimo anno sono cresciuti di più 5%, quindi parecchi soldi, perché poi ricordiamoci che ai soldi dell'acquisto va considerato, a parte gli interessi per il mutuo, perché generalmente questo avviene, poi i soldi per il notaio, i soldi per l'agenzia, davvero diventa un problema serissimo. Comunque l'incremento dell'ultimo mese è dello 0,8%, una media di 1906 euro al metro quadrato, quindi davvero cifre pazzesche. Sono aumentati in 16 regioni, solamente in 4 non sono aumentate. Al momento la zona che vede gli aumenti più sostanziosi è il Triveneto, quindi Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, che aumentano molto, sopra la media anche la Lombardia a più 1%, la media nazionale è più 0,8% in un solo mese. La città più cara d'Italia è Bolzano, quindi estremo nord del nostro paese. Tra le grandi città, chi cresce di più è Torino, che vede i prezzi per le case crescere dell'1,4%, segue Roma 1%, Napoli più 0,6%, Bari più 0,5%, Firenze più 0,4%, Bologna e Venezia più 0,2%, Milano è stabile.

0: Neri per caso con le ragazze qui su Radio Latte e Miele. Come vi dicevo, c'è maltempo in parecchie regioni italiane, soprattutto in Toscana è allerta arancione, altre 6 regioni gialla. Vediamo come va nelle prossime ore.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vista.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.

0: Allora c'è al telefono con noi Evelyn, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Francesco.
0: Allora, tu sei quella a cui regaliamo due biglietti per Italyverse qui a Milano al Teatro Repower domenica 17 maggio. Conoscevi già Italyverse o sei semplicemente una curiosa che vuole vedersi un bel musical?
1: Più che altro curiosa, ho sentito, cioè, quando parlate voi alla radio, quindi mi sono un po' incuriosita e ci ho provato e li ho vinti.
0: Brava, hai avuto fiducia, come cantano Marco Mengoni e Madame. Sì, sì. Senti, con chi andrai? Sono due biglietti.
1: Sì, ci vado con mia figlia, ho una figlia di 18 anni, quindi penso che è una bellissima occasione per portarla e fare un po' di coscienza sulle malattie.
0: Tra l'altro, guarda, fai benissimo a portare tua figlia, perché è l'età giusta per vedere Italyverse, per affacciarsi al mondo, insomma, che racconta questo musical. Senti, posso chiederti quanti anni hai? Perché hai una voce giovanissima, pensavo che fossi tu la figlia.
1: Ah no, figurati, ne ho 39.
0: Ah,
1: l'ho
0: sei
1: avuta
0: giovanissima.
1: Anche molto giovane.
0: Sei giovanissima. Hai anche un bellissimo accento latinoamericano, immagino.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì, sono di El Salvador, sì.
0: Ah, fantastico. Senti, allora, buono spettacolo, se ti va, fai un filmato, fai una foto sui social e tagga anche noi, che ci fa sempre piacere sapervi felici.
1: Assolutamente, grazie mille.
0: Grazie mille a te, Evelyn, buona giornata.
1: Anche a te, Francesco, ciao.

0: 9:58.
1: Mercoledì 6 maggio, buongiorno da Francesco, Natalia, Matilde che è appena arrivata, grazie,
2: e,
1: ciao.
2: E compagnia bella.
1: Qual è la compagnia bella?
2: I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Stai riflettendo sul fatto che domenica è la festa della mamma? Io continuo a dirlo perché un sacco di gente chiede: ma quando è la festa della mamma? È domenica.
2: Era bella, questa
1: domenica
2: è la mia.
1: È molto bella,
2: molto
1: tua mamma,
2: bella,
1: molto
2: sì.
1: bella. Ma il, è fondamentale ricordarsi, mi raccomando.
2: Che cosa?
1: Che è la festa della,
2: della mamma.
1: Non servono grandi cose.
2: Sì.
1: Basta ricordarsi, loro sono contente ed entusiaste. Pensa, pensa a queste povere donne che si accontentano di una telefonata invece che dei diamanti, no? Per quello
2: ma
1: che
2: perché?
1: Fanno, quello che fanno meriterebbero diamanti, ma se uno gli fa una chiamatina loro già sono felici così.
2: Sì, quindi
1: mi raccomando.
2: Che sono abituate alle briciole, si dice
1: povere,
2: così in inglese.
1: Povere.
2: Sì.
1: Ricordatevi, non fate i cattivi e naturalmente fate i bravi tutta la giornata e non fatevi leggere in cronaca.
2: Se no vostra mamma giustamente si arrabbia.
1: Si preoccupa.
2: Quindi, un saluto a tutte le mamme, quelle presenti e quelle che non sono più presenti. Io arrivo con una perla indovinello questa mattina, viene da una canzone che ci ascolteremo nelle nostre due ore dal 1992. Se intercettate il verso e volete indovinare la canzone, 335-787-1910, prego regia. Ci han concesso solo una vita, soddisfatti o no? Qua non rimborsano mai.
1: Ci han concesso solo una vita.
2: Dai, no, non spoilerare.
1: Ok.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona giornata del 6 maggio 2026. Le stelle per l'Ariete sono un pochino toste, nel senso che in questo momento le responsabilità non mancano. Attenzione a discussioni sul lavoro e contratti. Resti sempre in cima alla graduatoria della settimana, perché poi alla fine riuscirai a fare tante cose. Però magari in queste ore un po' di nervosismo si fa sentire. Per il Toro, lo ripeto, settimana positiva, produttiva. Maggio è il tuo mese, con Sole e Mercurio che passano nel segno. E io spero, penso che anche i lavoratori autonomi, quelli che guadagnano a provvigione, possano avere un riscontro entro metà mese, quindi contrariamente al periodo che certamente è molto pesante per tutti, gli austerity, il Toro riguadagnerà qualcosa in più. Buon momento per conferme, stabilità in amore. Gemelli, l'amore è favorito, ma questo è un cielo molto bello anche per le curiosità che offre. Insomma, a livello personale, professionale, dovresti portare avanti tutto quello che hai in mente. Idee buone da sviluppare con grande lucidità. Il Cancro ha un inizio di settimana teso, ma miglioramenti dietro l'angolo. Tra l'altro, devo ricordare che aprile ha portato qualche rotta di collisione. Se nel lavoro, in amore, in famiglia c'è stato qualche problema, adesso magari si può cercare di ritrovare un buon equilibrio. Il Leone, occhio alle spese, alle decisioni impulsive. Questa è una settimana in cui puoi arrabbiarti perché magari fai un esame, una prova, un test e non ti danno subito una risposta. Vedi che magari escono più soldi del previsto. Il percorso è positivo, ma serve cautela fino a metà mese. Vergine, sblocco importante dopo un periodo strano. Certo che il passato è passato. Per fortuna tu sei una persona molto pragmatica, molto razionale, quindi non ti lasci ghermire dai ricordi, dalle nostalgie. L'amore va in secondo piano perché sei preso dal resto, ma se c'è qualcuno che non è in sintonia con le tue idee potresti anche redarguirlo. Bilancia, giornate delicate, evita discussioni, il passato non conta anche se condiziona, perché avere avuto molte opposizioni planetarie negli ultimi mesi ha comportato una lotta, persino a livello burocratico, se per esempio ci sono delle persone che ti chiedono documenti o magari devi giustificare qualcosa che pensavi non dovesse essere più trattato. Recupero da venerdì in poi. Lo Scorpione ha le relazioni favorite, buone giornate. giornata in arrivo. Forse, come un po' il toro e in parte anche l'acquario, deve risolvere un problema economico. Non sempre sono soldi in uscita. Penso per esempio a coloro che devono recuperare o rinnovare un contratto, si cerca di avere di più, c'è una sorta di braccio di ferro, i condizionamenti dal punto di vista pratico pesano. Sagittario, lavoro in recupero, ma anche l'amore potrebbe vivere un sentimento positivo. Peccato però che tu ultimamente sia diventato un po' critico, in maniera giustificata. Posso dirlo? Serve chiarezza nei sentimenti, mi raccomando. Capricorno, stress, cambiamenti pesano, ma è la forza per gestire tutto. Miglioramenti già a partire da metà mese, novità in vista. Spero però che ultimamente tu non ti sia arrabbiato troppo, perché in effetti ti hanno messo in condizione di innervosirti. L'acquario ha delle spese da controllare, l'amore invece è molto favorito, soprattutto nel weekend. Novità anche per i nuovi incontri, amicizie che si trasformano. Pesci, tensioni emotive e rischio di sfoghi non sempre giustificati. Lavoro forte con Giove attivo, segui le nuove direzioni, lo sai, lo ripeto spesso, fino a giugno, fine giugno, hai grandi possibilità. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Viaggio Antonacci con You and Me. La E è commerciale, se vi interessa proprio, no, l'anagrafe di questo suo ultimo pezzo. Apre le due ore di questo mercoledì 6 maggio di Caffè e Cliché.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Sapete, anche questo programma, se lo volete cercare su Google o querelare, si chiama proprio così. Scherzo, capo, non ci sono motivi per querelarci, ok? Se ci ascolti, ci ascolta sempre il nostro capo. Allora, è mercoledì 6 maggio, apparecchiamo subito le modalità di utilizzo del 335-787-1910 di oggi, delle nostre due ore insieme. Matilde colpevole al microfono, Natalia ancora più colpevole alla console. Dunque, rimane l'indovinello di oggi. È una data speciale per, diciamo, la parentesi concertistica italiana. Stasera viene inaugurata una struttura, un'arena che è stata pensata prima per lo sport, ma poi insomma verrà utilizzata soprattutto a livello musicale. Quindi gli architetti, gli ingegneri hanno pensato soprattutto all'audio, ok, di questa nuova struttura. Da qui viene l'artista che la inaugurerà e anche l'artista che a un certo punto nel 92 ha cantato: ci hanno concesso solo una vita, soddisfatti o no? Qua non rimborsano mai. Quindi questa è la canzone da indovinare. E poi ci sarebbe un'altra, avrei bisogno di un aiutino da tutti i pollici verdi all'ascolto, perché a Milano, ma anche in tanti altri luoghi d'Italia, sta piovendo e non so bene cosa fare con le mie piante. Quindi stamattina radio servizio non solo da noi verso voi, ma anche da voi verso me.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari. Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77. Torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
11: Spot. Lo stile scamosciato, impazza da Globo!
12: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99€.
11: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99€.
12: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90€. Più di 12 colori!
11: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti, con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run. E la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
15: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
16: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Emma e Arcomi, Arcomi, baci piano. Facci piano, perché Arcomi ci ha insegnato il corsivo a tutti ed è un cucciolone. Quando lo sentiamo parlare, è passato molto spesso qui da Radio Latte Miele, è veramente una persona dolcissima che però indossa a volte, no, anche la maschera, il personaggio buono anche questo del rapper di quasi periferia, mi dice la mia regista super milanese. Allora, partiamo con le nostre chiacchiere e con una domanda in particolare che ho oggi. Allora, ho appena ricontrollato il meteo di questo 6 maggio. Sapete, quando avete davanti tutto lo stivale dell'Italia, ovviamente anche le isole, che poi la Sicilia che cos'è in questo stivale? Una palla, no? Il calcio italiano. E la Sardegna cos'è? Potremmo anche divertirci a indovinare questa cosa della mia stupida fantasia. Non c'è un'iconcina col sole e basta oggi, veramente piogge temporali o quantomeno cielo nuvolo ovunque, e sono inciampata in una definizione che non conoscevo, il piovasco. I piovaschi, sapete cosa sono? Non vi sento. Ah vabbè, ve lo dico comunque. Allora, i piovaschi sono queste precipitazioni atmosferiche caratterizzate, sono i rovesci brevi, intensi e spesso improvvisi, quelli che ti rovinano praticamente anche solo il tragitto ufficio macchina, perché anche se è breve il rovescio è intenso, però poi smettono subito, quindi ti rovinano perché poteva arrivare quel rovescio un pochino prima e un pochino dopo. Ritornando al fatto però che domenica è la festa della mamma, speriamo che il clima, il meteo in Italia, in tutta l'Italia, sia un pelo più cordiale e gentile, come sono sempre loro, le mamme. C'è Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: C'è Saif su Radio Latte Miele. Buona domenica, il suo ultimo singolo radio dal suo ultimo album, si chiama Santissimo. Non fatevi ingannare dal ritmo leggero e felice di questa canzone, perché in realtà il testo ci porta all'interno di una storia bella malinconica. C'è quasi, si sfiora quasi la ninna nanna, perché si parla di notte, si parla di nenne, si parla di augurare una buona domenica al padre Saif, che è andato in giro per Sanremo, soprattutto sul palco di Sanremo, serata cover e non solo, sempre con la mamma, ma anche in tutte le interviste, no, che lo hanno coinvolto. Sapete, Sanremo è veramente, ci sono più interviste che esibizioni a Sanremo. Ha sempre portato la madre e questo ci racconta anche la storia di un padre assente che gli aveva promesso un aereo, si dice all'interno di questo brano. È solo una metafora del fatto: mi avevi promesso una presenza importante, dei viaggi insieme a te, e invece niente, papà. Comunque buona domenica. Comunque Saif, guarda, ti ripeto che domenica è la festa della mamma, quindi sarà una giornata felice. Allora, il mio problema con le piante: 335 787 1910. Piove in tutta Italia e so che va data l'acqua alle piante. Io lo so che va data l'acqua alle piante, sono all'inizio della mia storia di pollicismo verde. Ma quando piove, io cosa devo fare? Non do l'acqua, ma soprattutto tutta l'acqua piovana che arriva sulle mie piante, che sono all'esterno, per questo vi dico che sono sotto la pioggia, no? È troppa? Le devo coprire dall'acqua? Voi che ne sapete sicuramente più di me, mi fate questo favore di istruirmi un po'. 335-787-1910, grazie.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro, come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot. I want it to be free.
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero: Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
14: Power Laser. Dal 2008
0: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
15: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
14: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
16: Latte e miele.
17: Sapere.

Riparte il nostro viaggio nel tempo, anche qui un indovinello enigmistico. Cosa fa Cocciante nel 79? 5 orizzontale, 5 lettere, coverizzato dalla Pausini nell'album Io canto del 2006.

da replicare mentre siete in macchina, no? O in qualsiasi altro luogo e state cantando Radio Latte e Miele, mentre arriva una buona notizia: anche oggi vi potete portare a casa un paio di biglietti, quindi per voi e il vostro più uno più una preferiti, per la data di Ermal Meta a Milano al Fabric. Quindi 335-787-1910 per portarvi a casa due biglietti in omaggio. Stella Stellina è stato il suo brano sanremese, adesso c'è Dammi la Luna di Ramazzotti.

0: un senso. È di Roma, Eros. Comunque, vi ho parlato di una serata live che sta per arrivare. E giustamente vi dico, Latte e Miele vi fa portare a casa in omaggio una coppia di biglietti per voi, il vostro più uno preferito. Cioè, la faccio proprio smielata questa storia, questo invito, e poi non vi dico la data. Allora, sarà martedì 12 maggio al Fabric di Milano. Se siete in zona, molto bene, e se seguite da fan, no, le avventure musicali di Ermal Meta. Se invece siete lontani, può valer bene una messa, diceva qualcuno, diceva Manzoni, parlando sempre in lombardo, nel senso che la voce di Ermal Meta è incredibilmente tecnica, se volete. I testi sono molto densi di significato, anche quando ci fa ballare a suon di stelle e stelline, se ripenso alla sua ultima avventura sanremese. 335-787-1910, basta scriverci stelle e stelline. Vorrei un biglietto, anzi due biglietti, per Ermal Meta.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Sugo di rana pescatrice, confezione da 800 grammi.

Sentite che canzone tranquillizzante, si dice Natalia, te che hai fatto il classico, ma hai detto, ma sì, non era convinta. Un tranquillante naturale, musicale, quindi parli dal 2020, Car Brave insieme ad Elodie, che in questa canzone con uno dei più romani dei romani, parli, Roma pare Trastevere. No, Roma pare l'oceano, perché Roma è già Trastevere. E lo dio, ho sentito, riascoltando questo pezzo qui sulla Timiele, accentua un po' il suo accento romano. Lei vive a Milano da anni per seguire le sue, no, i suoi impegni musicali. Milano è tra le capitali, non l'unica della musica italiana, insieme a ovviamente Genova, Bologna, Napoli e la stessa Roma. Però qui si sente il suo accento, che non è proprio milanese, è molto romano. Allora, complimentoni a tutti coloro che hanno già risolto, ma subito, no? Dopo il primo indizio, la prima parola la indovino con una, la canzone da cui abbiamo preso la perla di oggi. La perla di oggi, verso di un brano del 92, ripeto, è: ci han concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai. E ha a che fare con questa data, il 6 maggio del 2026, verrà inaugurata l'Arena Santa Giulia, un impianto che era stato pensato, costruito per le Olimpiadi di Milano Cortina, ma era già stato costruito pensando al futuro, un futuro più musicale che sportivo per questa arena. Infatti arena è uno dei miei nomi preferiti, è una delle mie parole preferite, perché significa sia luogo di combattimenti e di sport, sia luogo di concerti e di musica live. Non a caso c'è un programmino bellissimo del nostro palinsesto che arriva tutti i giorni a partire dalle 14:30, che si chiama Arena Latte Miele, e vi parla di sport e di musica.

0: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 11:01.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissima.

0: Ecco, adesso vorrei mettermi nei vostri panni, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latte Miele. Magari non avevate ancora sentito questa novità firmata Giuli e Fabio Concato, una voce che sentite molto spesso in queste frequenze gialle. Bene, si chiama Voilà, viene dall'ultimo disco di Giuli, che con la sua eleganza da giovanissimo, però giovanissimo produttore, uno dei migliori amici di Olly, per esempio, ha deciso di includere anche Fabio Concato in Solito Cinema, il suo ultimo disco. Nati, mettimi una base sportiva, perché adesso dobbiamo parlare di sport e sapete che è la cosa di cui non so proprio niente. Ma partiamo dal fatto che anche Concato, come tanti altri milanesi, ma non tutti, è dell'Inter, avrà gioito in questi giorni. La persona misteriosa che ha firmato la perla ispirazionale di stamattina di Caffè Cliché è dell'Inter e ne parla spesso nelle sue canzoni, ma il bello di Radio Latte Miele è che non dà spazio solo al calcio, nonostante sia ancora vada per la maggiore la narrazione calcistica in Italia, nonostante da qualche anno, ma anzi forse ancora di più perché io non ne so niente, le soddisfazioni non arrivano di certo solo dal campo verde, si può dire, Natalia? Metafora del calcio, eh? Sì, vabbè, avete capito. Kimi Antonelli, Sinner, un weekend incredibile per lo sport italiano, non solo per il 21esimo scudetto dell'Inter. Nati, hai capito che so anche quanti scudetti ha vinto l'Inter? Vabbè, no, cioè complimenti e applausi. Comunque, Radio Latte Miele dà tanto spazio anche al volley italiano e questa sera cambia il palinsesto, situazione straordinaria, perché si darà spazio alla narrazione di Marco Caronna, quindi il nostro grande esperto di volley italiano, con l'appuntamento Sette Note al posto di Al Centro della Musica di Anna Patti. Si darà spazio quindi alla finale dello scudetto Superlega maschile tra Perugia e Civitanova, quindi queste due città del centro Italia che si scontrano, e noi lo seguiremo in diretta con Marco Caronna dalle 20:30 su Latte Miele.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
4: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
5: Latte miele. Latte miele. Latte miele, la tua musica italiana.

0: con una canzone che secondo me ci porteremo dietro, e se non ci porteremo dietro questa aranciata di Fra Quintale, ma penso veramente di sì, ci porteremo dietro un po' di low alcohol, oppure addirittura queste sode, si dicono così in inglese, una bibita fresca da frigo, tendenzialmente frizzante, che però non contiene alcol. In inglese si dice semplicemente soda, poi può essere un'aranciata o quello che volete. Allora, stamattina vi ricordo che potete portarvi a casa una coppia di biglietti in omaggio per la bontà di Radio Latte e Miele per la data nel club al Fabric. Siamo al Fabric di Milano del 12 maggio, quindi il prossimo martedì canterà sul palco Ermal Meta, quindi una delle voci più profonde sia a livello di ampiezza, no? Si dice ampiezza vocale, Nati? Ampiezza? Canta veramente bene, è un cantante molto tecnico sia a livello di testi, ma soprattutto noi aiutiamo voi e voi aiutate noi. La signora da Ferrara mi ha risolto un grande problema.
1: L'acqua che viene dal cielo è come per te un panino alla Nutella, quindi lasciacela, che ci pensa lei ad assorbire quello che gli serve, sai? Ok? Ciao, un bacio e grazie per la compagnia. Ciao, Roberta da Ferrara.
0: Roberta, a parte che con questo accento, sai, l'acqua che viene dal cielo. Perché io ero preoccupata di tutta quest'acqua piovana in questi giorni a Milano, da dove trasmettiamo noi, ma un po' in tutta Italia. Come faccio con le mie piante se sono già annaffiate più di quello che annafferei io? E invece l'acqua che viene dal cielo è qualcosa di così più naturale rispetto a quello che, no, possiamo dare loro, Che c'è, Natalia?
2: È proprio il caso di dire che è una manna dal
0: Manna dal cielo come un panino alla Nutella. Grazie mille alla Roberta. Allora, arriva il disco Latte e Miele. È firmato da due superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar, il disco Latte Miele della settimana di cui siamo a metà, e siamo insieme qui su Radio Latte Miele, Tiziano Ferro e Giorgia, queste due voci che si sposano da Dio. Allora, vi do un'altra inside view, scusate per tutto questo inglese, ma ne abbiamo bisogno sia per il prossimo articolo di cui parliamo, sia per riuscire a parlare con i nostri nipoti. Cioè, tanto non si scampa dall'inglese nel 2026, nel terzo millennio. Un'altra inside view è che lo schermo del PC che utilizziamo noi speaker di Radio Latte Miele per cercare dei contenuti, ma di che anno è quell'album lì di Ligabue che stasera apre l'Arena Santa Giulia di Milano con il suo concertone? Bene, questo display, questo computer, ha come screensaver, quindi salva schermo, sempre dei gattini diversi che per una qualche magia impostata dall'ufficio IT tecnologico di Radio Latte Miele cambiano questi gattini in continuazione. Se non vi ho preso per la gola con le piante e il pollice verde stamattina, sono sicura che all'ascolto ci siano degli amanti, delle amanti di gattini, e quindi il prossimo articolo si chiama "C'è un gatto sul tuo schermo e non si sposta finché non hai fatto una pausa". Allora, è una nuova è un nuovo marchingegno, lo potete chiamare app, plugin, vi dico solo come funziona perché è questo che mi ha colpito. Si chiama Cat Gatekeeper. Gatekeeper significa sia portiere per quanto riguarda una qualsiasi porta sportiva, ok? La porta del calcio, per esempio, del rugby. Il gol, il punto, lo score, ok?
1: No, portiere, goalkeeper.
0: Goalkeeper. Vabbè, gatekeeper, gate è più cancello. Keeper è... voi dovete immaginarvi un gattino portinaio. Voi impostate un limite di ore, anzi sarebbe meglio minuti, in cui potete scrollare nel vostro telefono, e arriva il gatto e non si toglie finché voi non la smettete di stare fissati su quel telefonino.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
0: Anche qui un lancio enigmistico della prossima canzone. Ripetizione firmata Mina, un disco del 78. Quando sei davanti ad una pietanza prelibatissima e ne vuoi di più, di più, di più.

0: anche Vil Coyote, quindi anche questo protagonista qui questa mattina nelle due ore di Caffè Cliché. Dagli anni Ottanta, firmato ovviamente Eugenio Finardi, uno dei più grandi cantastorie della radio anche, no? Perché ha dedicato tante sue canzoni anche all'amore per questo marchingegno, la macchina ingegneristica più gentile che c'è, perché a differenza dei nostri telefonini, per esempio, a tutti i nostri device, tutti i nostri schermi che ci stanno rincitrullendo, la radio, come canta Finardi, ti fa anche pensare, anzi non ti spenge il cervello, non ti spegne, ok? Non ti spegne il cervello, meglio dire spegnere, e ti fa continuare a pensare. Allora, volevo salutare chi ci ascolta anche dall'estero. Nati, Gioacchino dalla Germania, mi dici il numero di latte miele in tedesco? 335
1: Dry Dry Funf
0: 787
1: Sieben Acht Sieben
0: 19
1: 19
0: 10
1: Zen.
0: E di Zen lo sapevo anch'io. Allora, complimenti, complimentoni a tutti coloro che hanno indovinato il prossimo disco a partire da veramente solo un paio di versi. Lui questa sera arriva all'Arena Santa Giulia di Milano. Una delle sue ultime tappe è stata il Razzmatazz a Barcellona. Grande in Liga. Allora, devo fare una classifica dei primi che hanno indovinato, anzi soprattutto le prime. La più veloce è stata Loredana, provincia di SS. Natalia, cos'è? Sassari?
1: Sì, anch'io pensavo a Sassari.
0: Loredana, facci sapere. Rossella da Milano, medaglia d'argento. Il podio continua con Simona da Cremona. Ligabue è il suo cantante preferito. Agnese da Genova e Angelo. Signori, è vero, ci hanno concesso solo una vita. Siamo molto bravi a buttarci via, ma siamo anche molto bravi a raccoglierci.

0: È una ricetta molto semplice quella dell'IGA, però la trovo veramente micidiale, infatti. E ci sono tantissimi appassionatissimi e appassionatissime. Una chitarra, una voce e un testo che però è semplice ma è anche brutale, se vogliamo, perché forse i versi più famosi di questa Non è tempo per noi del 92 sono: se per ogni sbaglio avessi 1000 lire, che vecchiaia che passerei. E poi sono arrivati gli euro, il doom scrolling, i social, il gattino gatekeeper, e siccome non ci stiamo effettivamente capendo niente, nemmeno io che vi sto dicendo in diretta in onda nazionale queste parole, ci siamo rovinati la vita. Ma i gattini arriveranno a salvarci anche di fronte a questi problemi. Allora, ritorno all'articolo: c'è un gatto sul tuo schermo e non si sposta finché non hai fatto una pausa. Si chiama Cat Gatekeeper, questa applicazione, questa novità tecnologica ma anche molto umana, no? Molto domestica. È un'estensione di Chrome, quindi siamo nell'ambiente Google, lo potete utilizzare. Sembra una pubblicità, vi giuro che non lo è. È un gattino custode del vostro tempo che non deve essere passato tutto a doom scrollare. Doom scrolling, allora lo scrolling ormai lo sapete tutti, no? Scorrere sulla vostra tarriera, la vostra, perché mi è venuta, dov'è che? La lettiera dei gattini. Scorrere sulla vostra tastiera, sui vostri feed, le vostre home, i vostri profili. C'è stato uno studio di poco tempo fa che ci dice che percorriamo chilometri e chilometri al giorno con il nostro ditino sul nostro schermo. Noi impostiamo un limite di ore e questo gattino si piazza davanti a tutto quello che stavamo guardando senza sosta e ci fa fare una pausa. Genio!
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
4: Latte e miele.

Ascoltatore che ci ha scritto stamattina dalla Calabria e mi ha scritto semplicemente: Matilde, conosco un parrucchiere di San Sepolcro, si chiama Pasquale. Va bene, buongiorno Pasquale e buongiorno anche a te. Milano, Roma, tutte quelle zone d'Italia in cui sta piovendo, il rumore della pioggia ci ha ricordato che ci possiamo stringere. Bah, che bellezza, no? Avercela, no? Però quella persona da stringere. Ma non ci intristiamo, perché i nostri schermi si stanno riempendo di gattini efficienti, efficientissimi, quando si tratta di farci smettere di scrollare sui nostri social. La cosa bella di questo nuovo plugin di Google, un'impostazione che si può impostare quindi nei nostri device, nei nostri schermi, è che viene da un'esperienza di vita reale. Se avete un gattino e se vi capita di lavorare a casa, o se avete dei gatti in ufficio, capita molto spesso che magari in un momento clou della vostra produttività arrivi il gatto e si sieda sulla vostra tastiera, si piazzi davanti al vostro schermo, vi interrompe. Ma voi però non ve la prendete con quel gattino, perché alla fine è troppo adorabile, se no non ce l'avreste un gattino, giusto? Siamo d'accordo. E quindi questa applicazione digitale imposta davvero un gatto che vi copre tutto lo schermo e vi fa smettere di scrollare. E io le mie chiacchiere, Nati, sono finite. Secondo me stamattina siamo andate bene, eh? Grazie per avermi aiutato per quanto riguarda le mie piante. Ora so che l'acqua piovana, e quindi lo dico anche a chi non lo sa, l'acqua piovana non sciupa le piante, ma è come una manna dal cielo.

0: 12 in punto.
1: Abemus Enricum.
2: Abemus Matilde Brizzi, ancora Brizium, per un
1: Brizium,
2: minuto.
1: Brizium.
2: Brizium.
1: Scusa,
2: anche in inglese, Matilde Breeze.
1: Breeze.
2: È il
1: Breeze,
2: deodorante che uso io.
1: Ah sì?
2: Si chiama così. Sì,
1: ah,
2: sì.
1: Questa è un po' una pubblicità occulta.
2: Ah, beh, occulta, insomma. Vabbè. Hoppi davanti a me è un bellissimo libro che parla di tutte le canzoni italiane.
1: Tutte?
2: Quasi. C'è una cosa importante però da dire, che è talmente scritto piccolo,
1: sì?
2: Che non leggo.
1: Ci vuole la lente?
2: Quindi sarebbe molto interessante. Allora, oggi è la giornata mondiale del colore.
1: L'hai
2: accennato, quindi parlerò, dai, oggi veramente leggerissimo.
1: Qual è il vostro colore preferito?
2: No, il colore a seconda delle cose, cioè la macchina di un colore.
1: Ho capito.
2: I vestiti di un altro colore.
1: Il colore che affidate a specifiche cose.
2: Esatto.
1: Come, cioè, deve essere la cucina in
2: io
1: casa.
2: Io vesto sempre nero, di
1: sì,
2: nero.
1: Sì, sì, sì.
2: E la macchina nera non mi piace.
1: Vedi,
2: per esempio.
1: Io se vesto nero vuol dire che sono triste. Ci sono mille studi al riguardo,
2: Sì, ne parlerò,
1: la
2: infatti.
1: Mattina quando ti svegli rispecchiano i colori che indossi un po' il tuo umore.
2: Esatto, quindi celebriamo
1: bello.
2: Questi colori anche in relazione ai bambini, no? Perché bisogna stimolare la creatività dei nostri piccolini anche attraverso i colori e il colore.
1: Oh Harry, ma sai chi stanno partendo? I The Colors.
2: Infatti.
1: Aiuto.
2: E questo
1: magia.
2: Non è fatto apposta. A domani, ma

0: I The Colors con Rolling Stones, questa è Radio Latte e Miele, buon mercoledì 6 maggio a tutti, parte l'indiano anche per oggi. Iniziamo con la nostra informazione e poi ci lanciamo nell'argomento di oggi.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani in tema di diplomazia si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba a Roma, arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
3: Spot.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
3: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte e miele,

0: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi, parte l'indiano.
1: Su Radio Latte, l'indiano.
0: Siamo pronti a partire anche per oggi in questo orario particolare dell'indiano con Radio Latte Miele che non vi lascia mai, la musica italiana protagonista e i nostri argomenti che alleggeriscono questo orario di pranzo che va dalla tarda mattinata, il brunch, come dicono quelli forbiti, quelli bravi, fino al primo pomeriggio, l'orario del caffè. Protagonisti di oggi sono i colori, perché oggi è la giornata mondiale del colore, anche detta World Kids Coloring Day, un'iniziativa diversa, particolare, e quindi pronta la domanda del giorno: qual è il vostro colore preferito in generale, ma in particolare nel vestire o anche negli oggetti, negli accessori, per esempio l'automobile. Non è detto che se tu ami i vestiti neri ti piacciono le macchine nere. 335 787 1910, coloriamo la giornata, scatenatevi.

0: Fabrizio Moro non ha niente da perdere, ma nessuno di noi ha niente da perdere. Bisogna vivere la vita, magari vivere la vita a colori. Buon mercoledì 6 maggio a tutti, questa è Radio Latte e Miele, proprio di colori si parla, perché oggi è la giornata mondiale. World Kids Coloring Day, un'iniziativa diversa da quella accademica di marzo, questa ricorrenza è nata nel 2008, mette al centro la creatività dei bambini e il potere trasformativo proprio del disegno. Non è solo una celebrazione estetica, però è un progetto importante di solidarietà. Attraverso la vendita di piccoli capolavori o raccolte fondi legate ad attività artistiche si sostengono programmi educativi e umanitari per l'infanzia in difficoltà. Il colore diventa così uno strumento di speranza. Unisce i piccoli di tutto il mondo in un linguaggio universale che supera ogni barriera. Colorare oggi significa quindi dare voce ai segni e contribuire concretamente a disegnare un futuro luminoso un po' per tutti.
1: L'Indiano su Radio Latte & Miele.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele Marche Abruzzo, Regione Marche. Corinaldo, strage in discoteca, definite le condanne per gestori e proprietari. La Cassazione respinge i ricorsi, pene tra i 3 e i 5 anni per la morte di 6 persone. Macerata, scale chiuse e ascensori a singhiozzo, collegamento per il centro senza pace, in campo 250.000 euro per gli impianti. Continui disagi per chi entra e esce dal centro storico, al via gli interventi per la rimozione dei graffiti sul passaggio pedonale. Entro la fine dell'anno l'intervento per sostituire la coppia di elevatori. Regione Abruzzo, Pescara, sequestro in uno stabilimento balneare, abusi edilizi e luoghi ristorazione non a norma. Scatta il sequestrato di un manufatto di 150 metri quadrati all'interno di uno stabilimento balneare da parte della finanza, denunciato il titolare della concessione. Problemi anche ai locali adibiti alla preparazione dei cibi. Chieti, Fabrizio Moro verso il concerto di San Giustino a Chieti, attesa per l'ufficialità del comune. L'ufficializzazione è attesa nella giornata di domani alle 11, quando dovrebbe essere presentato il cartellone con il nome dell'artista scelto per il tradizionale appuntamento musicale dedicato alla città. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
2: Spot. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi.
4: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Scampi di giornata, confezione da 375 grammi, 6,40 euro a confezione. Code di rospo medie senza pelle congelate a bordo, 17,90 euro al chilo.
8: Parte il primo viaggio nel tempo con Mattia Bazar. Stasera che sera, 1976, celebriamola la musica italiana, facciamolo bene. 1989 poi con Zucchero, Il mare impetuoso al tramonto.
9: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Se la chiavò.
1: Zucchero, il mare impetuoso al tramonto. Faccio finta di non aver sentito l'ultima frase, anche se Zucchero è talmente grande che può permettersi di fare tutto. Ancora buon mercoledì 6 maggio da tutti noi di Radio Latte e Miele. In questa giornata uggiosa, come cantava Lucio Battisti, noi ci siamo e ci siamo insieme alla nostra musica italiana e all'argomento di oggi. Colore preferito, il colore che usate di più per vestire, il colore che utilizzate magari per arredare la vostra casa. Ci sono dei colori che danno più serenità, altri che disprezzate completamente, o magari mezzi da comprare, un motorino, una macchina. Cambia, no? Il colore in relazione a quello che poi si cerca. Vi state già esprimendo, Marco da Bologna. Ciao Latte e Miele, io vado pazzo, dice, per l'arancione. Mi dà una carica pazzesca al mattino. Però se apro l'armadio sembra un raduno di becchini. Solo ed esclusivamente nero, è il mio guscio protettivo. E siamo in due, caro Marco, eh. Elena da Verona, il mio colore del cuore è il verde salvia. Bello. Mi rilassa solo a guardarlo. Nel vestire però sono team blu notte, elegante come il nero ma con quel tocco di personalità in più. A proposito di verde, la verde Irlanda, cantata da Fiorella Mannoia nel 1992. Il cielo di...

0: Fiorella Mannoia in un capolavoro assoluto. Era il 1992 e ha deciso di interpretare questo brano dedicandola alla magica e favolosa Irlanda. C'è tanta musica italiana su Radio Latte e Miele, ma ci sono anche tanti omaggi. Per esempio, il Live Club 2026 di Ermal Meta, dopo la data zero di Perugia del 29 aprile, Ermal arriva a Milano il 12 maggio, più precisamente al Fabric, per ripercorrere insieme tutti i suoi successi, fino poi al brano sanremese bellissimo, Stella Stellina. Se volete partecipare a questo evento, scrivete Ermal Meta al nostro numero 335-787-1910 e Radio Latte Miele vi omaggia con due ingressi. Vi ricordo la data, 12 maggio del 2026 al Fabric di Milano. Prendete lo smartphone in mano e scriveteci Ermal Meta se volete partecipare a questo evento bellissimo.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Baccalà alla napoletana, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione. Baccalà con verdurine, confezione da 600 grammi, 6,90 euro a confezione.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: Era un periodo molto importante il 2013 per Vasco Rossi. Quello fu un grande disco. Estrapolato da quell'album, Cambiamenti, nel nostro viaggio nel tempo che suona gli anni 2000. Fine della prima ora dell'Indiano, stiamo per giocare al nostro gioco. Lo sappiamo tutti come si chiama, vero? Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo.
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Ci nascondiamo dentro un fiore. Questa settimana l'ho fatto lunedì, vi ho dato due indizi, oggi arriva il terzo. Mi sono nascosto dentro un fiore che ha una forma che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata. È uno dei primi fiori ad annunciare l'arrivo di una stagione bellissima, cioè questa, la primavera. Anche se oggi di primavera fuori ce n'è veramente poco, un po' in tutta Italia perché piove. Indizio di oggi, il terzo della settimana, ne esistono di tantissimi colori, tra cui gialli, rosa, rossi, è uno dei fiori più belli che la natura ci possa offrire. Dove mi sono nascosto? Buttatevi, scrivetelo al nostro numero 335-787-1910.
2: Su Radio La Semiera, l'Indiano, con Enrico De Donno.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: sempre bello dedicare una creazione artistica alle proprie origini. Gianni Morandi l'ha fatto con Monghidoro, città che gli ha dato i natali. Superata l'una, siamo entrati nella seconda ora dell'Indiano e, come ogni giorno, il nostro secondo tempo si apre con OK Salute e Benessere.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: OK Salute e Benessere.
3: È mercoledì 6 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con OK Salute e Benessere. Allora, si sta parlando di nuovo di scrivere in corsivo, soprattutto negli Stati Uniti. Ha stupito la decisione del segretario dell'istruzione, che ha chiesto di tornare appunto a scrivere in corsivo dopo anni che hanno usato solo i computer o lo stampatello. Lo stesso avviene anche in Italia. Cerchiamo di capire perché è importante scrivere in corsivo in un mondo dominato dalla tecnologia, con smartphone e computer che occupano ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Le istituzioni scolastiche tornano invece al passato e chiedono a tutti gli studenti di scrivere in corsivo. Numerosi studi dimostrano che la grafia è una scelta che può portare significativi benefici per il nostro cervello e il nostro benessere generale. Allora, vediamo quali sono i principali. Secondo uno studio dell'Università di Princeton, siamo negli Stati Uniti, annotare manualmente in corsivo le informazioni permette di ricordarsele meglio in un secondo momento. Questo accade perché la grafia coinvolge più parti del cervello rispetto alla digitazione. Quando scriviamo a mano, infatti, attiviamo il sistema motorio, visivo e cognitivo. Questo processo complesso aiuta a consolidare le informazioni. Ne sono un esempio gli studenti che prendono appunti a mano durante le lezioni. Essi dimostrano di ricordare meglio quello detto durante le lezioni rispetto a coloro che usano il computer. Anche uno sviluppo delle capacità cognitive. La scrittura a mano in corsivo è collegata allo sviluppo delle capacità cognitive. Secondo una ricerca, nei bambini questa pratica aiuta a migliorare la coordinazione occhio-mano, le abilità motorie fini e la consapevolezza spaziale. Negli adulti mantiene il cervello attivo e può contribuire a prevenire il declino cognitivo. Scrivere a mano è un processo più lungo e non automatico rispetto al digitare su una tastiera. Mentre scriviamo, il nostro cervello è quindi libero di elaborare idee, di esercitare lo spirito critico, insomma di prendere altre strade rispetto ai contenuti che stiamo assimilando e mettendo nero su bianco. Per questo motivo, grazie alla grafia, stimoliamo la creatività e l'espressione personale. Molti scrittori e artisti trovano ispirazione proprio attraverso il contatto diretto con il loro strumento di scrittura, senza le distrazioni digitali. Sono diverse le ricerche scientifiche che attestano che il cervello si sviluppa anche grazie al modo di comporre le lettere sulla pagina. Abilità come la concentrazione si rafforzano anche grazie al linguaggio scritto, che, impegnando mente e corpo nello stesso tempo, favorisce la tensione verso un unico obiettivo e allena a mantenere volontà e ritmo per truio del nostro. Da un lato ci viene dall'altro di sintetizzarle. La scrittura a mano richiede inoltre maggiore attenzione rispetto alla digitazione. Questa concentrazione può migliorare le nostre capacità di focalizzazione e attenzione su un singolo compito, riducendo le distrazioni e aumentando la produttività. Esiste un rapporto molto stretto tra cervello e mano, lo rivela fra i tanti uno studio condotto nel 2024 alla Hunan First Normal University di Changsha e alla Shanghai University in Cina, su un campione di 264 adulti tra i 60 e 70 anni. Durante l'esperimento si è visto che le persone che scrivono regolarmente a mano e in aggiunta si dedicano con inchiostri e pennini alla pratica della calligrafia sono molto più lucide, centrate su se stesse e addirittura meno ipocondriache. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
5: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, 0736 30 41 31.
8: Latte Miele. Fotografie.
7: Latte Miele. Latte Miele.
8: Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

Canzone estiva con Annalisa, continuiamo il nostro viaggio dentro la giornata mondiale dei colori. Radio Latte e Miele è coloratissima perché è la radio gialla per eccellenza ed esiste la psicologia del colore che rivela come le sfumature influenzino la biochimica e l'umore. Per esempio il blu rallenta il battito cardiaco, induce un profondo rilassamento, mentre per esempio il rosso accelera il metabolismo trasmettendo urgenza e passione. Non è un caso che infatti i fast food sfruttino giallo ed arancione, questi toni caldi che stimolano l'appetito, l'ipotalamo, innescando un senso di fame e velocità. A me ogni colore mi crea fame, quindi su di me questa biochimica non funziona molto. Negli ospedali il verde acqua regna sovrano perché bilancia il rosso del sangue, evitando l'affaticamento visivo dei medici, e comunica calma, pulizia e rigenerazione anche ai pazienti. Ogni tonalità è quindi un mood silenzioso. Il colore non è solo estetica, questi ci sono studi scientifici dietro questi codici, che sono dei codici ancestrali, no? Che guidano le nostre emozioni e decisioni quotidiane e le trasformano, come ogni ambiente che viviamo, in un potente messaggio psicologico. C'è la nuova di Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: L'ultimo lavoro di Achille Lauro si chiama Comuni Immortali. Tema centrale è sentimento che non muore, che però si scontra con la nostra natura umana, la fragilità e l'impossibilità di possedere totalmente l'altro. E meno male, per fortuna. E utilizza anche riferimenti mitologici, no? Sfidare gli dèi per elevare il racconto. Saluto Nunzia dalla Sardegna, che ha votato il suo colore preferito, cioè il verde, e Sabrina, che ha rosso, giallo e blu nel cuore, ma non sopporta il viola ed il marrone. Nelle nostre espressioni linguistiche i riferimenti ai colori non si fanno sicuramente desiderare. I colori non sono solo pigmenti, ma veri e propri codici emotivi. In Italia, infatti, se il portafogli piange, diciamo siamo al verde, forse per il fondo delle candele, non si sa, mentre una notte insonne ci lascia in bianco. Vedi anche l'utilizzo dei colori nei riferimenti quotidiani. Varcando i confini, gli anglofoni si sentono blu quando sono tristi, associando il blu a una malinconia molto profonda. In Germania invece, se sei blu, blau sein, hai semplicemente esagerato con la birra, cioè semplicemente sei ubriaco, ecco. La vera chicca arriva dal Giappone. Il semaforo è blu, si dice AO, AO si dice anche dalle mie parti, cari amici di Tokyo. Storicamente il verde era considerato una sfumatura del blu, così nonostante oggi la luce sia smeraldo, i giapponesi continuano a passare con il blu. Insomma, il mondo rappresenta un arcobaleno di meravigliosi malintesi. Colorati sì, ma sempre malintesi sono.
1: L'indiano su Radio Latte Niente.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Robo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
3: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
4: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
5: La regina di Radio Latte e Miele è la nostra musica italiana. Ogni ora un viaggio nel tempo. C'è Ron con la splendida Anima dal 1982, ma subito Umberto Tozzi 1978 con

nella giornata mondiale del colore, la musica sicuramente accende le nostre giornate, soprattutto nel viaggio nel tempo di Radio Latte e Miele. Hanno suonato gli anni 80 con la splendida Anima di Ron. Vado in Salento da Giulia. Qui nella mia regione splende il sole e io rispondo: col giallo è il mio colore preferito in assoluto. Mi dicono che sembro un evidenziatore quando esco, ma la gioia che mi dà non ha prezzo. Stefano da Torino: io sono un purista del grigio antracite. Lo amo nell'arredamento e lo amo addosso. Qualcuno dice che è noioso. Io dico che è minimalismo tattico. Grandi, vi ascolto sempre. Saluto anche Valentina da Napoli che parla del viola in tutte le sue sfumature. Andiamo avanti, nel vero senso della parola. Adelante, adelante. De Gregori. Passa corretto.

0: Inizio degli anni 90, decennio straordinario che ha raccontato l'adolescenza di tanti di noi. Francesco De Gregori con Adelante Adelante ci porta al gioco. Ci nascondiamo!
1: Ci nascondiamo!
0: Eh?
1: Ci nascondiamo!
0: Terzo indizio che è stato già dato nella prima ora, lo ripetiamo anche in questa seconda. Terzo indizio settimanale, mi sono nascosto dentro un fiore, ha una forma che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata. È uno dei primi fiori ad annunciare l'arrivo della primavera. Ne esistono, ecco l'indizio di oggi, di tantissimi colori, uno più bello dell'altro, devo dire, tra cui gialli, rossi, rosa, e oggi proprio di colori stiamo parlando, e questo fiore è la rappresentazione di tutti i colori. Ditemi quale fiore è, ditemi dove mi sono andato a cacciare questa settimana. Il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto, 335-787-1910.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi!
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno, CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
6: Latte e miele.

0: Ogni volta è così dal 2022, c'è Emma su Radio Latte e Miele. Buon 6 maggio a tutti nella chiusura della nostra seconda ora di oggi. È 6 maggio 1840, nel Regno Unito c'è una rivoluzione, quella della comunicazione globale, perché si emette il Penny Black, il primo francobollo adesivo della storia. Prima di questa geniale intuizione di Rowland Hill, la spedizione era un caos. Innanzitutto era molto costoso e poi veniva pagato dal destinatario. Con un solo penny invece chiunque poteva prepagare una lettera fino a 14 grammi. L'elegante profilo della giovane regina Vittoria campeggia su uno sfondo nero finemente inciso. Un design così iconico da non includere nemmeno il nome del paese. Anche se ne sono state stampate milioni, oggi è il sacro graal dei filatelisti. Un piccolo rettangolo di carta che ha democratizzato la scrittura, trasformando il mondo in un posto decisamente più connesso.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

coda alla seconda ora, vi ricordo per contenuti esclusivi di visitare il nostro sito lattemiele.com oppure di cercarci su tutti i social. Siamo presenti su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi, abbiamo superato le due. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele. Questo è l'indiano di oggi, mercoledì 6 maggio. Saremo ancora insieme per un'altra mezz'oretta.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot. Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, lo dice e lo sostiene Nicolò Filippucci, vincitore della sezione giovani dell'ultimo Festival di Sanremo, il 76esimo della storia. Buon mercoledì ancora a

0: politica e distillano lo spirito del tempo in una sfumatura. Dalla moda all'arredamento, il colore dell'anno, perché esiste il colore dell'anno, diventa un imperativo di marketing che orienta i nostri acquisti. Se il classic blue trasmetteva resilienza, scelte più vibranti riflettono il desiderio di rinascita collettiva. Queste tinte non colorano solo oggetti, ma agiscono come bussole emotive, traducendo i sentimenti della società in pigmenti. Dietro ogni tendenza c'è una strategia. Pantone non sceglie solo un colore, ci suggerisce come sentirci. Arriva una coppia super, Tiziano Ferro con Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, è l'ultimo disco di oggi insieme. Fra pochissimo in studio Andrea D'Agostino. E abbiamo imparato diverse cose partendo dalla giornata mondiale di oggi. Era la giornata mondiale del colore, World Kids Coloring Day, iniziativa diversa, però abbiamo detto, da quella di marzo, questa ricorrenza che è nata una ventina d'anni fa, scarsi, nel 2008, mette al centro la creatività dei bambini e il potere trasformativo del disegno. Vi siete scatenati, ognuno ha detto il proprio colore preferito, sia nel vestire o nell'arredare casa, nell'acquistare le automobili e tutto quello che comprende anche poi a livello psicologico stare vicino ad un colore e guardare un certo tipo di colore. Grazie a tutti per aver partecipato. L'Indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30, sempre su Radio Latte e Miele.
1: L'Indiano con Enrico Di Donato.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri in prossimità del viadotto Focaro, fra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri in provincia di Chieti. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 9 alle 18 per circa 150 metri tra gli svincoli di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot.
4: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
5: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Latte e miele.

0: con le pinne, fucile ed occhiali è arrivato Andrea Dagg.
1: Buon pomeriggio, ciao Henry. Come c'ho va? Le calze bagnate.
0: Immagino. Adesso è uscito il sole.
1: Ma adesso è uscito il sole, ma proprio mentre uscivo di casa, diluvio universale.
0: Maggio,
1: vabbè.
0: Pazzarello.
1: Veramente.

0: mercoledì 6 maggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Doug, lo so che lo sapete, ma per i nuovi ve lo ricordiamo. Il programma è... In regia con me per questa prima mezz'oretta rimane Enrico. Ciao Henry.
1: È il tuo turno.
0: È il mio turno.
1: Scendi in campo.
0: Scendiamo in campo, scende in campo tutta la squadra di Radio Latte Miele con i suoi ascoltatori anche oggi insieme fino alle 17. Mercoledì 6 maggio. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, buon pomeriggio. Allora facciamo un po' di ordine. Iniziamo apparecchiando un po' la tavola, come ci piace a noi solitamente fare.
1: Posate.
0: Posate, tutto il resto.
1: Fazzoletto.
0: Fazzoletto. Allora intanto segnatevi il numero che vi servirà sicuramente oggi pomeriggio per giocare con noi, ma anche per ricevere dei biglietti in omaggio. 335-787-1910. Poi avremo un'intervista verso le 16:10 circa, sarà con noi Di Martino. Torneremo a parlare di musica bella fatta come si deve con un bravissimo cantautore e poi il resto come sempre verrà un po' da sé. Ci sarà tanta musica e tra poco faremo anche un omaggio, perché notizia degli ultimissimi minuti è venuto a mancare Evaristo Beccalossi,
1: grande campione,
0: grandissimo campione. Ne parleremo però tra pochissimo. Intanto torna la bella musica, quella di Michele Zarrillo, L'amore vuole amore.

0: La musica di Michele Zarrillo su Radio Latte Miele in questa prima parte di pomeriggio, l'amore vuole amore. E l'abbiamo detto poco fa, sicuramente l'avrete visto, magari sui social o durante alla televisione, una notizia degli ultimissimi minuti. Proprio questa mattina è stata comunicata la scomparsa di Evaristo Beccalossi, numero 10, un grande fantasista, una delle sicuramente delle bandiere dell'Inter degli anni 80. Ha giocato tantissime partite proprio in nerazzurro, segnando anche parecchi gol e diventando un simbolo proprio della squadra nerazzurra di quegli anni. Ha vinto scudetti, ha vinto Coppa Italia, insomma, ma ha lasciato decisamente un segno importante, ricordato soprattutto per la sua grande genialità. Tra i tanti quelli che hanno commentato e hanno lasciato un ricordo per quanto riguarda Beccalossi, ce ne sono veramente tantissimi, tanti dei quali dicono ci ha dimostrato che il calcio può diventare veramente una forma d'arte, perché Beccalossi aveva questa grandissima caratteristica. Tra i suoi rimpianti più grandi, forse anche per noi, non l'abbiamo mai visto in nazionale. Ad esempio nell'82 non fu convocato dalla nazionale maggiore di calcio e quindi mancò una figura come la sua. Poi abbiamo vinto lo stesso il mondiale, però comunque il rammarico rimane, no? Perché forse
1: ti fa capire la grandezza degli altri.
0: Esatto, lui grandissimo
1: rispetto al calcio di oggi,
0: grandissimo giocatore, non fu convocato in quella nazionale lì, che comunque conteneva dei grandissimi valori. È scomparso proprio questa mattina dopo un malore accusato l'anno scorso con lunghi e difficili strascichi. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochissimi giorni, il 12 maggio. Quindi il mondo del calcio, dello sport e non solo, si riunisce, manda un grande abbraccio a tutta la famiglia in questo momento difficile.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 700.

Raff su Radio Latte Miele. Non è mai un errore dal 2008 e non è mai un errore neanche provare a ricevere in omaggio dei bei biglietti, perché lo sapete, su Radio Latte Miele tutti i giorni, a tutte le ore, in continuazione vi facciamo dei bellissimi regali, a come quello che stiamo per farvi. Un cantautore veramente veramente importante della scena attuale italiana, ha vinto Sanremo, ne ha vinti tantissimi tantissimi premi, riconoscimenti, ad esempio, anche se non mi ricordo male, anche delle Target Enco, quindi comunque veramente una grandissima penna, e noi vi regaliamo due biglietti per andare a vedere il suo concerto. Stiamo parlando di Ermal Meta, che sarà in tour, è già in tour in queste settimane, ma sarà anche al Fabric di Milano il 12 di maggio, martedì prossimo. Come fare a ricevere questi omaggi? È molto facile, come sempre, basta mandare un messaggio al 335-787-1910 con scritto Ermal. In questo modo i biglietti saranno i vostri, vi potrete godere questo concerto spettacolare previsto per martedì prossimo, 12 maggio, al Fabric di Milano.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Mai dire mai.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

Giulia Coez, quelli come me su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon mercoledì 6 maggio. Ciao, questa è Arena. Ciao, Glauco in regia. Dai, andiamo veloci così subito. Giochiamo insieme al 335-787-1910. Nuova ora, nuovo giorno, nuovo gioco degli indizi. Oggi cerchiamo di capire in quale anno ci troviamo, perché domani vi regaleremo i gadget di Radio Latte Miele al 335-787-1910. Ma oggi dobbiamo un po' aiutarci l'un l'altro e capire dove ci troviamo temporalmente. Anno in cui questa canzone di Alexia ha vinto Sanremo.

0: come si può intuire, la canzone si chiama Per dire di no e quell'anno vinse il Festival di Sanremo. In quale anno ci troviamo? Provate a trovarlo con un messaggio vocale al 335-787-1910.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Glovo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
6: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 25 euro, con l'aggiunta di 1,50 euro, puoi avere una confezione da 500 grammi di pasta montagna Le Caserecce.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 700.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

E fa turututu turututu, anche la canzone di Gaia si chiama Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Oggi è mercoledì e torniamo nella classifichissima. La classifichissima di oggi, come ogni mercoledì, ci riporta negli anni 80, per essere più precisi nel 1982, con una classifica un po' particolare, perché intanto in classifica troviamo ad esempio Il ballo del qua qua, cantato da Romina Power tra le tante canzoni. Ci sono Felicità di Albano e Romina, c'è Non succederà più di Claudia Mori. Insomma, ci sono delle canzoni poi destinate a diventare veramente colonne portanti della musica popolare nel nostro paese, quella che uscì poi dagli anni 80. Un'altra di queste ha fatto parte dell'immaginario degli italiani per diversi mesi, perché era diventata la sigla finale di Portobello, la trasmissione condotta da Enzo Tortora. Stiamo parlando di una canzone dei Ricchi e Poveri, che in quella fase vivevano una grandissima parte di carriera. Erano gli anni di Sarà perché ti amo, erano gli anni di Se m'innamoro, erano gli anni di tante canzoni che poi anche loro destinate a diventare una parte importante sicuramente del loro repertorio, ma anche un po' del nostro immaginario, nostro e degli italiani all'estero. Tra le tante canzoni pubblicate dai Ricchi e Poveri in quegli anni, proprio quella destinata a diventare sigla conclusiva di Portobello era Come vorrei.

0: I ricchi e poveri, come vorrei, su Radio Latte e Miele, questa canzone che ci riporta così nell'anno 1982, una canzone che, come spesso succedeva in quegli anni ai ricchi e poveri, famosissimi in Italia ma in tutto il mondo, veniva poi esportata con delle cover anche in lingue piuttosto particolari. Ad esempio ne esiste una versione in tedesco che si intitola Wie du es willst. Piace in tedesco? Una bella pronuncia. C'è in francese e c'è anche in finlandese. La versione in finlandese si intitola Kuleko Jo. Bello, bel nome, bello. Però comunque i ricchi e poveri erano, e lo sono ancora per tanti versi, lo sono stati nell'immaginario un po' di tutti quanti, un po' gli ABBA, un po' italiani, per tanti motivi. Va bene, dai, torniamo a giocare insieme al 335-787-1910, perché oggi c'è il gioco degli indizi. Oggi cerchiamo di capire in quale anno ci troviamo. L'abbiamo fatto ad inizio ora, ricordandoci della vittoria di Alexia al Festival di Sanremo. In quello stesso anno succedeva questo, sentite.
1: Andriy Shevchenko 2-2, trattengono tutti il fiato qui all'Old Trafford, è tutto pronto, parte Shevchenko, destro, rete! Il Milan è campione d'Europa, il Milan è campione d'Europa, superato ai calci di rigore.
0: Milan campione d'Europa, finale storica contro la Juventus. Avete sentito tante cose, insomma una finale veramente da ricordare per chi l'ha vissuta, bellissima per il calcio italiano e tutti quanti. Provate a ricordarvi in quale anno eravamo. 335-787-1910.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Salvo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per le

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Latte e miele,

Oggi, per chi vive nelle zone della Lombardia e non solo, consiglierei di portare l'ombrello per la nostra passeggiata nella storia della musica italiana. Non per altro, perché comunque mettiamolo che incontra un po' di pioggia. Torniamo nel 64 con Pino Donaggio.

0: Ivan Sorrenti, non so che darei su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon mercoledì 6 di maggio, ciao a tutti. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre Glauco, pronti anche oggi a rimanere insieme fino alle 17, anche con il gioco degli indizi, perché questo è il cuore della nostra prima ora insieme. Infatti oggi cerchiamo di capire in quale anno ci troviamo, anno che vi fornirà un indizio per domani, quando ci sarà la canzone strapazzata, e quindi saremo tutti belli pronti e preparati per avere così una chance in più e una carta in più. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo detto, ricapitoliamo, è l'anno di vittoria al Festival di Sanremo di Alexia, è l'anno della finale di Champions League storica tra Milan e Juventus, ma è anche l'anno in cui perdiamo un grandissimo interprete della commedia italiana. Sentitelo.
1: Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccherone. Io me ne mangio.
0: Grande scena che riporta alla memoria momenti veramente divertenti ed esilaranti. Ci lasciava Alberto Sordi, un anno particolare, sicuramente anche per la scomparsa dell'Albertone nazionale, ma la domanda è: in quale anno ci troviamo? Provateci con un messaggio vocale al 335-787-1910 e poi tra un pochino scopriremo, insomma, uniremo i puntini per capire in quale anno ci troviamo. Intanto, come sempre, tappa negli anni 90 con Eros Ramazzotti, Cose della vita.

0: Eros Ramazzotti, Cose della Vita su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. C'è anche una versione di questa canzone, se non mi sbaglio, con Tina Turner, però. Glauco mi guarda, che ne so io. Comunque sì, dai, Eros nel corso della sua carriera ha rifatto tante delle sue canzoni con grandi star della musica internazionale. Ma noi adesso ci concentriamo invece sullo sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis e dai primi turni agli internazionali di Roma, parlando soprattutto del torneo dalla parte femminile, dove ci sono due nomi di cui spero potremo ricordarci anche in futuro. Infatti hanno superato i tornei di qualificazione due ragazze azzurre, la numero 427 del ranking Noemi Basiletti e la numero 382 Federica Urgesi, che passano così al tabellone principale. Si avvicina anche un fine settimana adatto agli amanti dei motori con il ritorno della MotoGP. Questa volta si corre in Francia sullo storico circuito di Le Mans. La gara principale sarà domenica 10 maggio intorno alle ore 14 e sabato 9 invece ci sarà anche la gara sprint. Torniamo nel tennis, ma parliamo degli slam, dei grandi tornei annuali, con il malcontento di molti giocatori che stanno addirittura meditando e minacciando il boicottaggio nei confronti dei tornei, dei quattro tornei principali. Nel mirino c'è il Roland Garros 2026, c'è già molta condivisione nel circuito femminile con Arina Sabalenka e Jasmine Paolini, che hanno già rilasciato dichiarazioni importanti rispetto a una possibile non partecipazione di quasi tutta la parte femminile. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot. Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
3: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lana. Telefona 0736 30 41 31.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
6: Latte Miele.

0: Gianna Nannini, Maledetto Ciao. Sorella del latte e miele. Vi saluta anche Glauco, che ogni volta che Gianna fa ciao, lui saluta di conseguenza. Però Glauco è un ragazzo educato, educato, quindi quando uno lo saluta, lui risponde con gioia. Vero Glauco?
1: Ciao.
0: Allora, 335-787-1910 per i vostri messaggi, come sempre, questo è il numero, la porta d'accesso per tutti quanti qui su Radio Latte Miele, ma è anche il nostro pulsantone per rispondere ai giochi. Con oggi abbiamo cercato di capire in quale anno ci trovavamo. Ricapitoliamo. Allora, è l'anno della vittoria a Sanremo di Alexia, è l'anno in cui Juve e Milan si incontravano in finale di Champions League ed è anche l'anno della scomparsa di Alberto Sordi. La risposta è una sola ed è questa.
2: L'anno di vincita potrebbe essere il 2003. Ciao Daniela da Corsica.
0: Ciao Daniela, è giusto.
3: Ciao Radio Latte Miele.
0: Ciao.
3: Questa è la canzone di Alexia. Mm-hmm. Del 2003.
0: Esatto, esatto.
4: Ciao Davide, ci troviamo nel 2003 per caso? Ciao, buon pomeriggio. Sempre Arianna da Rovigo.
0: Ciao Arianna, non
4: era
0: per
4: il 2003.
0: Caso. Sì, era il 2003. Esatto, cari amiche, giustissimo. Era proprio il 2003. Quindi cose da ricordare per domani, che c'è la canzone strapazzata e ci sono anche i gadget di Radio Latte Miele, che sarà una canzone che arriva dal 2003, pubblicata in quell'anno, e la voce sarà quella di Gigi D'Alessio.
5: Arena Latte Miele.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Serena Brancale con Levante e Delia era al mio paese su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio. Mercoledì 6 di maggio, questa è Arena Latte Miele. Con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco! Questi sono i miei starnuti che faccio fuori onda, sempre molto rumorosi e importanti. Però devo dire, in questi giorni, con un po' i complici, il vento e la pioggia che sta soffiando... Eccola là, che sta soffiando sulla Lombardia, si soffre molto meno il problema delle allergie, no? È un grande classico. L'aria si è pulita parecchio. Allora, oggi ad Arena vi dicevamo abbiamo anche ospiti. Tra poco torna a trovarci Di Martino.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Spot. Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Latte e miele. Così, così.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Latte Miele. Noi intanto siamo molto contenti di farci una bella chiacchierata oggi con Di Martino. Ciao, ciao Antonio.
2: Ciao a tutti.
1: Benvenuto.
2: Ciao. Grazie.
1: Stai bene?
2: Molto.
1: Come ti
2: molto.
1: Come trovi Milano in questa bella giornata pioggiosa?
2: Mi avevano detto che c'era il sole, sono atterrato e c'erano tipo 20 gradi in meno del giorno prima, quindi insomma.
1: Ti hanno mentito. Mi spiace.
2: Domani mattina vado via e scommetto che...
1: Assolutamente.
2: Visto il meteo domani...
1: Preparati delle gran belle giornate di sole che non potrai goderti qua a Milano. Allora Antonio, siamo in tua compagnia e siamo molto felici di averti con noi, perché intanto nell'ultimo periodo hai ricominciato a pubblicare tante belle cose, tra cui anche L'oro del fiume, che è il tuo ultimissimo singolo, una canzone molto particolare perché si parla proprio letteralmente di un cercatore d'oro, come metafora un po' della ricerca, anche della ricerca della vita, insomma del significato della vita, no?
2: Sì, degli obiettivi, no? Certe volte noi pensiamo che cercare e trovare l'oro sia l'obiettivo, in realtà magari è la ricerca, in realtà è quello che ci dovremmo godere più che l'oro in sé.
1: Un po' come quando si va a pesca, no?
2: Esatto, magari non è il pesce, ma è il momento in cui sei fermo sulla barca e ti godi la brezza marina.
1: Anche
2: probabilmente.
1: Anche. È anche un album, perché uscirà questo venerdì, giusto?
2: Sì.
1: L'improbabile piena del Oreto.
2: Sì.
1: È un nome.
2: Io sempre titoli tranquilli.
1: Certo. Noi siamo abituati, quindi ormai andiamo abbastanza sereni.
2: Guarda, il mio secondo disco si chiama Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile.
1: Ecco. Beh, però sono titoli abbastanza esplicativi.
2: Sì, Loreto, per chi non lo sapesse, è il fiume che attraversa Palermo,
1: sì.
2: Ed è un fiume che parte, diciamo, da una foce che è pulito e poi è arrivato, attraversando la città si comincia a sporcare,
1: certo,
2: poi arrivando a una foce dove arriva al mare, quindi ho preso questo parallelismo del fiume per fare una specie di metafora della vita, quando tu nasci e ti comincia a sporcare fino a sfociare nell'infinito,
1: okay.
2: Quindi mi sembrava questa idea del fiume qualcosa che ci azzeccasse molto con le canzoni che ho scritto.
1: Una cosa che ho trovato molto presente anche semplicemente leggendo i titoli, ma anche ascoltando le canzoni, c'è molta acqua.
2: Sì,
1: c'è molta,
2: sì,
1: metafora dell'acqua.
2: L'acqua, soprattutto di acqua dolce,
1: okay.
2: non di acqua, certo, salata, non di acqua salata, e per me è una novità. L'elemento fiume per me è un elemento estraneo. Io sono sempre vissuto vicino al mare, però il fiume per me è un mistero, perché nasconde i mostri, nasconde delle paure, nasconde delle leggende,
1: certo.
2: C'è questa leggenda che mi raccontava mio nonno di questo mostro di fiume che si chiamava Sughio, che è un mostro.
1: Sughio. Sughio, ok.
2: È un mostro siciliano,
1: okay,
2: che era lungo 2 metri,
1: sì,
2: con la testa con sembianze umane e,
1: okay,
2: il corpo di lucertola.
1: Ok, ammazza.
2: Che diceva.
1: Bruttarello.
2: Molto. Che era qualcosa che poi ho visto nella realtà, naturalmente non esiste, però magari ho visto su Google che poteva essere un drago di questi cinesi.
1: Sì, certo, sì.
2: Portato a qualche barca,
1: sì,
2: e quindi magari scappato alla barca. E quindi avevo paura di avvicinarmi ai fiumi per questo motivo.
1: Ok.
2: Questo Sughio poi l'ho messo nell'artwork di questo disco e in qualche modo c'entra, quindi il fatto che il fiume nasconda un mistero mi interessava molto.
1: E tra i tanti misteri c'è anche quello dell'oro del fiume, proprio, che risentiamo in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele, con noi Di Martino, e questa è proprio una delle canzoni dell'ultimo album, L'oro del fiume.

0: Di Martino e l'oro del fiume su Radio Latte Miele. Intanto Di Martino è passato a trovarci questo pomeriggio in studio e parlavamo anche un po' fuori onda, dicevamo proprio l'improbabile piena del Oreto sarà un album complesso, sì, che richiede un ascolto attento. Oggi ne parlavamo anche fuori prima di incominciare la nostra chiacchierata, insomma di musica ce n'è a tonnellate, a valanghe, ne vengono pubblicati non so quanti dischi ogni giorno, quindi è difficile anche starci dietro, ma è difficile nel 2026 riuscire a portare in studio di registrazione e alle orecchie degli ascoltatori della musica di qualità?
1: Sì, nel senso che è difficile, però penso anche che in questo momento qualcosa che suona in maniera diversa in qualche modo si fa sentire. Cioè la diversità di un arrangiamento potrebbe fare la differenza, poi a prescindere che ti piaccia oppure no, comunque è una voce diversa, e quando una voce è diversa in un coro comunque la percepisci, quindi penso sì, è complesso. Però secondo me c'è un suo spazio, uno spazio in cui c'è una sacca di ascoltatori per questo disco. me lo auguro.
0: No, beh, in questo ci mancherebbe altro, figurati.
1: Guarda, dal tour che farò adesso, che è un tour che faccio tutto voce e chitarra, sì, praticamente. Sì. E sto vedendo che comunque ho venduto i biglietti in un giorno in tutto il tour. Questa è una cosa per me, un grandissimo segnale.
0: È un bellissimo segnale, sì. Anche perché comunque anche un album con tanti suoni diversi. Ad esempio l'oro del fiume mi fa venire in mente un po' un arrangiamento country, se vogliamo, no?
1: Beh, un po' sì, un po' molto folk.
0: C'è un po' del folk, ecco, bravo, del folk. Mentre ci sono anche comunque una canzone in spagnolo che sì, è tratto da una poesia, giusto?
1: Da una poesia Garcia Lorca, okay. Sì, si chiama Agua donde vas.
0: Vedi che è tornata l'acqua.
1: Sì, questo è un disco di acqua.
0: Un disco d'acqua.
1: Sai che l'acqua ha una memoria?
0: Sì, cioè, certo, la memoria dell'acqua.
1: La memoria dell'acqua è una cosa assurda, cioè ogni goccia d'acqua tu puoi risalire a dove è stata, cosa, cioè attraversare, cioè, non si ferma mai l'acqua, capito? Anche l'acqua che noi beviamo e poi espelliamo in qualche modo, comunque ha una memoria, anche quella.
0: Pensa che brutto giro che si è fatta dentro,
1: capito,
0: di noi.
1: Capito che giro che fa.
0: Poverina, finita dentro di noi e poi espulsa in questo modo brutto. Ascoltiamo un'altra delle canzoni che saranno presenti nell'album, si chiama Meravigliosa Incoscienza.

0: Di Martino e Meravigliosa Incoscienza su Radio Latte Miele. Allora, Antonio però non fa solo i dischi, perché tra poco torni alla direzione di Sopravento, il festival a Fano, no?
1: Festival
0: con la pesce.
1: Da tre anni facciamo questo festival piccolo, mm-hmm. che però sta crescendo. Quest'anno è praticamente quasi tutto sold out, perché abbiamo messo su un cast molto interessante.
0: Immagino farete qualcosa. Tu sicuramente hai un
1: io, a parte me, però c'è per esempio Alberto Ferrari de Verdena, mm-hmm. che fa un concerto da solo, c'è chitarra, c'è Bruno Risas, le Tartare Elena, che è questo duo spagnolo molto interessante, Marta del Grandi, Gaia Banfi, insomma un festival piccolo che però sta crescendo tantissimo. E poi Fano è una cittadina bellissima,
0: è molto bella, sì. Assolutamente, certo,
1: vi invito a venire dal 15 al 18 maggio,
0: esatto, quindi tra poco più di una settimana, e immagino porterai anche qualcosa nel tuo concerto che farai proprio del nuovo album.
1: Sì okay. Perché rientrava perfettamente nel concept di questo tour, che è un tour acustico in mm-hmm. piccoli posti, e lì facciamo i concerti in questa chiesa di San Francesco, che è una chiesa senza tetto.
0: Ok.
1: E quindi
0: è un'ex chiesa,
1: quindi senza tetto, quindi è che è simile, non so se avete mai visto lo Spasimo di Palermo, che è questa chiesa,
0: sì?
1: senza tetto.
0: Sì, forse ho visto delle immagini.
1: Ha qualcosa che rimanda okay. al mondo arabo, a qualcosa di abbastanza particolare. I concerti lì sono bellissimi. L'anno scorso abbiamo fatto La Nigna, e due anni fa abbiamo fatto il concerto di Filippo Graziani,
0: okay,
1: in
0: bello,
1: acustico,
0: certo.
1: Molto bello.
0: Certo. Beh, dai, una bella occasione per gli amici di Fano e dintorni per passare a trovarti. Allora, io lo ricordo ancora una volta, questo venerdì esce il tuo nuovo album, L'improbabile piena del Oreto,
1: sì.
0: di Martino. Grazie,
1: sì.
0: Antonio,
1: grazie mille,
0: davvero.
1: Grazie a voi, grazie davvero.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
9: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
10: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
11: Italia Starter Pack.
12: Latte e miele.

Ritorniamo a viaggiare insieme nella storia, nello spazio e nel tempo. Quante parole che usiamo per dare il via ufficialmente a un bellissimo viaggio a suon di musica, e partiamo con Nicola Di Bari.

0: domani.
1: Lucio Dalla e Futura su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio del mercoledì 6 di maggio. E le vacanze non sono poi così lontane. Sono abbastanza lontane, ma non troppo. No, che dici, Glauco? Più o meno, ma un paio di mesi. Due o tre mesi, dai, due o tre mesi. E poi forse per tanti, tanti all'ascolto arriverà un dedicato momento di pausa. Pausa che in tanti negli ultimi anni stanno cercando anche nei modi più disparati e soprattutto disperati. Perché non è una novità, ma capita spesso, lo si legge soprattutto magari in fatti di cronaca, di persone che magari proprio per evitare il lavoro, evitare la famiglia, decidono di fare, si fanno arrestare e pur di, insomma, stare al di fuori da certe dinamiche. Non di certo una cosa molto bella, insomma, c'è poco da ridere. Tuttavia, in molte parti del mondo questo trend, questa tendenza è stata un po' intercettata anche dal mondo delle hotellerie, cioè tutti i vari servizi di accoglienza, hotel, bed and breakfast, case in affitto e chi più ne ha più ne metta. Una tendenza che è stata intercettata e catalogata, quindi in giro per il mondo sappiate che se li cercate potete andare a dormire nelle carceri, se vi va. Tra poco ne vediamo qualcuna insieme, perché qualcuna non è neanche più di tanto lontano. Un'esperienza che, se vi piace l'argomento, si può fare. In alternativa io consiglio sempre un bel letto d'hotel tradizionale, standard, ma sicuramente comodo. Ornella Vanoni.

0: Ornella Vanoni, rossetto e cioccolato su Radio Latte Mire. Parlavamo poco fa delle nuove mode nel mondo dell'hotellerie, perché se un hotel esclusivo a volte non è abbastanza, bisogna cercare location che un po' superano anche la forza dell'immaginazione. Ad esempio è il caso del Giappone, della vecchia prigione di Nara, siamo vicini a Kyoto, dove è stata rilevata proprio a seguito di anni e anni e anni di abbandono, una famosa azienda impegnata nel mondo degli hotel e dell'accoglienza di lusso ha comprato questo vecchio edificio e quindi l'ha trasformato in un hotel. Ma non è l'unico, perché in giro per il mondo ce ne sono veramente tantissimi sempre di questi casi. Ad esempio, più vicino decisamente rispetto al Giappone, c'è Istanbul, dove un Four Seasons è stato aperto in un ex carcere dove una volta rinchiudevano i dissidenti politici. Ce n'è davvero in tutto il mondo, in Europa, Stoccolma, Helsinki, sulle ex isole carcerarie. Non so se vi ricordate Fuga da Alcatraz, il famosissimo film dedicato all'altrettanto tristemente famoso carcere negli Stati Uniti. Ecco, anche lì potrebbe essere un'idea magari per il futuro. Oggi ad esempio Alcatraz, è un museo dedicato proprio ad anni piuttosto difficili e complicati, però chissà, magari in un futuro potrebbe diventare un hotel a 5 stelle.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Robo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Latte e miele.

0: Laura Pausini, simili su Radio Latte e Miele, e io sono molto contento di dare il benvenuto a un nostro ascoltatore, Massimiliano. Ciao!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Massimiliano, benvenuto su Latte e Miele. Allora Massimiliano, ciao. Mi hanno vestito di tutto punto, ho la fascia anche tricolore per le celebrazioni ufficiali, perché posso dirti ufficialmente che tu con un'altra persona a tua scelta potrai andare al concerto di Ermal Meta con 2 biglietti omaggio.
1: Grazie mille.
0: Ma ci mancherebbe. Allora Massimiliano, hai già deciso con chi andare?
1: Sì, vado con la mia compagna.
0: Giusto, Giuseppe, perché sennò si offende. Ah, vai ai concerti senza di me? Ma come ti permetti? Poi crisi di coppia. No, sia mai.
1: Allora, no.
0: Ma siete fan entrambi di Ermal?
1: Sì, vi state avvicinando? Sì, bello. Lui è, cioè, lo reputo una bella persona, oltre che un grande artista, quindi mi fa molto piacere poter andare a un concerto suo.
0: Ottimo, sono contento perché sarà una data bella quella del Fabrique di Milano, 12 di maggio. Il concerto so che ha preparato diverse sorprese per i tanti che lo stanno andando a vedere in queste tappe in giro per l'Italia, quindi Massimiliano, sono sicuro che vi divertirete tantissimo e ci sarà modo anche di emozionarsi. Allora ti do l'appuntamento 12 maggio, mi raccomando segna in calendario che ai biglietti ci pensiamo noi. Grazie Massimiliano.
1: Perfetto, grazie mille.
0: Ciao, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
2: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

0: notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 17 in punto.
2: Eccoli qui, Simo Rossi e Vaschi sono arrivati, evviva evviva
3: evviva,
4: evviva.
3: I PIP, urrà!
2: Il che significa che non sono fuori di qui a far danni.
3: Hai detto olio d'oliva? L'ho finito a casa.
4: I PIP urla, ho sentito, quindi ho fatto
3: Però tu non puoi mischiare, prima hai detto olio d'oliva, l'ho finito a casa.
2: Mannaggia, no. Adesso?
3: Quindi se qualcuno dovesse averne troppo,
4: no dai, non facciamo.
3: Spedizione in via.
4: Comunque c'è una cosa che ho notato, ma l'olio d'oliva costa molto di meno ora. Cioè mi ricordo c'è stato un periodo che costava 10 euro la bottiglia da un litro, ora anche a 3 euro si trova.
2: Non lo
3: so,
2: non
3: c'è fatto che sia olio d'oliva.
4: Sì, c'è scritto olio extravergine d'oliva. Poi
3: scarti
4: non so.
3: Di olio d'oliva.
4: Lo scarto dello scarto dell'olio extra scarto
3: filtrato
4: d'oliva.
2: È complicata la cosa dell'olio d'oliva, perché bisogna stare attenti, perché devi star lì a leggere se olio d'oliva da dove vengono le olive.
3: Ah sì?
2: E se sono italiane,
3: tu lo fai?
2: Se sono europee.
3: Tu
2: no, perché a me lo regalano.
3: E allora regalami una boccia anche a me.
2: A me lo regalano.
4: Tu non devi mai dire a Simone Rossi che ti regalano qualcosa, perché
2: ti regalano anche lui.
4: Vuoi il pizzo sul regalo.
3: Fammi un favore, domani una boccettina, mi devi durare. Cioè, mi arriva il carico lunedì.
4: Il carico?
3: Da giù.
4: Salutiamo la polizia
2: carico
4: municipale.
2: Carico da giù.
4: La DEA che sta cercando questo spaccio internazionale di olio extravergine di Simone.
3: L'ho comprato.
2: Posso ricordare una cosa prima che vado via?
3: Sì,
2: questa sera alle 20:30, invece di al posto al centro della musica, ci sarà lo speciale 7 note con il nostro Marco Caronna.
4: E che lo ricordi ogni programma, visto che lo stiamo raccontando noi tre, l'abbiamo fatto.
3: Basta. Poi comunque dovremmo salutare, non dovremo annapparti.
2: Ecco. E tra l'altro poi è il finale scudetto, quindi potrebbe essere
3: gara
2: una
3: 3.
2: Bella partita, gara 3, esatto.
4: Ma c'è l'Inter che gioca?
3: No, lo scudetto l'abbiamo già vinto.
4: Penale.
3: Ciao Doug.
2: Questa
4: cosa potremmo eliminarla tranquillamente.
2: Vabbè,
4: dai.
2: Facciamo in tempo a tagliare?
3: No, non si taglia niente. Forza Inter.

0: cos'è che ho detto? Dai questo mercoledì.
1: No, vabbè, perché è bello, perché siamo contenti e siamo al giro di boa di questa settimana. Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi. State ascoltando fin qui tutto bene? Ho un po' di difficoltà a parlare, più del solito.
1: Vabbè, ce l'hai sempre.
0: Sono stato al dentista oggi.
1: Ah, cosa ti ha fatto? Quante carie ti ha levato?
0: No, già sono stato due settimane dovevo fare la pulizia dei denti e mi ha trovato due carie.
1: Ma quindi... già che c'era, non poteva farti anche la pulizia delle ascelle, del viso, della barba,
0: la doccia?
1: La barba è importante da lavare,
0: Bravo, ecco. Anche il viso, come ci ha detto ieri Cristiano Caccamo, che ha questa pelle perfetta, le abbiamo chiesto il segreto, ha detto lavarsi la faccia.
1: Sì, infatti, banalmente lavarsi. Anzi, no, in realtà ho scoperto che ci sono delle tribù che non si lavano la faccia da anni e hanno una faccia, una pelle perfetta.
0: Delle tribù?
1: Sì, delle tribù indigene.
0: Dovremmo tornare a, Puglia, a quelle abitudini lì, capito?
1: Vabbè, tu già ci stai provando, non lavandoti da un mese. Ciao, buona serata.
0: Per favore, ma dai, sei un bambino di 3 anni che fa queste battute.
1: 4.
0: 4 anni. 335-787-1910, salvatevi questo numero perché tra pochissimo, come sempre, vi facciamo scegliere una bella canzone.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley.

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare, con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 50 euro, con l'aggiunta di 4 euro, puoi avere una confezione a 700 grammi di preparato ravioli del Plin allo scoglio.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Domenica 10 maggio a Force, i pupazzi!
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 6

0: su Radio Latte Miele. Ancora buon mercoledì, è il 6 maggio.
1: Vero, vero, sono 5 giorni dopo il 1 maggio.
0: Dopo il concertone che tra i tanti protagonisti ha visto anche Rocco Hunt.
1: Sì, che poi era vicino, comunque Napoli-Roma sono due passi. Quindi ha preso un trenino, è arrivato, è iniziato a cantare e se ne è tornato per cena.
0: Magari è andato in macchina, che ne sai?
1: Beh, può essere, però in macchina un paio d'ore più o meno.
0: Ci sta, con calma.
1: Sì,
0: ho visto che è stato anche alla terrazza del Pincio.
1: Ah,
0: a Roma.
1: Sì, bellissimo.
0: Dove sta il fontanone?
1: Dove c'è, vicino Villa Borghese, vicino.
0: Vabbè, dove sta il fontanone?
1: Sì, è vicino al fontanone.
0: Ah, non è al fontanone? No, la piazza davanti al fontanone, come si chiama?
1: Non lo so.
0: C'è la piazza, tipo dove c'è la faccia.
1: Ah, piazza del popolo.
0: No, dove c'è? No, il fontanone è quello che è...
1: Trevi. No. Ci sono tante fontane a Roma, abbiamo un sacco di acqua che gira.
0: Comunque ha improvvisato un concerto così con i passanti che c'erano. Avrà sentito anche qualche fan dicendo: io starò alla terrazza del Pincio, canterò live questa canzone, la più bella del mondo, facciamo un po' di casino così andiamo anche a fare un bel video social.
1: E vi possiamo chiedere anche a voi ascoltatori se volete fare casino insieme a noi, magari richiedendoci anche una bella canzone.
0: Sì, vi diamo la possibilità di ascoltare una canzone italiana, fatecela sapere al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale dove ci dite quale canzone, ma soprattutto perché.
2: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, disco Latte e Miele di questa settimana.
1: Sì, esatto, bravo.
0: Superstar, non sono stato bravissimo per quanto riguarda la geolocalizzazione del fontanone.
1: Oltretutto, subito dopo Tiziano Ferro, che vabbè, lui è di Latina ma ha abitato spesso a Roma, e anche Giorgia che è romana, mi fa fare queste figuracce.
0: No, infatti cercavamo la terrazza del Pincio, che è uno dei belvederi più iconici e romantici di Roma.
1: Che poi tu mi fai dire anche i dubbi, perché ho pensato, ma sono scemo io. Cioè, ma scusa, io sono di Roma, mi ricordo che al Pincio andavamo a marinare la scuola, andavamo là.
0: Non si fa,
1: no,
0: studenti all'ascolto,
1: cattivi.
0: Non si fa, si va da un'altra parte.
1: Esatto, no, Pincio. No, ma io mi ricordo, infatti pensavo, ho fatto mente loca, ma io non mi ricordo una fontana.
0: Ho messo dubbi alla tua romanità.
1: Ecco,
0: invece no.
1: Prossima volta
0: tutto
1: carbonara con la panna. No, scherzo,
0: no,
1: quello
0: no,
1: manco per scherzo.
0: Quello non si fa, no. Anche in altre zone d'Italia.
1: Esatto.
0: 335-787-1910, dove state e dove potete mandare le vostre canzoni che volete ascoltare su Radio Latte e Miele.
1: All'inizio della seconda ora di Fin qui tutto bene ascolteremo una canzone che avete chiesto voi, magari con una bella dedica o perché mi ricorda qualcosa. Per esempio, in passato abbiamo passato canzoni chieste da voi ascoltatori perché vi ricordava l'estate che sta arrivando.
0: Ah, che bello!
1: Sì.
0: Quindi un bel messaggio vocale dove ci dite che canzone volete ascoltare, ovviamente canzone italiana, perché
1: sì,
0: siamo a Radio Latte e Miele.
1: Non francesi. Tedesche neanche.
0: Ma la motivazione può essere anche in un'altra lingua. L'importante è che ci date una canzone e la motivazione.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.

0: Europea scrisse un documento che prese proprio il suo nome, si chiama infatti Dichiarazione Schuman. Questa dichiarazione è la prima tappa del processo di unificazione europea che dà il via alla CECA, cioè Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio. La CECA è stata la prima delle istituzioni europee sovranazionali che avrebbero portato a quella che poi sarebbe diventata l'Unione Europea. La dichiarazione Schuman è stata firmata il 9 maggio 1950 ed è per questo che il 9 maggio è per tutti la festa dell'Europa.
1: Quindi in tutta l'Unione Europea, Marisa, si celebrerà questa festa. E voi di Europe Direct cosa avete in programma?
0: Iniziamo con la festa dell'Europa del 9 maggio, promossa dal Comune di Jesi in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, la Gioventù Federalista Europea delle Marche e Europe Direct Regio Marche, con una simulazione di una seduta del Parlamento Europeo. All'evento parteciperanno gli studenti di alcuni istituti superiori della città. Nel pomeriggio, al Parco David Sassoli, ci sarà l'inaugurazione di nuove stelle dedicate a Silvia Corradi, l'ideatrice del famoso Erasmus, e a Luciano Bolis, partigiano e membro del Movimento Federalista Europeo. Le celebrazioni proseguiranno il 14 maggio con l'inaugurazione, sempre a Parco Sassoli, di alcuni totem, tra cui uno dedicato a Europe Direct Regione Marche, in quanto il comune è un'antenna Europe Direct. Saranno coinvolti gli studenti del liceo artistico Mannucci di Jesi che hanno realizzato le panchine europee del parco e naturalmente ci saremo anche noi Europe Direct. Sempre il 9 maggio, in occasione della festa dell'Europa promossa annualmente dal comune di Macerata con gli ormai tradizionali aperitivi europei, si terrà una conferenza su Europa ed Erasmus Plus, organizzata e promossa dalla rete Erasmus Student Network in collaborazione con Europe Direct Regione Marche. Poi il 18 maggio realizzeremo l'evento online Festa dell'Europa EPAS con le scuole marchigiane che quest'anno hanno partecipato al progetto EPAS, cioè European Parliament Ambassador School, che è promosso dal Parlamento Europeo in Italia. E poi c'è anche l'evento online del prossimo 22 maggio dal titolo Festeggiamo l'Europa con le scuole di ASOC di Abruzzo, Marche e Molise, realizzato dagli Europe Direct delle tre regioni e con gli istituti che quest'anno hanno partecipato al progetto ASOC. ASOC è l'acronimo di A Scuola di Open Coesione ed è un progetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con la rappresentanza italiana della Commissione Europea. E infine abbiamo un altro bellissimo evento che è l'apertura di una nuova antenna Europe Direct Regione Marche, ma di questo ve ne parlerà Enrico Sciamanna, consigliere comunale del comune di Amandola.
2: Salve, grazie per avermi invitato. Sì, guardi, il prossimo 15 maggio alle ore 16 in piazza Risorgimento ci sarà l'inaugurazione di questa antenna Europe Direct della Regione Marche presso il nostro comune, che l'amministrazione ed io in prima persona abbiamo fortemente voluto. È una risposta alla sfida del territorio, del territorio dell'area interna, che spesso fatica ad offrire, a far raggiungere queste informazioni, soprattutto ai più giovani del territorio. L'evento vedrà la partecipazione anche del Comitato Europeo delle Regioni e dei membri della rete Alta della Regione Marche, una rete europea di consiglieri locali di cui faccio parte. E durante l'evento verrà presentata meglio questa rete, mentre lo Europe Direct della Regione Marche parlerà delle opportunità europee dedicate ai giovani. Colgo l'occasione per invitare tutti il prossimo 15 maggio alle 16 da Mandola e vi aspettiamo. Grazie ancora per l'invito.
1: Bene, a questo punto non ci resta che ringraziare Enrico Sciamanna e Marisa Celani per averci presentato quest'oggi la festa dell'Europa. Marisa, c'è qualcos'altro prima di salutare i nostri radioascoltatori?
0: Sì, allora, per chi può invitiamo tutti all'inaugurazione ad Amandola e a tutti gli altri eventi disseminati un po' su tutto il territorio regionale che potrete trovare sui nostri social, su Marche Europa, sulla nostra pagina web Europe Direct Regione Marche. Grazie per l'ascolto e buona festa dell'Europa a tutti.
1: E con questo augurio siamo arrivati al termine di questa puntata. Allora non ci resta che ringraziare e salutare tutti i nostri radioascoltatori per averci seguito, ai quali, come di consueto, diamo appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei.

0: sono lui.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343.

0: e a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante Tre Quadri, dove se mangia e se beve lui.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Notizie in breve da Estra.
5: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Prosegue il progetto di Estra, la forza dello sport contro bullismo e discriminazione, che fino a dicembre nelle scuole superiori di Marche e Toscana sensibilizza sui temi del rispetto, inclusione e parità.
6: Seguici su www.estra.it e sui social.
7: Se c'è una canzone italiana che vi piace, che volete ascoltare, noi su Radio Latte Miele vi diamo la possibilità di farlo.
8: Un bel messaggio al 335-787-1910 di testo, ma sarebbe più bello un bel messaggio vocale, perché così annuncerete voi le canzoni di Latte Miele.

0: C'è Riccardo Cocciante su Radio Latte e Miele dal 1980. Tu sei il mio amico carissimo.
1: Grazie.
0: Riccardo Cocciante, nato in Vietnam, e infatti andiamo
1: in Francia,
0: a Modena.
1: Ah, no, perché lui è cresciuto poi in Francia.
0: È vero, poi è cresciuto in Francia.
1: A Modena?
0: Parigi. Ha conosciuto sua moglie a Parigi?
1: Non lo so, però la salutiamo.
0: Sì,
1: perché
0: è venuta
1: a trovarci.
0: Sia Riccardo Cocciante, ospite di Anna Patti, con la moglie, donna splendida.
1: Splendida. Andiamo a Modena?
0: Andiamo a Modena.
1: Posso
0: perché...
1: incredibile.
0: No, no, è vero. In che senso?
1: No, sono stato più volte a Modena perché ho un'amica. Ah. Cioè, avevo un'amica, poi avevo litigato.
0: Poi ha iniziato a amare un altro. Ma questo è un altro discorso.
1: Comunque, no, non c'entra niente.
0: Parliamo di Modena perché ha fatto una notizia a proposito di tu sei il mio amico carissimo, mio carissimo amico. Ha fatto notizia una passeggiata di due amici che hanno fatto così due chiacchiere, due passi per la via Emilia di Modena. E poi sono finiti in un centro scommesse.
1: Non ho capito, questi stavano passeggiando per una via e poi sono finiti. E qual è la notizia?
0: È che i due amici erano una mucca e un asino.
1: Due animali sono finiti dentro un centro scommesse.
0: Sì.
1: E hanno pure vinto.
0: Esatto, hanno scommesso sulle cavalle. No, scherzo. Ma no, praticamente sono un asino e una mucca che sono scappate dal Tamburino Ranch, che sarebbe una fattoria vicino a Modena, vicino a Modena Est, se non sbaglio.
1: Vabbè, comunque vicino
0: Insomma,
1: lì.
0: Insomma, hanno iniziato a camminare per una delle vie principali della zona, che è la via Emilia.
1: Indisturbati?
0: Eh sì, e poco prima di essere disturbati da chi giustamente li voleva riprendere e portare da dove erano venuti, hanno visto l'asino che è arrivato fino al centro scommessa a Modena Est.
1: Fammi mettere due sull'Inter.
0: Sì, no, più che altro c'erano i clienti della sala che non capivano cosa fare. C'era la scena di questo asino che stava davanti ai monitor, che non capiva e stava là a guardare, basta.
1: Ah, così porta aperta al centro scommessa. Sì, beh, sì, è la, diciamo, la stagione in cui si sono alzate le temperature.
0: Infatti, no, infatti dicevamo che secondo noi l'asino è andato a scommettere sui cavalli, che sarebbe stata secondo me una situazione.
1: Una bella situazione.
0: Oppure una cosa che avranno detto: chi è quell'asino che ha scommesso sulla vittoria della Lazio? E si oggi adesso io fa, ma sei tu, dai, ma come buttare i soldi?
1: Ci scusiamo con gli amici laziali,
0: ecco,
1: lui è romanista, io sono interista, siamo gemellati, quindi so già cosa ti fare al derby.

0: Ligabue dal 1995. I ragazzi sono in giro? No, non sono più in giro, perché stiamo parlando di questa mucca e questo asino che hanno girato per le vie di Modena Est fino a essere beccati in un centro scommesse.
1: Per fortuna non sono più in giro, però sono riusciti a vincere qualcosa.
0: Sì, qualcosa sì, il ritorno a casa gratis. Che comunque non è mai male, visto che a noi spesso vogliamo tornare a casa e dobbiamo prendere un taxi, prendere i mezzi e spendere
1: ma
0: i soldi.
1: Ma tu dove hai visto questa notizia? Tipo al telegiornale?
0: No, Modena Today.
1: Modena Today.
0: Perché prima le notizie passano per i giornali regionali, locali, certo. E poi arrivano ai grandi.
1: Ero curioso di sapere se ci fossero state delle interviste ai presenti.
0: Sì, la risposta è stata
1: lei, signor Fabio. Come
0: perché cioè, signor Fabio?
1: Non lo so, ho detto un nome a caso.
0: Perché un nome da asino, Fabio?
1: Signore, no, Fabio, ai presenti che erano dentro si sono visti arrivare due animali. Cos'era, un bue?
0: Un asinello. Era una mucca. Quelli stanno a Betlemme.
1: Salutiamo Betlemme.
0: Sì, assolutamente. E per scherzare ho detto, ma chi è quell'asino che ha scommesso tutto sulla Lazio?
1: Sì.
0: Ho sbagliato, non sono stato assolutamente carino, perché dire se un asino è un insulto, me lo sappiamo, cioè se a scuola mi dicevano spesso,
1: certo,
0: visto che
1: uno dei primi insulti che riceviamo.
0: Sei un asino, ma in realtà non dovrebbe essere un insulto, perché al contrario di quanto si pensi, c'è uno studio del 2024 di un paio di anni fa che
1: aggiornato,
0: ha mostrato come gli asini non siano stupidi, ma in realtà hanno elevatissime capacità cognitive e una memoria incredibile.
1: E allora perché si dice sei un asino?
0: Non lo so, in realtà perché quell'aspetto, il verso, cioè comunque non è un verso da persona intelligente.
1: Tra l'altro è sconveniente anche durante le interrogazioni. Chi è che ha intervisto?
0: Io, dice.
1: Esatto.
0: No, ma in realtà hanno anche una grandissima memoria, tanto che loro, per esempio, se non vedono qualcosa da 25 anni, anche dei luoghi o altri asini, loro se lo ricordano. Tanto che infatti è arrivato al centro scommesse l'asino perché si ricordava il classico tragitto del padrone da casa a dove?
1: Al centro scommesse.
2: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot. Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non stare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il piceno, come non l'hai mai visto.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: su Radio Latte e Miele abbiamo appena scoperto che si usa come insulto dire asino perché è visto come inferiore rispetto al cavallo.
1: Sì, c'era un po' questa rivalità tra asino e cavallo, e quindi siccome veniva visto come inferiore rispetto all'altro animale, si è iniziato a usare questo insulto: sei un asino, per dire che sei una persona testarda.
0: Ma vi
1: che
0: aiutiamo,
1: non
0: vi aiutiamo a essere meno asini con la scienza dimostra.
1: Ah, che fortuna!
0: Che bello entusiasmo.
1: Oggi dove andiamo?
0: Oggi...
1: L'università degli asini?
0: No, del Sussex, perché gli asini riconoscono la voce del loro umano e scelgono se ignorarla.
1: Un po' tipo i gatti, no?
0: Poi i gatti sanno che tu li stai chiamando, ma se continuano a leccarsi le zampe.
1: Ruffiani no, mica tanto.
0: Infatti, graffianti.
1: Graffianti.
0: Uno studio della University of Sussex ha osservato che gli asini distinguono tra voci familiari e sconosciute, ma non sempre reagiscono.
1: Ok, quindi ignorano volontariamente nel
0: sì,
1: caso.
0: Il cervello dell'asino elabora il suono e poi decide se vale la pena muoversi. E ne hanno fatto dei test per scoprirlo. Perché...
1: Magari sono pigri.
0: No, non sono pigri, no, in realtà sono
1: tipo
0: dei grandissimi lavoratori.
1: Asino, c'è da apparecchiare la tavola.
0: No.
1: E non viene, sicuro.
0: Dentro una mucca, no. No, in realtà hanno fatto dei test dove gli asini reagivano meno ai richiami anche quando li riconoscevano chiaramente, no?
1: Dipende un po' cosa dicevano.
0: Certo.
1: È pronto? C'abbiamo un po' una bella scatola. Cosa mangia l'asino?
0: La carota. Ma tu sai che noi stiamo parlando non metaforicamente di bambini ignoranti,
1: sì,
0: ma di asini.
1: Lo so, okay. Stavo cercando però di riportarle un po' alla nostra vita.
0: Tu ora cosa vuoi, il bonus scientifico o il super bonus?
1: Io vorrei il bonus.
0: Ok, bonus scientifico che tra parentesi scrive ancora più offensivo: riprendono solo se ne hanno voglia, rispondono solo se ne hanno voglia.
1: Che l'abbiamo già detto.
0: Sì, sì.
1: Quindi che bonus è?
0: A differenza di altri animali non reagiscono autonomamente agli stimoli sociali. Vabbè, non ti è piaciuto quello, il super bonus?
1: Beh, dammi qualcosa di nuovo, sì.
0: Ti guardano senza fare nulla.
1: Tipo gli squali.
0: Esatto, no, è un po' diverso. Osservazioni mostrano che spesso mantengono il contatto visivo senza reagire.
1: È tipo chi ride primo è un asino.
0: A me pensavo più tipo taxi driver. Stai parlando con me?
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.
4: Diciotto in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
6: Ciao Latte e Miele.
7: Ciao Radio Latte e Miele. A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni.
8: Siamo d'amore.
9: Sta rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate.
10: Rotolando verso sud.
11: Bacio a tutti.
1: Baci a tutti voi che scegliete Radio Latte e Miele. Noi vi diamo la possibilità di scegliere una canzone italiana da ascoltare.
0: Abbiamo chiesto al 335 787 1910 una canzone

0: canzone e soprattutto il motivo per cui ascoltarla.
1: Oggi ascoltiamo la canzone di...
2: Allora, buongiorno, buonasera, cioè, sono Paolo di Ascoli.
1: Ciao Paolo.
2: Nel 1977, okay, uscì Ti amo di Umberto Tozzi e io la suonavo in un jukebox sotto la casa di quella ragazzina che poi è diventata mia moglie. Cioè la suonavo, facevo suonare, mettevo i soldi. E l'ho talmente, come dire, distrutta psicologicamente che ci sono riuscito. Ciao, grazie.
0: Sai come si dice a Roma?
1: Come?
0: Dai e dai che anche la cipolla diventa aglie. Uno deve continuare per sfinimento.
1: Fino a un certo punto, eh.
0: Beh, certo.
1: Questa è una storia bella,
0: sì,
1: di insistere per quanto riguarda una ragazza che vuoi amare. Paolo, in questo caso, ti dedica anche la canzone, cara moglie. Umberto Tozzi, Ti amo. Ti amo.

0: Roberto Tozzi dal 1977. Ti amo su Radio Latte Miele. Canzone scelta direttamente da Paolo D'Ascoli.
1: Bellissima. Poi canzone che dedica ovviamente alla sua fidanzata. Cioè, se l'avesse
0: moglie,
1: dedicato.
0: Moglie, fidanzata moglie. Prima. Sì,
1: esatto, ex fidanzata quindi.
0: No,
1: perché...
0: no, fidanzata.
1: No, no, è vero, no.
0: Poi.
1: Allora, si dice ex fidanzata quando è tua moglie, perché era la tua fidanzata e ora è tua moglie.
0: Quindi ho delle ex.
1: Sì.
0: Ma non sono mogli comunque.
1: Vabbè, quello devi vederlo te. Non no. So se magari hai passato un weekend a Las Vegas e nella follia collettiva di te e la tua nuova moglie hai deciso di sposarti.
0: Assolutamente no. La cosa sicura è che potete scegliere anche voi una canzone italiana da ascoltare, come ha fatto Paolo D'Ascoli, mandando un bel messaggio vocale con anche la motivazione al nostro numero
2: 335-787-1910. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetta. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Da Giorgio Mare trovi una vasta scelta di preparati, panati e pastellati, verdure pronte a cuocere e dolci a prezzi convenienti.
6: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare.

0: Latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: Rolling Stones, The Colors su Radio Latte Miele, mercoledì è il 6 maggio e occasionalmente per oggi, perché non ci stiamo capendo niente in questa settimana.
1: Confusissimi.
0: Abbiamo al telefono Alessandra Tropiano del Meteo.it.
1: Ciao Alex.
2: Ragazzi, non ci stiamo capendo più nulla manco noi.
1: No.
0: Ma che dobbiamo fare questa settimana, ragazzi? Cioè, non possiamo neanche vedere le previsioni. Qui
2: questa settimana previsioni complicate. Okay. È quel periodo della primavera in cui anche noi ci troviamo in difficoltà.
1: Ma scusi, dottoressa Tropiano, non era marzo pazzerello, guarda il sole e prende l'ombrello, è diventato aprile. Anzi, maggio pazzerello.
2: Maggio, sì, vedi, marzo, maggio, tutti iniziamo con ma.
0: Siamo messi questa settimana, Ale?
1: Ma
2: allora, siamo messi, ragazzi, che in realtà abbiamo a che fare con tutti questi fronti dall'Atlantico, che sono quelli che ci stanno portando questi temporali improvvisi, che uno dice che bello, esco, c'è un occhio di sole, e poi ti ritrovi con la pioggia dirotto, come ha fatto per esempio stamattina a Milano. È una situazione, diciamo, normale per la primavera, perché siamo abituati alla classica primavera con i fiorellini, col caldo che arriva, sì, ma l'altra faccia della primavera è questa, cioè i temporali improvvisi, anche forti, abbiamo visto qualche grandinata, la vedremo anche purtroppo già tra stasera e i prossimi giorni, proprio perché l'atmosfera è tipicamente instabile, in cui appunto il cambiamento del tempo avviene in davvero 5 minuti, poi è accompagnato anche da questi venti che soffiano da nord su gran parte del paese, quindi sono un po' quelli anche, no, che spingono nuvole, perturbazioni eccetera, quindi una situazione decisamente dinamica che ci sta condizionando un po' tutta la settimana.
1: Sì, dici dinamica perché non deve edulcorare, visto che vedo,
0: sì, esatto,
1: vedo gente uscire in pantaloncini e tornare a casa praticamente che sa, che, cioè, che fa tipo pattinaggio sul ghiaccio, ma con dei calzini completamente zuppi.
2: Sì, ragazzi, io per stamattina a Milano avevo bisogno di una barca a un certo punto, perché purtroppo sono davvero questi fenomeni improvvisi che non durano tutto il giorno. Abbiamo visto oggi anche solo qui a Milano, la mattina la pioggia, poi si è calmata, poi è ricominciato, poi si è calmato, però sono insomma fenomeni tipici, diciamo la versione primaverile dei classici temporali estivi, no?
0: Sì, una mezza stagione che non ti fa capire niente. Come al solito rimani in linea, c'è cioè safe e torniamo tra poco.

0: Anche a te, Safe, buona domenica su Radio Latimina, anche se mercoledì è il 6 maggio, siamo nel mezzo della settimana e siamo al telefono con Alessandra Trapiano, per dire Trapiano, quindi
1: vai piano, non correre,
0: del meteo.it, perché è una settimana difficile, quindi l'abbiamo presa nel bel mezzo, visto che il weekend si sta avvicinando, dacci qualche info in più, speriamo positive.
2: Vi dirò, non so se sarà una buona domenica come quella che ci ha cantato adesso Safe, perché anche il weekend risulterà un po' ballerino. Diciamo buone e cattive notizie, nel senso che questa instabilità a cui stiamo assistendo in questi giorni durerà più o meno fino a venerdì, quindi ancora sia giovedì che venerdì potremo vedere qualche temporale, in particolare a ridosso di Alpi e Prealpi, fino anche all'Alto Piemonte, Alta Lombardia e anche sulle regioni del centro potrebbero passare un po' questi fronti perturbati che potrebbero causare, dicevamo, non solo temporali, acquazzoni, ma anche qualche chicco di grandine, quindi prudenza. Va un po' meglio per gli amici del sud, loro non se la passano malissimo. Da sabato poi rimonta l'anticiclone, quindi ci attendiamo un bel sabato finalmente, almeno un giorno della settimana lo salviamo.
0: Ma anche prenoto il tennis! All'aperto.
2: Dovresti, perché anch'io sto prenotando cose per il sabato.
0: Tipo?
2: Tipo una biciclettata. Io non la vorrei fare, infatti io sto sperando.
1: Sto sperando che piova.
0: Cioè, con l'entusiasmo proprio.
1: E noi oltre l'entusiasmo abbiamo anche un po' paura, perché siamo passati da settimane dove il voto medio era tra il 7 e l'8 e ti chiediamo il voto di questa settimana, ma mi sa che verremo rimandati a settembre a momenti.
2: Esatto, assolutamente sì. No, anche perché la domenica dicevamo il sabato bello con anche questo rialzo termico fino ai 25 oltre gradi al sud, quindi quasi un assaggio d'estate.
1: Domenica
2: però festa della mamma bagnata, nel senso che dovrebbe tornare un altro fronte perturbato, in questo caso specie dalla tarda mattinata primo pomeriggio potremmo vedere di nuovo al nord in particolare, ma anche al centro, non solo questi cieli nuvolosi ma anche qualche temporale, qualche acquazzone, quindi insomma questa breve tregua diciamo che durerà giusto il tempo di una scampagnata al sabato, ecco, se volete organizzare una gita forse meglio il sabato.
0: Concentratevi su quel giorno del weekend, quindi voto Ale, come siamo messi?
2: 6 meno, non mi sento di dare di più.
1: Vabbè, quindi non rimanda da settembre.
0: Pensavo
1: ma...
0: l'insufficienza.
1: Sì, anche io pensavo 3-3.
2: Secondo me ha anche un po' di fascino, no? Questo cambiamento repentino del tempo. Ovviamente ce l'ha se hai l'ombrello a portata di mano.
1: Sei in macchina.
2: Però io vedere questo cielo, no? Che all'improvviso diventa plumbeo, poi arrivano i primi tuoni e poi gli acquazzoni e poi in un quarto d'ora vedi che si riapre uno squarcio di luce, insomma, tutto molto pittoresco secondo me, però
0: chiudiamo così con la poesia di Alessandra Trapiano per quanto riguarda questa settimana meteorologica. Grazie Ale, salutino come sempre.
2: Esatto, una piccola poesia anche in questo caso, un saluto a tutti gli amici di Radio Latte Miele da Alessandra Trapiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche in primavera, quindi restate sintonizzati tutti i giorni, tutte le ore sull'app, perché poi ve lo diciamo se il temporale sta arrivando, giuro, non con troppo anticipo ma ve lo diciamo.
0: Vi lasciamo il numero della Trapiano nel caso.
1: ciao Alex.
2: Ciao.
3: Fin qui tutto bene.
4: Su Radio Latte Miele.

0: Vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccina e negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Si è conclusa quest'oggi ad Ascoli Piceno la prima della due giorni di seminari sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Teatro Ventidio Basso. Per l'occasione abbiamo raggiunto telefonicamente Gino Sabatini, presidente delle Camere di Commercio delle Marche. Ascoltiamo.
5: Buon pomeriggio a tutti voi, anche agli ascoltatori, con il dottor Maraldo, direttore generale di Ascoli Piceno. Abbiamo voluto ripresentare di nuovo il documento formativo per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Un ringraziamento vanno fatto alle associazioni di categoria che con noi hanno potuto partecipare, ai sindacati, a tutti gli ordini professionali che hanno appoggiato questa nostra iniziativa. Grazie anche agli enti come l'Ispettorato del Lavoro, come l'INAIL, che sono venuti a essere al nostro fianco in questi due giorni importanti, che vede la centralità della persona negli ambienti di lavoro, per una persona come valore aggiunto non solo per le nostre aziende, per le nostre tecnologie, ma anche per una qualità del lavoro sempre eccelso. Abbiamo visto che i dati purtroppo vedono alcuni settori ancora interessati da problematiche di eventi e infortuni, però altresì abbiamo notato che grazie alla categoria, agli enti piratinali, alle casse edili per quanto riguarda l'edilizia, ma anche agli altri comparti dell'agricoltura e altro, con le associazioni di categoria si sta cercando di fare una formazione a 360 gradi per i nostri imprenditori. E questo ci fa credere sempre di più che possiamo avere un momento intero, ovvero quanto i numeri saranno enormemente inferiori, e potremo dire che abbiamo seminato bene, ecco. Non solo le associazioni, ma anche studenti come il nostro, questa è la secondo anno che ci mettiamo in campo. Un grazie anche alla nostra presidente dell'autogestione ambientale, Natascia Foli, che ha supportato tutto quanto le varie relazioni tra le istituzioni per far sì che venga, sia stata una giornata importante, dove anche le scuole hanno messo in campo alcune dinamiche importanti che potremo domani poter vedere con la presentazione di un progetto proprio dell'Istituto Tecnico Superiore Fermo Sempre Ceci, che si daranno un progetto proprio sul sistema della sicurezza. Il territorio del Catere, le imprese marchigiane, sono imprese altamente professionali, altamente preparate, e sanno stare sul pezzo. C'è da fare un passo avanti, più che altro potete dialogare. Domani ci sarà anche il dottor Marcello Fiori con noi, del direttore generale dell'INAIL, e anche i fondi che l'INAIL ha a disposizione molte volte non sono finalmente proprio per quanto riguarda progetti sulla sicurezza. Ecco, queste risorse se si possono rimettere in campo sempre sul mondo delle imprese e sul mondo della formazione, sul mondo della conoscenza, secondo me un valore aggiunto, ci dovremmo sostenere questo momento importante di crescita del settore imprenditoriale.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giuste.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
4: Latte e miele,

0: La prof ha parlato. Alessandra Tropiano del Meteo.it ha dato 6 meno meno per quanto riguarda il tempo di questa settimana.
1: Ci avrei messo una bella firma su quel 6 meno meno. Comunque, un bel salto nel 1979 con Antonello Venditti.

0: 1980, a mano Rino Gaetano, state ascoltando Radio Latte Miele, per la precisione fin qui tutto bene, fino alle 20, stavo guardando dei dati,
1: okay,
0: per quanto riguarda le nostre abitudini con il sonno.
1: Sì, e noi siamo uno dei paesi europei che dorme di meno?
0: Esatto.
1: O dorme
0: esatto.
1: peggio addirittura?
0: Sì, ecco, dormiamo meno e anche peggio. Ah. Tu quante ore riesci a dormire a notte?
1: Io minimo 7 ore, se riesco anche 8. Tipo ieri, io stamattina mi sono svegliata alle 6:30, alle 10:30 ieri ero a letto, ho preso sonno un po' tardi in realtà perché ho fatto crossfit, ho avuto un po' di difficoltà e dolore alle gambe, però fai che alle 11 mi sarò addormentato.
0: 11, quindi sei svegliato alle 7 ore e mezza, sei nella media, perché gli italiani dormono mediamente tra le 7 ore e le 7 ore e mezza.
1: Perfetto. No, ma in realtà poi spiegano che tipo in Asia, in Giappone, i giapponesi dormono circa 5-6 ore a notte, però hanno una qualità del sonno più alta e quindi sono più riposati.
0: Ah, dici, hanno una qualità del sonno più alta.
1: Gli studi, non è che arrivo io.
0: Gli studi dicono anche che l'Italia è 21esima per quanto riguarda il nostro continente, quindi in Europa, chi come noi c'è la Spagna e la Grecia.
1: Perché sono i posti dove c'è il mare più bello, rimaniamo fino a tardi a farci i bagni notturni.
0: Sì, possono essere sicuramente le abitudini, non sappiamo se marittime, ma a livello di orari sì, perché lì cenano molto tardi,
1: è vero,
0: fanno la siesta al pomeriggio.
1: Sì, addirittura in Spagna cenano verso le 22, che nel sud Italia da noi è quasi normale, ma in realtà si va un po' salendo più si va a nord, vero?
0: Sì, comincia prima, cioè tipo gli inglesi mangiano, non so se alle 6 del pomeriggio.
1: Ma parlo solo dell'Italia.
0: Ah, dell'Italia, sì, certo.
1: Cioè, quando sono venuto qua a Milano mi dicevano, no, ma noi alle 19:30-20 ci mettiamo a tavola.
0: Cosa?
1: Faccio colazione alle 20.
0: Chi sono i dormiglioni d'Europa?
1: Norvegesi, finlandesi.
0: Finlandesi,
1: certo, sono anche più felici.
0: Ragazzi, incredibile, con circa 8 ore e 6 minuti, cioè, ci sono i Paesi Bassi primi però, dopo la Finlandia.

0: Next, se una regola c'è su Radio Latte e Miele, sorrido perché questo stop finale mi blocca sempre in qualche modo.
1: Beh, ci sta, dice stop, non dice continua.
0: O non dai la precedenza.
1: Infatti. No, beh, in realtà devi fermarti quando c'è lo stop.
0: Sì,
1: esatto. Dare precedenza, puoi guardare e passare se non c'è nessuno.
0: Noi ci fermiamo, ci proviamo a dormire, ma a quanto pare non ci va benissimo. Leggevamo dei dati presi in questo biennio 2025-2026 che ci mettono al 21esimo posto in Europa per la qualità del sonno.
1: Probabilmente perché ci mettiamo a scrollare video su TikTok e Instagram prima di andare a dormire.
0: Bravissimo, il nostro non dormire è dovuto da diversi fattori, tra cui anche abitudini digitali e luce blu.
1: Noi diciamo, ma in realtà questa cosa della luce blu è stata un po' sdoganata, perché dicono che in realtà i cellulari hanno una luce blu talmente bassa che non dà fastidio. Però ovviamente
0: magari se... in televisione?
1: No, neanche, perché in realtà è più una questione di stimoli. Se tu guardi tanto i TikTok e magari, cioè, scrolli video,
0: entri nel loop e non ti fermi.
1: Hai queste botte di ormone dello stress che praticamente a un certo punto tu levi, ti metti a dormire, ma in realtà dovresti aspettare 2 ore dall'ultima visione di video.
0: Sì, 2 ore addirittura.
1: Sì, ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa durante Fin qui tutto bene.
0: Abbiamo difficoltà a produrre la melatonina, che è l'ormone che regola poi il ciclo sonnoveglia. Poi un altro problema che abbiamo è che siamo abbastanza stressati rispetto al resto d'Europa.
1: Eh beh, anche perché abbiamo gli stipendi più bassi di tutta Europa, quindi effettivamente cioè, la minor crescita, se non sbaglio, quindi quello influisce un po' in un modo o nell'altro.
0: Se si parla di soldi, se si parla di continui sovrapprezzi della nostra vita, diventa poi difficile starci dietro. Però c'è sempre di peggio. Prima nominavi i paesi asiatici, infatti sono quelli che dormono di meno, e tra poco facciamo un bel sonnellino in Corea.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.

0: Lontano dal tuo sole, Neffa, su Radio Latte Miele. Stavamo parlando dei problemi che abbiamo con il sonno noi italiani dal punto di vista europeo, tranne Vaschi in questo caso.
1: Addio.
0: Però diciamo che c'è sempre di peggio se guardiamo ad Oriente. I paesi asiatici fanno fatica a dormire, tant'è che qualche giorno fa a Seul in Corea c'è stata una gara di sonno per combattere lo stress.
1: Madonna, ma io dovrebbero ringraziare l'altissimo che non ci fossi a Seul, perché avrei battuto tutti.
0: Te la dormi bene, eh?
1: Sì sì, ma guarda, io a parte che mi sveno durante la giornata, ma a me basta veramente anche tipo in treno. Io ti raccontavo l'altro giorno che sono uno di quelli che si fa Milano-Roma in treno in 3 ore e dorme 2 ore e 59 minuti.
0: Che invidia.
1: Sì, quei 60 secondi mi servono per prendere lo zaino e andarmene.
0: Io invece sono quello che si innervosisce se sono con una persona e quello di fianco a me sta dormendo. Perché? Io non riesco.
1: Perché, scusa?
0: E sono invidioso, capito? E perché anch'io vorrei dormire.
1: Non stai dalla parte del finestrino, perché sennò a quel punto devi ogni volta...
0: Scusa, posso andare in bagno?
1: Perché poi è sempre un po' molesto, perché magari fai scusa, non si gira, magari è anche uno sconosciuto e dovrei dai tipo pacca sulla spalla e si spaventano, no? Perché c'è sempre un po' quella reazione.
0: Perché mi tocchi? Chi è lei?
1: No, sono un toglimi amico. Quelle mani di dosso, citazione.
0: Sono io. Comunque, qualche giorno fa si è tenuto a Seul il Power Nap Contest, dove 200 partecipanti si sono ritrovati in un parco della città e hanno iniziato a dormire. Cioè la speranza era quella di dormire non il più possibile, ma
1: meglio.
0: Il meglio possibile.
1: Che poi ho visto delle foto di questo contest, perché è capitata anche a me la notizia, e ho visto proprio che in un parco mettono un materasso e loro ci si mettono sopra.
0: Sì.
1: Ma in un parco, cioè tu hai le formiche che ti potrebbero salire sopra, cioè io l'avrei difficoltà a dormire, perché penso agli scarafaggi, che schifo.
0: Magari un parco con dove non possono vivere le formiche, esente da insetti.
1: C'è il dress code, cioè vedi, butta fuori all'ingresso che fa: no guarda, tu sei una formica, non puoi entrare.
0: Non puoi entrare. No, il dress code ce l'avevano loro, perché potevano venire vestiti o con il pigiama oppure con un, cioè non so, sai che nei paesi asiatici, esatto, si mettono spesso dei costumi anche che non c'entrano, magari, no? Un Pokémon così sdraiato nel
1: palco. Snorlax era il Pokémon che dormiva.
0: Che dormiva di più. Chi ha vinto questa edizione del 2026?
1: Un italiano.
0: No, okay. Un uomo comunque coreano di circa 80 anni, premiato per il suo battito cardiaco eccezionalmente stabile durante il riposo.
1: Avete controllato se è vivo?
2: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: 19 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: con Vacipiano su Radio Latte Miele. Ancora buon mercoledì, è il 6 maggio, state ascoltando Fin qui tutto bene. Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone Rossi, come va?
0: Bene, bene. Mi ha fatto ridere che oggi ho fatto una chiamata con la mia proprietaria di casa.
1: Che salutiamo.
0: Che salutiamo, Gianna.
1: Abbiamo sconti.
0: Mi rinnova l'affitto.
1: Ah, uguale?
0: Vai, vai. Sempre bello. A 7.000 euro.
1: 7.000 euro al giorno poi. Una casa costosissima. Capisco che Milano costa tanto, tu hai esagerato.
0: No, si scherza ovviamente. Però mi ha fatto ridere che parlavamo che avevamo gli stessi malanni. Io sono però nato nel 1990. Lei
1: nel 1950
0: però. Ah, sono 40 anni di differenza e abbiamo gli stessi malanni. E lei mi dava i consigli, capito?
1: Vabbè, ma anche con il nostro capo di dirigente avete gli stessi, cioè usate le stesse medicinali, solo che lui ha qualche anno in più di te.
0: Lo stesso inalatore con dentro il cortisone. Non parliamo di medicina, parliamo di musica, che è meglio, perché siamo pronti a regalarvi dei biglietti.
1: Sì, biglietti di Ermal Meta, che tra 6 giorni si esibirà al Fabric di Milano.
0: Quindi scrivete 335-787-1910 Ermal Meta per portarvi a casa questi biglietti gratuiti del 12 maggio al Fabric di Milano.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
4: L'economia.
3: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria, che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior Union Camere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate, e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, ha sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: vedo lui.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

0: Fa parte dell'ultimo album Fotomosse, il tuo profumo di Arisa su Radio Latte e Miele. Mi viene un po' da pensare al profumo anni 2000. Tu che profumo pensi se pensi a 26 anni fa?
1: PlayStation?
0: No, il profumo della
1: caramelle?
0: No, immagino per esempio il profumo del gel, no? O delle televisioni a tubo catodico.
1: Andavi a annusare le televisioni?
0: No, però hanno quell'odore là, quando venivano usate tanto avevano quell'odore un po' di elettricità vecchia.
1: Quello che non puoi meglio se la spegni, perché mi sa che qua salta tutto.
0: Ecco, infatti quando parliamo di televisione anni 2000 e anche magari anni 90 pensiamo a Giancarlo Magalli.
1: Giancarlo Magalli, sì,
0: ecco,
1: ce l'ho
0: presente,
1: ce l'ho l'immagine.
0: Uomo super sorridente, bellissimo, incredibilmente audace quando presentava i suoi programmi televisivi.
1: Sì.
0: Ecco, ha parlato sua figlia.
1: Che ha detto?
0: Ha parlato di ovviamente suo padre. Lei comunque, vabbè.
1: Che è un padre meraviglioso.
0: Sì, no, in realtà lì mi ha colpito non il fatto che lei faccia come lavoro il clown, cioè fa il clown tra
1: bellissimo
0: magia
1: lavoro
0: e bolle di sapone. Mi ha fatto ridere che ha raccontato delle richieste che i fan fanno a suo padre ogni giorno.
1: Cioè, tipo, fammi una presentazione, fammi un saluto.
0: No, a mio padre chiedono le foto dei piedi nei mocassini senza calzini ogni giorno. Come è possibile
1: allora,
0: una cosa del genere?
1: Secondo me per una questione di come le indossa. Le indossa benissimo,
0: eh?
1: Quindi vorrebbe capire un fan che mocassini comprare e come calzare.
0: Ma guarda che in realtà le richieste partono per questioni di vogliono capire quella nicchia specifica di piedi e di mocassini.
1: Ma perché? Che piede c'ha? Scusa.
0: Normalissimo.
1: Non hai visto la foto?
0: Non l'ho vista le
1: ma
0: foto.
1: Non l'hai richiesta la foto tu, scusami.
0: Sì, io solamente perché mi piace avere un contatto diretto con lui.
1: Wow.

0: Abbiamo scoperto durante Niente da perdere di Fabrizio Moro che Giancarlo Magalli su Instagram si chiama Magallino Bellino.
1: Sì. Stavo bellissimo. Cercando un po' di notizie per quanto riguarda Giancarlo Magalli e c'è il profilo che si chiama Magallino Bellino con 22.000 follower. Sarà lui? Sarà quello? Sì, è suo.
0: Eh sì,
1: suo.
0: Perché la non c'è una fanpage, è l'unica pagina che troviamo di Giancarlo Magalli. E tornando all'intervista fatta a Michela Magalli, figlia ovviamente di Giancarlo Magalli, a un certo punto le dice: papà ha riempito la casa di telecamere e ogni volta che sono a casa da sola le copro. Posso dire, ti capisco sorella.
1: Cioè?
0: Perché anche mio padre a un certo punto ha deciso di riempire la casa, cioè riempire, ne ha messe 5 di telecamere.
1: Ma per una questione di videosorveglianza contro i ladri, non sì. Per vedere le tue abitudini in
0: no,
1: casa.
0: No, no, ovviamente no, no, però per una questione di sicurezza ha iniziato a metterla a casa e l'ha messa in dei punti dove magari i ladri possono entrare, no? Perché oltretutto a Roma abitiamo al piano terra, che da una parte...
1: piano terra?
0: Da una parte piano terra.
1: Ma perché
0: terra.
1: Sei un riccone pariolino? Perché hai
0: perché
1: tutto il piano.
0: È su una collina la casa. E quindi la parte dell'ingresso di casa e la camera dei miei genitori è al primo piano,
1: sì.
0: È al piano terra, mentre l'altra parte è al quarto piano, quindi in realtà è come se fosse a quarto
1: non ho capito,
0: piano.
1: Scusami, sei al piano
0: è
1: terra o al quarto piano?
0: È una collina.
1: Quanti piani c'ha a casa tua?
0: Ce n'ha 7, di cui tre vanno sotto però. Perché si affacciano dalla parte della collina un po' più bassa.
1: Ok, ora che ci hai detto che hai 7 piani a casa, Parioli Roma, facci sapere anche dove ha messo le telecamere tuo padre, che no. Così avvertiamo i ladri.
0: No, ma infatti la cosa divertente è che quando arriva una persona nell'inquadratura delle telecamere, arriva una notifica ed c'è stato un bel momento quando eravamo tutti fuori, tranne mio fratello a casa da solo.
1: Arriva la notifica?
0: E arriva la notifica. A un certo punto è arrivata la notifica della telecamera del salotto e mio padre fa: Francesco, vieni, guardiamo cosa fa Ruggerio. No, no, cioè, chissà che sta facendo. In realtà sta guardando la TV, per fortuna.
1: Okay. Esce anche la descrizione: Ruggero sta guardando televisione, ladro sta rubando divano, no?
0: O ladro sta rubando Ruggero.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
1: Si è conclusa quest'oggi ad Ascoli Piceno la prima della due giorni di seminari sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Teatro Ventidio Basso. Per l'occasione abbiamo raggiunto telefonicamente Gino Sabatini, presidente delle Camere di Commercio delle Marche. Ascoltiamo.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, anche agli ascoltatori, con il dottor Maraldo, direttore generale di Ascoli Piceno. Abbiamo voluto ripresentare di nuovo il documento formativo per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Un ringraziamento vanno fatto alle associazioni di categoria che con noi hanno potuto partecipare, ai sindacati, a tutti gli ordini professionali che hanno appoggiato questa nostra iniziativa. Grazie anche agli enti come l'Ispettorato del Lavoro, come l'INAIL, che sono venuti a essere al nostro fianco in questi due giorni importanti, che vede la centralità della persona negli ambienti di lavoro, per una persona come valore aggiunto non solo per le nostre aziende, per le nostre tecnologie, ma anche per una qualità del lavoro sempre eccellente. Abbiamo visto che i dati purtroppo vedono alcuni settori ancora interessati da problematiche di eventi e infortuni, però altresì abbiamo notato che grazie alla categoria, agli enti piratinali, alle casse edili per quanto riguarda l'edilizia, ma anche agli altri comparti dell'agricoltura, altro con le associazioni di categoria si sta cercando di fare una formazione a 360 gradi per i nostri imprenditori. E questo ci fa credere sempre di più che possiamo avere un momento intero, ovvero quanto chiunque saranno i nostri inferiori, e potremo dire che abbiamo seminato bene, ecco. Sono le associazioni, ma anche studenti come il nostro, è la circolanno che ci mettiamo in campo. Un grazie anche alla nostra presidente dell'autogestione ambientale, Natascia Soli, che ha supportato tutto quanto le varie relazioni tra le istituzioni per far sì che venga, sia stata una giornata importante, dove anche le scuole hanno messo in campo alcune dinamiche importanti che potremo domani poter vedere con la presentazione di un progetto proprio dell'Istituto Tecnico Superiore Fermo Sacconicici, e presenteranno un progetto proprio sul sistema della sicurezza. Il territorio del Catere, le imprese marchigiane, sono imprese altamente professionali, altamente preparate e sanno stare sul pezzo. C'è da fare un passo avanti, più che altro poter dialogare. Domani ci sarà anche il dottor Angelo Fiori con noi, del direttore generale dell'INAIL, e anche i punti che l'INAIL ha a disposizione molte volte non sono veramente proprio per quanto riguarda progetti sulla sicurezza. Ecco, queste risorse se si possono rimettere in campo sempre sul mondo delle imprese e sul mondo della formazione, sul mondo della conoscenza, secondo me è un valore aggiunto, ci dovrebbe sostenere questo momento importante di crescita del settore imprenditoriale.
3: Spot.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di merluzzo d'Alaska, 9,90 euro al chilo. Gamberetti crudi sgusciati, 9,90 euro al chilo.
4: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
1: Domenica 10 maggio a Force i pupazzi.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Latte e miele.

0: Siete su Radio Latte e Miele, c'è fin qui tutto bene, dove tra pochissimo parleremo di film e serie TV che stanno diventando pian piano più semplici.
1: Più semplici?
0: Più facili da vedere.
1: Perché sono complicate? Perché sono lunghe, dici?
0: No, per altri motivi.
1: Ne parliamo tra poco. Ora Anna Oxa. Yeah.

0: Rosanna. Si chiama così la canzone di Nino Buonocore, 1987, su Radio Latte 1000, dove parliamo di film e serie TV perché pare che stiano diventando troppo facili.
1: Ecco, ce lo preannunciavi prima.
0: Sì.
1: Cerchiamo di capirci meglio, nel senso che sono diventati difficili in maniera soggettiva, almeno per quanto mi riguarda. Se sono già 6 stagioni non le guardo una serie TV.
0: No,
1: capito?
0: Facili dal punto di vista teorico, dal punto di vista
1: perché
0: di...
1: non si capiscono.
0: No, perché si capiscono troppo facilmente.
1: Cioè, nel senso che sono diventate troppo facili adesso.
0: Sì, ma non per colpa dei produttori o delle piattaforme, perché le piattaforme di streaming chiedono ai produttori di semplificare la trama e ripetere concetti e obiettivi dei personaggi tutto più spesso.
1: Perché?
0: Perché così coinvolgono di più un pubblico che è distratto. Indovina il motivo per cui è distratto?
1: Allo smartphone, sempre.
0: Esatto.
1: Esatto,
0: in realtà non è solamente lo smartphone, perché il pubblico è sempre più stanco, quindi vanno sempre di più di moda serie TV e film leggeri, no? Che capisci anche più facilmente senza stare lì a scervellarti.
1: Sì, sì, a me capita delle volte di andare a cercare il significato di un film o di una serie TV su internet.
0: Però spesso, non so se hai notato questa cosa, che spesso sono europei, tipo mi viene in mente Dark, quella serie TV difficilissima, mentre quelle già americane hanno i produttori che sono...
1: Stai dicendo che gli americani sono più sempliciotti?
0: No, che in realtà loro anticipano i trend e secondo me stanno anticipando delle serie TV e dei film che pian piano diventeranno più semplici per andare incontro a un pubblico sempre più distratto.
1: Non mi piace in realtà questa semplicità, nel senso, cioè, se dobbiamo definire un qualcosa da vedere stasera semplice, lo sottovaluto già.
0: Perché?
1: Cioè, troppo semplice.
0: E quindi
1: guardiamo
0: meglio
1: i cartoni animati allora, no?

0: Salto nel 1990, nella mia città c'è Mango su Radio Latte Mele, dove abbiamo parlato di queste persone che stanno molto spesso guardando lo smartphone o si distraggono facilmente, e di conseguenza le serie TV e delle piattaforme e anche i film stanno diventando più semplici.
1: Tu ti rendi conto che non è che diciamo basta smartphone, concentriamoci su quello che sono i film o le serie TV che stiamo guardando? No, chiediamo di rendere semplici queste pellicole.
0: Anche perché comunque è un problema, visto che mentre stiamo magari guardando un film e ci arriva la notifica, noi ci distraiamo, ci perdiamo i pezzi, anche arriva un messaggio vocale, tu magari per comodità non metti pausa, senti il vocale e ti perdi delle conversazioni.
1: Io infatti metto il telefono su non disturbare la sera.
0: Bravo.
1: Perché se volevo vedermi un film, ma anche banalmente una partita, mi rendo conto che poi mi perdo 5 minuti di partita perché entro nel loop di scrollare, di guardare un video, guardo quello successivo. È una cosa che mi rende davvero nervoso.
0: Sì, anche a me. In realtà una cosa che mi rende molto nervoso è quando gli smartphone vengono usati al cinema. Non so se ti capita di andare al cinema e avere questa persona che sembra che ti stia sparaflesciando,
1: certo,
0: perché c'è il buio totale, uno prende
1: anche
0: legge
1: a film iniziato, c'è un conto, ci sono i trailer, ne parlavamo
0: con
1: Cristiano Cacamo, anzi magari un motivo anche per distrarti, per non farti spoilerare i film, ma quando inizia il film almeno spegni lo sto telefono, se no te ne stavi a casa.
0: Te ne stavi a casa anziché venire al cinema a dare fastidio a noi. E ci sono delle cose che danno molto fastidio agli italiani, ne abbiamo elencate tre.
1: Vai.
0: Allora la terza, prova a indovinare, è facile.
1: Popcorn, mangiare popcorn.
0: Bravo, bravo, il rumore degli snack. Il 28% degli italiani non compra snack per paura di dar fastidio addirittura.
1: Ok.
0: Perché senti il...
1: Certo, ma anch'io quando ho masticato poche volte popcorn al cinema facevo
0: crunch. Poi numero due, l'uso del telefono.
1: Sì, al primo posto
0: banale.
1: Lo so già, parlare al cinema.
0: No, non diresti, è una cosa che poteva
1: baciare.
0: Chi?
1: Non so, ma
0: uno sconosciuto di giri. No,
1: fa fastidio.
0: Cioè, così sembra. No, ma in realtà il numero uno è una cosa che poteva dare fastidio anche 30 anni fa, quando gli smartphone non esistevano.
1: Sì?
0: La testa ondulante. Il principale fattore di stress al cinema è quando chi ti sta davanti durante la proiezione muove la testa e quindi devi cambiare. Magari stai là, ti sei appoggiato, hai trovato la tua posizione perfetta e una persona magari più alta davanti a te che si sposta un pochino a sinistra e quindi non vedi una parte dello schermo.
1: Io sono quella persona lì, però mi muovo spesso perché non ho una posizione fissa, magari fa un po' male la schiena e quindi mi sposto.
0: Quello
1: ma
0: poi,
1: ormai le file sono alte.
0: Ma dipende, perché noi siamo alti comunque su 1,90 m. Chi sta dietro, magari una donna alta 1,60 m, può avere questo problema. Devi essere un po' più empatico, Simone, soprattutto al cinema.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Spot. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic.

uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio. Latte mia.

0: I Bundabash con Per un milione su Radio Latte Mille. Abbiamo ancora tempo?
1: Per cosa?
0: Lo sapevate che in Danimarca gli studenti universitari percepiscono uno stipendio per studiare?
2: Ah, beh, non sarebbe male anche qua in Italia.
0: Magari, magari ragazzi. In Danimarca questo sussidio economico si chiama Statens.
2: Ma
0: dovresti
2: prepararti prima un po' la traduzione.
0: No, ma era proprio per ridere e scherzare.
2: Domanda, sì, ma è un prestito o proprio ti danno dei soldi?
0: Ti danno dei soldi.
2: Ma poi devi ritarli con...
0: No. Allora, partiamo dal presupposto che l'università in Danimarca è gratuita. Ah. Cioè tu non hai delle rette da pagare.
2: Che dovrebbe essere così in tutto il mondo.
0: Fantastico. Ma non solo per gli studenti danesi, ma anche per quelli che arrivano da fuori, basta che siano nell'Unione Europea.
2: Fuga di cervelli dall'Italia, quindi. Da oggi tutti gli ascoltatori di Fin Qui Tutto Bene persi perché sono andati in Danimarca a studiare.
0: A studiare e a guadagnare. Cioè, no, guadagnare mica tanto, perché si parla di 800, ma era 900 euro al mese.
2: Ma ti danno anche una casa dove dormire, un dormitorio.
0: Manca solo quello,
2: ragazzi. No, perché alla fine se percepisci dei soldi, magari li usi un po' per l'affitto, un po' per vivere.
0: Infatti, secondo me questi
2: proprio
0: soldi
2: un lavoretto.
0: Sono indirizzati per farti sopravvivere, per farti pagare un affitto e magari uscire a bere una coca, una birra con gli amici.
2: Occhio all'alcol in Danimarca, che costa tantissimo.
0: Ma la vita costa tantissimo in Danimarca.
2: Sì, è una delle. Ho dei amici che sono andati in Copenaghen e mi hanno detto che.
0: A Copenaghen
2: ed è una delle città più costose che abbiano. Ma nel senso che tu vai a farti una colazione e spendi 30 euro.
0: Ah, però. Sto rivalutando questo sussidio economico. Cioè, vediamo di alzarlo almeno a 2K, perché se
2: 2K?
0: 2000.
2: Ecco, grazie.
0: Scusa.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!
4: Venti in punto.
0: Abbiamo finito per questo mercoledì 6 maggio per quanto riguarda noi di Fin Qui Tutto Bene. Lasciamo la palla.
2: No, è proprio la palla la lasciamo in realtà. Prima all'oroscopo di Paolo Fox e subito dopo con 7 note con Marco Caronna.
0: Sì, perché c'è la gara 3 finale scudetto tra Perugia e Civitanova. Non c'è Anna Patticon al centro della musica, quindi 7 note. E noi ci ritroviamo domani alle 17.
2: Ciao!
0: Ciao!
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 7 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete sono giornate frenetiche, l'ho detto più volte, ma

0: Magari anche oggi questa luna dissonante porta delle tensioni, però so anche che l'Ariete in battaglia si diverte, affronta le sfide con grande coraggio. Guai a vivere una vita piatta se sei nato sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro ci sono risultati, evita tensioni in amore. Toro, periodo molto interessante. Io penso che chi ha un'attività in proprio non solo potrà cogliere al volo un'occasione, ma anche darsi da fare per quanto riguarda lavoro e relazioni. Persino l'amore in ripresa è più coinvolgente. Gemelli, voler cambiare e uscire dalla monotonia non solo è lecito, ma anche doveroso in questo momento. Ed ecco perché chi ha la possibilità di cambiare qualcosa nel lavoro si darà da fare. Giornate importanti in arrivo, solo in amore serve chiarezza reciproca, soprattutto con Vergine e Sagittario. Il Cancro vive delle emozioni forti, ha delle reazioni impulsive. Certo, ogni tanto è capitato, soprattutto ad aprile, di vivere delle rotture, di vivere dei blocchi, ma adesso bisogna cercare dialogo, serve pazienza. Leone, buon momento per agire, firmare accordi, con l'unico Neo, per cui ultimamente non ti ho messo primo in classifica, ma ho dovuto abbassare un po' la media, è quello legato ai soldi, un limite che riguarda proprio le spese, ma anche progetti che vanno stabilizzati, revisionati, spese per la casa. Novità per quanto riguarda le imprese, comunque questo è un anno di vittorie. Per la Vergine possibili risposte e conferme positive. Maggio aiuta il recupero e poi in amore, sì è vero, Venere è dissonante, ma nessuna crisi grave, solo piccoli momenti di incomprensione, magari anche tu avrai voglia ogni tanto di startene per conto tuo. La Bilancia deve pazientare, piano piano i pianeti in opposizione si allontaneranno, presto migliora tutto, ma avrai notato che di recente c'è chi ti attacca anche senza un motivo, magari per invidia. Certo è che tutti coloro che hanno un discorso economico o legale rimasto in sospeso negli ultimi 2 anni potrebbero nuovamente dover mettersi in gioco, magari chiarire quello che non va. L'amore è fondamentale per trovare energia. Scorpione, giornata attiva, non rimandare nulla. Ci sono dei problemi economici da gestire, l'amore è in crescita, gli incontri sono molto favoriti. Novità, Sagittario, periodo di rilancio con nuove opportunità nel lavoro. Ultimamente ho parlato un po' meno dell'amore perché questa Venere contraria parla di cambiamenti, di crescita. Insomma, se il partner non ti segue nei tuoi progetti potresti anche guardare altrove. Il Capricorno è forte, lo abbiamo visto, ma sempre sotto pressione. È come se dovessi prendere delle decisioni importanti e rivedere accordi di lavoro. Già il team, il gruppo potrebbe essere cambiato. L'amore ha bisogno di passione. L'Acquario in questo periodo cerca comprensione in amore ed è normale che sia così con Venere favorevole. Un amore libero, un amore spontaneo. Attenzione però sempre al lavoro e soldi, ci sono state delle uscite, anche dei problemi con strumenti bancari. Attenzione, non commettere errori di superficialità. Pesci, momento di chiarimenti, soprattutto in amore. Lavoro interessante ma con cambiamenti che tu stesso dovrai affrontare o desiderare. In altre parole, se vuoi fare un grande passo, agisci, muoviti, fai una richiesta, chiudere il vecchio apre nuove strade. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.
3: Non vorrei farmi commuovere
4: con quella musica lì, con il vocione lì,
3: e neppure solleticarmi con quelle battute.
4: Non vorrei mica proiettarmi in un colosso.
3: Non vorrei mica farmi
5: sognare.
3: Sì, invece.
4: Allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it.
5: Non te lo ripeto.
3: Che poi mi emoziono.
6: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento. Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
7: La radio rende
6: indimenticabili. Occhio.
7: Anzi,
6: orecchio.
8: Latte miele.
9: Latte miele,
8: la tua musica italiana.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ora in diretta Latte e Miele, la Lega Pallavolo Serie A. Sette note. Il volley live raccontato, giocato, cantato a 120 battute al minuto.
1: Sette note.
0: Il ritmo del volley.

0: note.
1: Sette note, produzione, Latte Miele, Lega Pallavolo, Serie A. Cominciamo un pochino in ritardo, perché un pochino in ritardo è cominciata gara 3 di finale scudetto tra Perugia e Civitanova. 2-0 per Perugia, Savasandir. Questa potrebbe essere la gara che decide lo scudetto, e sembrano aspettarlo con ansia tutti i tifosi che sono arrivati, 5.500 tifosi nel Palasport di Perugia, per acclamare la loro squadra che potrebbe raggiungere questo risultato già questa sera. Dall'altra parte della rete però Civitanova, abituata a queste partite, abituata a giocare ad alto livello, partite che scottano, partite elettriche, e quindi sarà certamente una partita molto intensa da vedere. Siamo nel primo set, il punteggio è 5-4 per Perugia, che va al servizio con uno dei suoi giocatori più in forma, l'ucraino Oleg Plotinsky, che devo dire ha giocato palloni determinanti nel corso di tutti i playoff e in particolare della serie scudetto. Parte il suo servizio di mancino, neanche a chiamarlo sembra uno che quasi ci capisce, e ace con la palla che si sposta di 2 metri pur andando a 130 orari, e quindi si scava il primo mini break. 6 per Perugia, 4 per Civitanova. Questo è solo l'inizio, poi ve la raccontiamo tutta quanta questa partita con sette note. A dopo.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: 21 e 1. Set e note, lo spettacolo del volley a Latte e Miele.
1: Sette note, eccoci qua dal Palasport di Perugia. Rientrano in campo le squadre dopo un time out. Siamo nel primo set, Perugia ha scavato un vantaggio che già definirei prezioso, mentre Simone Giannelli, capitano di Perugia e anche della nostra nazionale, con il suo consueto rituale va a occuparsi della battuta sul 14 a 11 in favore di Perugia su Civitanova. Il capitano di Perugia al servizio, la palla che viene ricevuta ma costringe Boninfante, palleggiatore di Civitanova,

0: correre, poi aggiusta le cose Nikolov, che è veramente l'ultimo che ci sta a perdere questa partita e le partite in generale, e buca le mani del muro protese di Perugia e conquista così il 12° punto, 14 per Perugia, 12 per Civitanova. In questo caso è Mattia Boninfante al servizio, dotato di un servizio che diremmo piccante, così è. Poi però c'è un capolavoro di architettura sulla ricostruzione di Perugia orchestrato da Ventara, che sta giocando anche lui partite di grandissimo livello, che proprio tocca le falangette del muro scientificamente, chirurgicamente, e conquista così il 15° punto. 15-12, rimangono 3 i punti di margine per i perugini quando c'è lo stesso Ventara al servizio, no scusate, Plotischi al servizio, ma d'altra parte abbiamo degli armadi a muro davanti. Sull'attacco di Lepki la difesa di Perugia, e poi il mani fuori ancora una volta di Perugia con Semeniuk, che mette giù il punto numero 16, 4 punti per Perugia, 16 per gli Umbri e 12 per Civitanova. Il nostro mix con la musica comprende in questo momento una inconsueta collaborazione, quella fra Giuli e Fabio Concato, e il pezzo si chiama semplicemente semplicemente Voilà.
1: Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

0: è notte.
1: Sette note dal Palasport di Perugia, abbiamo già detto pieno, strapieno, gonfio di elettricità da parte di oltre 5.000, anzi credo abbiano fatto lavori di ampliamento e che abbiano passato le 6.000 unità e ci sono tutte per vedere questa gara 3 che potrebbe consegnare lo scudetto alla loro squadra, 20 per Perugia e 18 per Civitanova, che si è comunque assestata, sta comunque cercando di ribattere colpo su colpo agli attacchi di Perugia e fino a questo momento insomma il break è sopportabile. Kamil Semenyuk al servizio per i perugini, giocatore dotato di grande precisione e di grande, appena dico queste cose, beh, di prima ho chiamato l'ace ed è venuto fuori l'ace, adesso invece la precisione se n'è andata un po' da un'altra parte, la palla è uscita abbondante dalla linea di fondo portando il punteggio sul 20-19 e quindi si appresta a servire colui che probabilmente dall'altra parte della rete, intesa come quella perugina, temono di più, Alexander Nikolov. Parte il suo servizio, la palla si infrange contro la rete, sono costretti per la verità a tirare molto forte per poter impensierire da subito la ricezione e di conseguenza l'attacco avversario e questo fa salire il numero degli errori, 21 per Perugia, 19 per Civitanova. Superstar è il pezzo e loro sono, diciamo, di nome e di fatto Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Sette notte dal Palasport di Perugia, e dico sempre che amo questo sport perché non sai quello che succederà dopo un minuto, e infatti è Civitanova sul 26-25 su Perugia con Lepki al servizio per giocarsi il set point che può arrivare su questa ricostruzione e su Nikolov che mette giù il pallone con grande autorevolezza. Perugia sembrava aver addormentato il primo set e Civitanova a vincerlo 27-25, ammutolendo per un momento gli spettatori che stavano già pregustando la conquista del primo parziale. Ma si diceva, Civitanova è squadra abituata a questo, abituata a lottare fino in fondo, ed è esattamente quello che sta facendo. A dopo vi racconteremo il secondo set.
1: Set e note.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: notte.
1: Sette notte da Perugia, secondo set fra Perugia e Civitanova con il primo, vinto da Civitanova 27-25. Ora c'è un piccolo vantaggio dei perugini, 7-6 sul servizio di Bentara, che ha cominciato molto bene, poi è andato un pochino in ombra per la verità, tira piazzando la palla, Balaso sempre impeccabile nella ricezione, e poi ci pensa Lepki a sfruttare le mani protese del muro per conquistare con un mani fuori il punto numero 7, cioè quello del pareggio. 7 pari al servizio. Giovanni Maria Gargiulo per Civitanova sul centrale in forza ai marchigiani, con una battuta molto molto flottante che infatti costringe Giannelli a correre per andarla a recuperare. Poi c'è un tocco dell'asticella da parte di Nikolov che consegna così l'ottavo punto a Perugia. 8-7 Perugia su Civitanova, dopo con 7 note.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: Ah, che bello questo amore, dice Ramazzotti, e del resto se non lo dice lui, che si chiama Eros, chi dovrebbe dirlo? Noi siamo sempre qui al Palasport di Perugia sul 10 pari del secondo parziale fra Perugia e Civitanova, e ricordiamo che Civitanova ha vinto 27-25 il primo set. Ora c'è Potke Podraskanin che mette giù con irrisoria facilità dall'alto della sua esperienza il punto numero 11 con un primo tempo orchestrato insieme a Mattia Boninfante, il suo palleggiatore, e lo stesso Podraskanin che si va a occupare del servizio dalla linea dei 9 metri, parte in questo istante il suo pallone, si infrange contro la rete e si va 11 pari. Questo secondo set è ancora di studio. A dopo con 7 note.
1: 7 note.

Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Again di Pino Daniele, un capolavoro ritrovato, era un provino che poi è diventata questa canzone e che ha, come dire, rimesso dentro la testa di tutti noi, non se n'era mai andato, la musica di Pino Daniele. E allora noi siamo al Palasport di Perugia, dove si sta consumando un secondo set, devo dire, di grandissimo livello emotivo. Ed è avanti ancora Civitanova, aveva ben 5 punti di margine sul 20-15 e la partita e il secondo set sembrava finito lì, e invece poi Perugia ha trovato un paio di muri vincenti, ha trovato la sua consueta caparbietà un pochino a Civitanova, ha smesso di andare tutto liscio perché c'è stato un momento che tiravano il pallone di là ed era ace, e siamo quindi 22-20, comunque due preziosi punti per i marchigiani. Al servizio Plotinski, la palla tocca la rete, viene comunque tenuta in campo da Balaso, il palleggio per Mattia Bottolo che sfrutta le mani del muro. No, c'è un video check da chiamare, no, non viene chiamato, sì, viene chiamato il video check, perché insomma è un punto piuttosto importante questo, e si accusa dall'altra parte Loser di avere toccato la palla, per cui andiamo 23-20 per Civitanova su Perugia. Time out anche per noi.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele. La tua musica italiana.

0: 22 in punto. Set e note, lo spettacolo del volley a Latte e Miele.
1: Ala Sport di Perugia, dove si sta consumando un dramma sportivo, viene da dire, perché Civitanova, che era in vantaggio di 5 punti, poi era in vantaggio di 4 punti ma sul 22-18, ora si trova a subire un set point che riaprirebbe la partita. 25 per Perugia, 24 per Civitanova. Bentara al servizio, parte il suo pallone, la ricezione di Balaso, può palleggiare Boninfante, il pallone toccato dal muro ritorna dalla parte di Civitanova, poi è Perugia che può ricostruire e il pallone va giù per merito di Semeniuk, e questo significa che Perugia riapre il set che sembrava irrimediabilmente per loro andare dalla parte di Civitanova. Diventa 26-24 il punteggio finale. C'è un video check che seguiremo naturalmente per vedere se verrà confermato il risultato del campo. Beh, insomma, sembrava l'abbrivio andare tutto dalla parte di Civitanova, poi invece succede che i perugini si dimostrano, diciamo, coloro che hanno vinto a mani basse la regular season, primi in classifica alla fine della stagione regolare. Vediamo un video check molto delicato in questo momento, perché appunto potrebbe assegnare il set del pareggio e fare ricominciare la partita da capo con, io credo, la squadra di Civitanova con diciamo un profilo emotivo non semplice da mantenere. Ancora il video check in posizione per cercare di dirimere questa controversia. È stato chiamata un'invasione per questo video check. Non c'è invasione e quindi Perugia impatta 1-1, 27-25 per Civitanova il primo parziale, 26-24 per Perugia il secondo, e si ricomincia. Noi ci connettiamo in questo momento con Paola Iezzi, il pezzo si chiama Stessa Direzione.
2: Come

0: Coco Hunt, la più bella del mondo, qui a Sette Note e qui dal Palasport di Perugia, infiammato per il terzo set, 1-1 il punteggio dei set e c'è un solo punto di distacco fra le due formazioni, 11 per Civitanova e 10 per Perugia. Loser al servizio per i perugini, parte il suo pallone, la ricezione di Balaso, deve correre Boninfante per palleggiare, poi c'è un salvataggio miracoloso sull'attacco di Civitanova. Il pallone toccato dalla difesa di Civitanova sull'attacco, scusate, di Perugia, e quindi va il punto numero 11 nelle casse dei perugini, che ringraziano perché effettivamente l'attacco di Semeniuk non era di quelli irresistibili, e mettono via il fatto che siamo 11 pari. La partita in questo momento è in perfetta parità anche come numero di punti, il che sta a significare di quanto ci sia tensione, e ci mancherebbe non ci fosse. Perugia si sta giocando la possibilità di vincere lo scudetto davanti ai suoi tifosi. 11 pari, sempre Loser al servizio per Perugia, parte il pallone dell'argentino, la ricezione di Balaso, palleggio di Boninfante per l'attacco perentorio di Lepki dal centro, che mette giù il punto numero 12, 12 per Civitanova, 11 per Perugia. A dopo con Sette Note.
1: Sette Note.

7 note, eccoci qua dal Palasport di Perugia per gara 3 di finale scudetto, con Perugia che è avanti 24-21 su Civitanova, un set pari fino a questo momento, ma Perugia ha 3 set point, il primo dei quali fra le sapienti mani di Ben Tara, numero 10 tunisino della squadra di casa. Lo vediamo dalla linea dei 9 metri, dotato di battuta folgorante, e infatti tira molto forte, ma tira anche molto in rete, e si va sul 24-22. Rimangono 2 i set point che arridono a Perugia sul servizio di Civitanova. Al servizio per Civitanova si sta portando il palleggiatore Mattia Boninfante, vediamo, comunque dotato di un servizio molto preciso, molto potente. Parte il suo pallone, la palla tocca il nastro, però può essere palleggiata da Giannelli e finalizzata proprio da Bentara, che mette giù il punto numero 25, 25-22 per Perugia, il terzo set, e così si va 2-7-1 per Perugia, il che significa che il quarto set o consegna lo scudetto a Perugia oppure vedremo un tie break in questa gara 3 di finale scudetto, e naturalmente noi saremo qui a raccontarvelo. Nel frattempo il mix con la musica, una cara vecchia canzone, Giulio Cesare, lui è Antonello Venditti.

0: Puta.
1: Scooby-Doo, pinguini tattici nucleari per rientrare in questo quarto set di gara 3 di finale scudetto fra Perugia e Civitanova, con Perugia che ha scavato un break importante, importantissimo, ancora incrementato adesso dall'attacco di Ventara, fino a questo momento assolutamente devastante. Siamo 17 a 11 per Perugia nel quarto parziale, 2-7-1 per i perugini. Simone Giannelli si va a dirigere con il suo consueto lento rituale dalla linea dei 9 metri, sta per giocare il servizio dalla sua parte del campo. Parte in questo momento il pallone di Giannelli, la ricezione che consente un primo tempo murato da parte di Loser, e quindi andiamo 18-11 e la partita adesso è veramente molto in salita per Civitanova. 18 per Perugia, 11 per Civitanova. Medei prova, il coach di Civitanova, a chiamare l'ennesimo time out per rincuorare i suoi, ma adesso risalire è molto molto difficile. A dopo.
2: Radio Latte Miele.

0: 23 in punto.
1: 7 note dal Palasport di Perugia e ci sono 5 palloni scudetto per Perugia. Simone Giannelli ha appena fatto un attacco di primo tempo da artista ed è proprio a lui che tocca il primo pallone da battere dalla linea dei 9 metri, pallone che può valere lo scudetto per Perugia. Lo vediamo il numero 6 di Perugia, capitano e anche della nostra nazionale capitano, parte il suo pallone, la ricezione che consente a Boninfante di palleggiare il muro, tocca la palla ma ritorna nel campo di Civitanova, ancora muro e ancora Civitanova a ricostruire, stavolta però è Leppi che si occupa di mettere giù il pallone numero 20, ma rimangono 4 i punti di margine per Perugia per vincere lo scudetto. 24 Perugia, 20 Civitanova. Vediamo adesso al servizio per Civitanova, servizio molto pesante da giocare per il giocatore marchigiano. Vediamo chi è a occuparsi del servizio, è il palleggiatore Mattia Boninfante. Il punteggio è 24 Perugia, 20 Civitanova. Il pallone in rete significa lo scudetto per Perugia, 25 a 20 il quarto set, 3 a 1 per Perugia che vince il campionato e lo vince meritatamente, avendo stravinto anche la regular season. Onore a Civitanova che ha giocato da par suo, ha giocato impaurendo i perugini e in questa partita ha buttato via certamente il secondo set. Forse avremmo raccontato una storia diversa, ma la pallavolo è uno sport che ha nella tenuta mentale una delle cose più importanti, uno degli aspetti più importanti. È tutto anche per Sette Note per questa stagione, è stato come sempre un privilegio raccontare da bordo campo le gesta di questi campioni del campionato più bello del mondo. Noi ci risentiamo domani per chiudere anche fuori banda alle 16 e naturalmente ci risentiremo anche la prossima stagione. Perugia campione d'Italia. Ciao a tutti, sigla.
0: Latte Miele e Lega Pallavolo Serie A vi hanno raccontato in diretta
2: Set e Note,
0: il ritmo del volley. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da:
3: attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito

0: hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 7 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete sono giornate frenetiche, l'ho detto più volte, magari anche oggi questa luna dissonante porta delle tensioni. Però so anche che l'Ariete in battaglia si diverte, affronta le sfide con grande coraggio. Guai a vivere una vita piatta se sei nato sotto questo segno zodiacale. Nel lavoro ci sono risultati, evita tensioni in amore. Toro, periodo molto interessante. Io penso che chi ha un'attività in proprio non solo potrà cogliere al volo un'occasione, ma anche darsi da fare per quanto riguarda lavoro e relazioni. Persino l'amore in ripresa è più coinvolgente. Gemelli, voler cambiare e uscire dalla monotonia non solo è illecito, ma anche doveroso in questo momento. Ed ecco perché chi ha la possibilità di cambiare qualcosa nel lavoro si darà da fare. Giornate importanti in arrivo, solo in amore serve chiarezza reciproca, soprattutto con Vergine e Sagittario. Il Cancro vive delle emozioni forti, ha delle reazioni impulsive. Certo, ogni tanto è capitato, soprattutto ad aprile, di vivere delle rotture, di vivere dei blocchi, ma adesso bisogna cercare dialogo, serve pazienza. Leone, buon momento per agire, firmare accordi, con l'unico neo, per cui ultimamente non ti ho messo primo in classifica, ma ho dovuto abbassare un po' la media, è quello legato ai soldi, un limite che riguarda proprio le spese, ma anche progetti che vanno stabilizzati, revisionati, spese per la casa. Novità per quanto riguarda le imprese, comunque questo è un anno di vittorie. Per la Vergine possibili risposte e conferme positive. Maggio aiuta il recupero e poi in amore, sì è vero, Venere è dissonante, ma nessuna crisi grave, solo piccoli momenti di incomprensione, magari anche tu avrai voglia ogni tanto di startene per conto tuo. La Bilancia deve pazientare, piano piano i pianeti in opposizione si allontaneranno, presto migliora tutto, ma avrai notato che di recente c'è chi ti attacca anche senza un motivo, magari per invidia. Certo è che tutti coloro che hanno un discorso economico o legale rimasto in sospeso negli ultimi 2 anni potrebbero nuovamente dover mettersi in gioco, magari chiarire quello che non va. L'amore è fondamentale per trovare energia. Scorpione, giornata attiva, non rimandare nulla. Ci sono dei problemi economici da gestire, l'amore è in crescita, gli incontri sono molto favoriti. Novità, Sagittario, periodo di rilancio con nuove opportunità nel lavoro. Ultimamente ho parlato un po' meno dell'amore perché questa Venere contraria parla di cambiamenti, di crescita. Insomma, se il partner non ti segue nei tuoi progetti potresti anche guardare altrove. Il Capricorno è forte, lo abbiamo visto, ma sempre sotto pressione. È come se dovessi prendere delle decisioni importanti e rivedere accordi di lavoro. Già il team, il gruppo potrebbe essere cambiato. L'amore ha bisogno di passione. L'Acquario in questo periodo cerca comprensione in amore ed è normale che sia così con Venere favorevole. Un amore libero, un amore spontaneo. Attenzione però sempre al lavoro e soldi, ci sono state delle uscite, anche dei problemi con strumenti bancari. Attenzione, non commettere errori di superficialità. Pesci, momento di chiarimenti, soprattutto in amore. Lavoro interessante ma con cambiamenti che tu stesso dovrai affrontare o desiderare. In altre parole, se vuoi fare un grande passo, agisci, muoviti, fai una richiesta, chiudere il vecchio apre nuove strade. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: se
1: erba di casa mia,
2: latte e miele
3: ed una casa bianca in mezzo al blu.
2: Latte e miele.
4: Voglio andare a casa.
5: A casa dov'è?
4: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
6: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.
7: Sincera.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: Radio Latte Miele
1: 2019.
2: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

1:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,